0: E stasera, oggi, o dovremmo dire meglio domani, domani l'altro di ieri,
1: Sì.
0: confusione sul tempo, parliamo di viaggi nel tempo. In effetti è un argomento che non, è incredibile che non abbiamo parlato finora alle porte di Tannhäuser. In effetti, ma cioè, anche perché devo dire che noi avevamo pensato di fare una puntata facile, no? Come dire, vabbè, dai, viaggi nel tempo.
1: Certo.
0: Bah, cioè, ecco, in realtà è tipo abbiamo aperto il vaso di Pandora come sempre, cioè c'è un'eternità da dire per l'appunto, cioè potremmo parlarne penso per 16 anni.
1: Eh sì, ne abbiamo parlato di Ghibellin, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Wells, ne abbiamo parlato in alcune situazioni, quando parliamo per esempio di viaggi, quando abbiamo parlato di viaggi, chiaramente c'era anche il viaggio nel tempo, ma non l'abbiamo approfondito.
0: No, no. E quindi sì, io direi che è tempo di cominciare a parlare di tempo e di viaggi nel tempo. Quindi non lo so, ci prendiamo una prima introduzione canzonesca e poi
1: Certo,
0: andiamo a palla.
1: assolutamente. Poi partiamo con questa introduzione al viaggio nel tempo. Hai visto, ho rinominato la puntata.
0: L'ho visto, sì.
1: Questa introduzione al viaggio nel tempo, perché poi ne seguirà una seconda puntata invece dedicata più a snocciolare un po' quello che è stato fatto fra libri, film, videogiochi, ecc. Quindi rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, parliamo di viaggi nel tempo.

0: Buonasera, benvenuti a un? Non mi si sente? Io mi sentivo molto bene, ma bisognerà risolvere questa questione del sentirsi in modo diverso. Ma volevo far sì che sembrasse, no? Un benvenuti a una... Tu non ti senti?
1: No, ma non
0: sento manco te. No, te non mi... allora sarà un problema nelle tue cuffie. Io mi sento molto bene.
1: Vabbè, e a me mi senti?
0: Sì.
1: Va bene, allora sono le mie cuffie!
0: Mi sa di
1: risolvo, te chiacchiera.
0: Va bene, allora io chiacchiererò e partirò con... attenzione. Ora...
1: infatti... No, pensavo non si sentisse niente.
0: Ora non ci sono io però.
1: Vai, vai, vai.
0: Va bene. No, ok. Allora, lascialo fare, parti te.
1: Oggi grossi problemi, sì. Allora, niente, dicevamo in apertura di... In realtà, mentre stavamo ascoltando pezzo...
0: Fantastico, consigliatissimo, guardate il video.
1: Esatto, mentre guardavamo questa cosa, cioè mentre stavamo in realtà chiacchierando di questo pezzo, di che cosa, di come è fatto, che è strano, ci dicevamo anche che questa puntata in realtà ci è stata suggerita da un ascoltatore che in realtà ci ascoltate moltissimo, stiamo scoprendo, e ci date anche ottimi consigli e suggestioni.
0: Vero.
1: E un ascoltatore ci ha posto una domanda intrigante, perché ci ha detto: ma prima che dell'avvento, in qualche modo, della concezione del tempo lineare, no? A cui ormai, almeno in questa parte di mondo da cui vi parliamo, siamo abbastanza ormai assuefatti. Ma prima di questo, c'era l'idea del viaggio nel tempo? E noi ci abbiamo detto, in effetti,
0: quesito non lo so.
1: Per le porte di Tannhäuser. Quindi siamo andati ad indagare, perché... Io personalmente avrei spergiurato di sì, cioè nel senso, io avrei detto, ma sì, ma dai, magari in maniera diversa... No, non c'era. Effettivamente vi possiamo dire che, a quanto ci è dato di sapere, a quanto abbiamo indagato, no, non c'era. Soprattutto non c'era l'idea, la curiosità evidentemente anche, di andare indietro nel tempo. Quindi c'erano delle, lo vedremo, si facevano comunque dei sogni sul quantomeno avere delle dilatazioni temporali, cioè sul giocare con il tempo in qualche maniera, però molto diverso da quello che abbiamo in mente adesso quando parliamo di viaggi nel tempo. Quindi, siccome l'argomento macchina del tempo, viaggio nel tempo, abbiamo detto in apertura, è vastissimo, abbiamo deciso di dividere in due la questione, farne due puntate. Nella prima vi racconteremo un po' quello che abbiamo capito della concezione del tempo, come si è dipanata nella storia e che tipo di influenza ha avuto sulla narrativa e sull'immaginario fantastico degli esseri umani, perché chiaramente l'immaginario fantastico si modifica nel tempo e nello spazio.
0: Lo abbiamo visto, tutto quello abbiamo raccontato nelle puntate precedenti, insomma.
1: Esatto, e quindi niente, anche la questione della concezione del tempo non fa eccezione, ha avuto delle ripercussioni importanti sulla narrativa e sull'immaginario nei secoli. E questa sarà la puntata di oggi, poi vi parleremo di alcuni esempi, di alcune cose, primi eccellenti esempi che ci sono venuti in mente, che ci sembrano interessanti da approfondire, e poi invece nella prossima puntata andremo sulla carrellata di esempi di viaggi nel tempo che la fantascienza e la letteratura fantastica ha prodotto.
0: Esatto, quindi partiamo dalle varie tipologie di horror. Di tipologie di tempo, e partiamo da quello più classico nel senso vero del termine, cioè il tempo ciclico.
1: Esatto, perché il tempo ciclico è un po', lo vedremo, quello che ha la concezione del tempo ciclico ha perdurato nella storia degli esseri umani per veramente tanto tempo. La teoria del tempo ciclico, la concezione del tempo ciclico, vede l'universo come un continuo prodursi e disfarsi in una sequenza infinita, sostanzialmente eterna, E questo, diciamo, veniva concepito in questa maniera sia nella civiltà greca, ma anche in quella romana, e diciamo che però il tempo era un po' un ordine misurabile del movimento, cioè le cose mutano, le cose, le persone, gli esseri viventi mutano, si modificano, diciamo, e bisogna misurare questo cambiamento. Quindi il tempo è il Cronos in greco, o meglio, scusate, Aion è il tempo e le cose mutevoli è Cronos, quindi noi generalmente le traduciamo alla stessa maniera, però in realtà sono due concetti un po' diversi. Appunto, le cose che si mutano si dispiegano in una ritmica successione di fasi, che è quello poi attraverso il quale si svolge il divenire della natura. D'altronde ne abbiamo esperienza diretta.
0: E Cronos, no, era il padre degli dèi, di fatto.
1: Esatto, non a caso, ma non perché gli venisse attribuito lo stesso concetto di tempo che abbiamo noi adesso, ma perché era appunto questa
0: era un po' una sorta di Big Bang, no?
1: Sì,
0: si inizia da lì, vroom.
1: Sì, ed era un po' il tutto, diciamo, sì, perché sì. È appunto il divenire continuo delle cose, che però continuano in fasi, si alternano, vanno avanti. D'altronde, appunto, come dicevamo, le stagioni ce ne danno una prova abbastanza tangibile, lo stesso la giornata, il sole che sorge e tramonta, e quindi questa è la loro concezione, che tra l'altro avevano derivato dai babilonesi, quindi questa concezione è molto antica. Questo, il tempo ciclico è un concetto cardine anche della cosmologia induista, quindi in realtà ci spostiamo anche là, e anche di quella buddista.
0: Sì.
1: E vabbè, quindi c'è il concetto di samsara, che solo il nirvana può alterare, può spezzare, e quello di kalachakra, quello dei kalpa o eoni, che erano dei periodi di milioni di miliardi di anni composti complessivamente da quattro grandi yuga, equivalenti presso a poco alle quattro età evolutive dell'oro, dell'argento, del bronzo, rame, del ferro della mitologia greca. Quindi, insomma, questa concezione di fase si ritrova in buona parte delle culture di quel periodo. Era presente questa idea del tempo ciclico anche nell'antica Persia. Le civiltà precolombiane d'America, quindi i Maya, gli Aztechi, le civiltà andine come gli Inca, anche loro erano in qualche modo fondate sulla ciclicità.
0: Però i Maya iniziano a calendarizzare il tempo.
1: Perché non è che non c'era l'idea di misurarlo questo tempo.
0: Esatto.
1: Sì, anzi, si voleva molto.
0: Infatti anche i romani stessi lo cercano di misurare, ma anche i greci avevano il loro modo di misurarlo. Ma come dici tu, a parte che era un flusso infinito,
1: sì.
0: Però
1: strano, anche
0: sotto
1: questo
0: forma di ciclo.
1: È una concezione, penso, molto occidentale, moderna, questo fatto che ciò che è infinito non sia misurabile, no? E quindi se è un ciclo, in qualche maniera fatichi mentalmente a pensare di poterlo misurare. No, loro lo misuravano, e come?
0: Sì. Giusto, è vero, la misurazione è un fatto molto importante.
1: In realtà sì. E andando avanti arriviamo alla fisica classica, almeno quella che studiamo sui libri di scuola in Occidente, diciamo così, che esclude completamente l'ipotesi della ciclicità del tempo a favore di un flusso progressivo inarrestabile. Questo lo vedremo, arriva in concomitanza, diciamo, con alcune religioni monoteiste, però insomma diciamo che questa era un po' la fisica. Newton diceva questo, molti altri fisici della fisica classica escludevano assolutamente l'ipotesi del tempo ciclico. E poi però arriva invece la fisica quantistica e quella della relatività con Einstein e non solo, che non escludono completamente la ciclicità. Ora mi intorterò tutte le volte.
0: Sì.
1: Non le escludono completamente. Diciamo che la formulano a volte come una concezione a spirale, e poi lo vedremo, sì. Questo è un altro tipo di concezione che è stata accolta anche da altri pensatori e pensatrici. Anche se poi in realtà questa concezione, insomma, ci sono scontrati molti scienziati, molti l'hanno,
0: sì,
1: contestata.
0: Sì, sì.
1: Ad esempio, iniziano a farsi strada delle concezioni come quella del multiverso, la teoria del Big Bounce, che prevede che tutto possa ripartire. Però in realtà moltissimi pensano che l'universo conosciuto non sia infinito ed eterno, ma che almeno dal punto di vista teorico il tempo possa effettivamente essere infinito ed eterno, essendo una costante fisica che si ripete in istanti congelati. E questo viene in qualche modo osservato nel tempo fermo tra molte virgolette dei buchi neri. E quindi in qualche maniera il passato e il futuro sarebbero, secondo queste teorie, solo esperienze sensibili, ma non assolute. E da qui tutte le connessioni con la teoria della relatività. Il tempo non è un qualcosa che possiamo giudicare assoluto. La teoria del certo. multiverso, ma anche la teoria delle bolle e quella della teoria delle stringhe, ammette centinaia di migliaia di universi teoricamente infiniti, con delle leggi fisiche magari diverse, non si sa, e cui il tempo possa effettivamente a volte ripartire.
0: Sì, che poi per noi è difficile comprendere queste la questione del multiverso, perché il multiverso non è che sono piani di una casa per cui tu puoi salire o scendere dal piano e cambi mondo, che magari differisce per una piccola virgola. Non è questo, anzi, i multiversi sono contemporanei. Si sovrappongono nello stesso, il tempo a quel punto diventa una delle non unità di misura, è uno dei lo spazio e il tempo
1: non so cosa
0: vabbè
1: dire.
0: Non importa. Mi verrà la parola giusta, comunque ci siamo capiti,
1: concetto di base,
0: esatto.
1: Comunque sì, ecco, abbiamo detto ci sono di base si partiva da questo concetto di tempo ciclico che è stato più o meno contestato, rimaneggiato e insomma su cui si è discusso molto. Però non è l'unica concezione. Una concezione che invece si è fatta strada brutalmente è quella del tempo lineare, e nel contesto biblico e coranico viene introdotta la concezione di un tempo che procede in una direzione e solo in una direzione. Quindi lo svolgimento storico dell'umanità è irreversibile e proiettata di base verso un destino ultimo. Non a caso, insomma, questa idea parte da la Bibbia, il Corano. Si inizia quindi a concepire il tempo come tempo storico. Questo è un passaggio fondamentale, perché finora in realtà, come abbiamo visto nel tempo ciclico, non c'era proprio il concetto di storia, probabilmente, o meglio, era molto diverso da quello a cui siamo abituati noi.
0: Stavo pensando però per esempio ai vichinghi, no? Alla questione del Valhalla,
1: che è posteriore, cioè in effetti è,
0: cioè il tempo è solo fino a che non ci sarà il Ragnarok e poi lì muore tutto, no?
1: Perché il Valhalla comunque è un'altra dimensione.
0: Il Ragnarok, sì, esatto.
1: Il Valhalla è un'altra dimensione. Quindi tu, noi la concepiremo come una questione temporale, no? Io muoio e dopo vado nel Valhalla. Probabilmente loro questo dopo non era non era la questione, era vado da un'altra parte.
0: Sì, sì, e comunque poi loro muori e combatti all'infinito per sì, sempre, finché sì, non sarà il momento, quindi c'è una ciclicità anche lì comunque, in qualche
1: sì,
0: modo.
1: Sì, al massimo loro appunto con il Ragnarok pensavano che questo ciclo non fosse eterno. Questo sì,
0: sì, sì. Direi che sì, non c'è la reincarnazione, no. Loro non ce l'hanno.
1: Esatto. Quindi dicevamo, appare il tempo storico, che però diciamo in due modi un po' diversi, ci sono un po' due sottoconcezioni. Una è la concezione puramente materialista e meccanicistica degli eventi umani, che quindi si svolgono in realtà deterministico del divenire storico. Quindi certo, te vai avanti a dritto, le cose si susseguono secondo un binario e ciao.
0: Esatto.
1: E poi invece c'è una visione provvidenziale del tempo. E attenzione, perché questo ce ne siamo imbevuti di tutto ciò, che rende possibile l'idea del progresso. Quindi, per quanto riguarda la concezione cristiana di stampo biblico cristiano, ma anche islamico, è Dio che agisce in qualche maniera a favore dell'uomo, interessandosi a lui per elevarlo, liberarlo e insomma comunque per portarlo verso una salvezza finale. Quindi il traguardo alla fine di questo tempo lineare è determinato da Dio che ti guida verso la...
0: Sì, perché tu non hai possibilità di fare niente alla fine,
1: no.
0: Neanche le buone azioni, no? Tutto sommato, cioè, perché sei predestinato, c'è una predestinazione.
1: Sì.
0: All'interno ci può essere una predestinazione all'interno di questa tipologia di tempo. Lo vediamo oggi, c'è Trump che si trasforma, sì, in meme di Gesù che, no? che guarisce tutti i mali, e alla fine è quello, lui dice di essere predestinato.
1: Ma questo è un cambiamento chiaramente epocale, di concetto, sì. Anche perché è vero che tu puoi tornare indietro, cioè anche nel tempo ciclico, no? C'era in qualche maniera uno scorrere della vita,
0: sì.
1: però era visto a fasi, e quindi tu in qualche modo, vabbè, se non ti va bene in questa fase ti andrà bene in un'altra.
0: Esatto.
1: No? Cioè è un po' più... Mentre invece in questa concezione provvidenziale sostanzialmente c'è un disegno e tu devi seguire questo disegno, sì. Evidentemente. Se ti discosti stai chiaramente prendendo la strada sbagliata. E questo secondo significato, quindi questo significato provvidenziale di cui stiamo parlando, conduce a di fatto concepire il tempo come storia e quindi non più un susseguirsi di eventi sempre uguali in analogia al ciclo naturale delle stagioni. Quindi in qualche modo porta necessariamente anche a distaccarsi,
0: sì,
1: dal ciclo naturale. Quello che abbiamo sempre visto come ciclo naturale, quindi non più, cioè l'essere umano anche in questo, anche nella sua concezione del tempo, si separa in qualche maniera dal resto del mondo, perché per l'essere umano c'è un destino, c'è un traguardo anche da raggiungere. Le piante, no, quelle sono cicliche perché lo sappiamo che sono cicliche, ma quelle perché sono un'altra storia.
0: Certo.
1: Qui è buffo queste due pesi e due misure che in un certo senso abbiamo deciso di darci.
0: Quindi in qualche modo anche la connessione con la natura, più che si è allontanata, più che l'uomo si è emancipato dalla natura e anzi ha cercato di dominarla, più che la concezione nel tempo è diventata lineare. Potremmo dirla questa cosa.
1: Io penso, cioè, non so, ci lanciamo in questa affermazione.
0: Sì, esatto,
1: secondo me
0: ci stiamo lanciando.
1: Ma secondo me sì, ma tanto che ci fa, chi ci contesta?
0: Esatto.
1: Sì. No, anche perché effettivamente cioè tutto ciò coincide perfettamente anche col concetto di progresso, se ci pensate. Cioè, se sostituite la parola Dio con la parola progresso, uguale, non cambia niente. Cioè, di base, il nostro destino è quello di arrivare a, non so, la felicità della nostra umanità. Bene, quello è il traguardo, il destino, e dobbiamo andare verso quella direzione. Un po', come dire, a cavallo tra queste due concezioni che abbiamo finora detto, il tempo ciclico e quello lineare, è il tempo a spirale. Il tempo a spirale segue determinate fasi, come quello ciclico, ascendenti e discendenti, ma in un'ottica complessivamente ascendente. Quindi è un po' strano, è come se sì, effettivamente c'è un traguardo, c'è comunque una certa linearità, un binario, ma nel fare la strada la si fa appunto in un modo a spirale, a fasi. E è di fatto una sintesi con cui vengono coniugati questi due tipi di concezione. E questa tipo di concezione è stata espressa, per esempio, da Hegel nella dialettica tesi, antitesi, sintesi. Quindi effettivamente c'è chi ne ha abbondantemente fatto uso, ma anche Marx, che vedeva come punto di approdo in cui termina la spirale della storia, vedeva l'affermazione del comunismo. E anche qui le teorie marxiste chiaramente sono molto, molto vicine alla teoria di progresso, quindi chiaramente una linearità ci doveva essere pure lì. E ritorna questa teoria a spirale anche nella dottrina teosofica di fine Ottocento, che vede l'evoluzione dell'umanità procedere per cicli appunto a spiraliformi, dove c'è la decadenza che segue a un periodo di prosperità e di sviluppo e il sacrificio necessario affinché l'evoluzione possa proseguire a un livello più alto e consapevole. Quindi, come dire, chissà, devo dire, non saprei quale abbracciare. Sicuramente, ecco, penso che la linearità del tempo è qualcosa che non mi torna, mi è mai tornata. E penso che sia confortante che non mi torni, però sul resto va.
0: Ma allora io devo dire che a parte che ora mi sta esplodendo la testa di cose, mi vengono in mente su spiegazioni varie che alla stessa velocità in cui entrano e si creano
1: escono,
0: perché poi nel mentre ne penso altre. Sicuramente io sono super a favore del ciclico, sarebbe bello che fosse così. Sicuramente io mi sento che sono materia e quando morirò mi trasformerò in materia che si trasformerà in altra materia, il famoso tutto muta, niente si distrugge.
1: Anche quello non lo negano fino in fondo, non riescono a negarlo fino in fondo, perché comunque come fai a dire di no? Cioè,
0: no, esatto,
1: succede,
0: cioè. Esatto, un mio vecchio professore denominava l'essere umano come un aggregato di proteine zompettante verso la morte.
1: Bello!
0: Che è una definizione interessante, perché ti crea questa immagine di queste gambe zompettanti.
1: No? Bello!
0: Però rende l'idea, per esempio, di come la concezione del tempo, anche oggi, di un professore universitario in questo caso.
1: Mi piace, sembra un po' Ricchi e Morti.
0: Sì, esatto, è un po' Ricchi e Morti. Quindi, a un certo punto, quindi, vi è stata una, nell'Occidente soprattutto, anche se poi che ha espresso questa materialità del tempo, a partire certo dal cristianesimo, abbiamo detto, che comincia, anzi dei monoteismi che iniziano a dare una ciclicità nel tempo. Ecco, è cosa, una delle mille cose che mi è venuta in mente.
1: Guardavo alle mie spalle, ho fatto di
0: se c'era qualcuno. Una delle mille cose che mi è venuta in mente è questo. La concezione dell'uomo, di se stesso, probabilmente molto più, certo si sentiva il legame con la comunità, ma molto più singola la questione, cioè tu sei all'interno del flusso del tempo e non hai nessun potere, va bene, sei in balia degli dèi,
1: sì.
0: Per cui le tue gesta non sono progresso, sono geste eroiche casomai.
1: È vero.
0: Quindi non sei padrone del tempo, il destino, predestinazione in qualche modo. Poi dopo invece l'uomo, cioè il progresso è non lo so, è prendere la scintilla divina per riuscire a cambiare ciò che ti circonda. E allora se tu puoi mutare la roba fisica, evidentemente hai modo di mutare qualsiasi cosa e forse anche il tempo. E da lì abbiamo cominciato a ragionare su il... Quindi mania di grandezza per gli esseri umani.
1: È vero, mi torna. Sì, sì, sì.
0: Vabbè.
1: Invece, guarda, mi sembra che sia calzante.
0: Ne stiamo ragionando qui. Ma abbiamo un illustre antesignano prima di arrivare, addirittura prima di arrivare ai greci.
1: Sì.
0: Perché abbiamo la dilatazione temporale, un po' che è l'antesignana nel viaggio temporale, in qualche modo.
1: È perché, appunto, abbiamo detto, non c'era l'idea del viaggio nel tempo, obiettivamente non c'era, almeno non l'abbiamo trovata, ma c'era quella che potremmo chiamare sì una dilatazione temporale, cioè a un certo momento succede una cosa e il tempo come se si fermasse, oppure si dilatasse, no? Si allargasse. Uno dei primi esempi appare nel Mahabharata, che è un antico poema epico.

0: devono aspettare. Questa cosa, questo dettaglio mi fa
1: bellissimo,
0: schiantare.
1: Sì, bellissimo, bellissimo.
0: E Brahma gli dice: no, però dovete aspettare che io ascolti una canzone di 20 minuti. Questa cosa mi fa ridere tantissimo. Io penso tipo alle canzoni Doom, cioè fa, no, aspetta, devo sentire un pezzo di Black Sabbath. E non posso. E quindi
1: c'ho la ballad, non me la messa.
0: Vabbè, è così. Però gli dice anche, Brahma gli spiega che lì, in quella dimensione, il tempo si muove diversamente rispetto alla Terra. Mi dice: occhio che sì, dura 20 minuti, però non è proprio come 20 minuti umani. Insomma, alla fine si scopre che mentre ascoltavano sta canzone, che si spera almeno fosse bella, erano passati milioni di anni. E quindi obiettivamente tutti quelli che i due esseri umani conoscevano, compreso familiari, potenziali pretendenti, erano morti. Quindi c'è questa specie di sospensione temporale,
1: sì.
0: Però va detto che qui siamo su un'altra dimensione, cioè,
1: comunque la relatività
0: è un po',
1: di fatto è quello.
0: È un po' sì, eh. È proprio quello, sì. E ribadisco, questo 400 avanti Cristo.
1: Va bene, avanti Cristo, non dopo Cristo.
0: Capito Einstein? Il racconto, appunto, questo racconto di base è quella che adesso potremmo chiamare una dilatazione del tempo, no? Cioè, diversi osservatori, come giustamente dicevi, misurano diverse lunghezze di tempo in base ai loro relativi quadri di riferimento.
1: Esattamente.
0: E che è la relatività, paro. Un altro esempio che possiamo fare, sempre di questo tipo, per andare un po' sull'antico, è una favola giapponese dell'VIII secolo, questa volta dopo Cristo, non avanti, su un pescatore di nome Urashima Taro che finisce in un palazzo sottomarino, bellissimo, già mi piace,
1: certo,
0: e si innamora di una principessa, e vabbè, è fin lì, ok. Quando torna a casa però invece scopre che sono passati 100 anni. Anche qua, sai, quando si dice, no, il tempo si è fermato, ecco, è così, palese.
1: Però qui in questo caso non era in un'altra dimensione, era sulla Terra, quindi interessante questa cosa del scorrere diverso del tempo, probabilmente sott'acqua, che dà un senso di movimenti,
0: vero,
1: no? Sono molto più lenti.
0: Volendo è anche un'altra dimensione pure quella, in qualche modo, però sì.
1: Sì, certo. Per la teoria della relatività, se sei in fondo in mare o sullo spazio, sono due cose diverse, certo.
0: Però, sì. Comunque, anche qui è un viaggio nel futuro, se vogliamo.
1: Sì, sì.
0: Anche se molto diverso, come vediamo, non da quello che penseremo noi. Cioè, noi ce lo immagineremmo come qualcosa di... un salto in avanti, no? Cioè, noi andiamo in avanti.
1: Sì.
0: No, qui è... ti fermi, oppure non ti accorgi che in realtà è passato di più. E invece, arrivando un po' più vicino a noi, in epoca moderna, qui chiaramente cambia un po' tutto, tra il 1700 e il 1800, ad esempio c'è una delle prime cose che si possono così raccontare in merito, è questo racconto del viaggio nel tempo, in un romanzo utopico di Edward Bellamy del 1888, Looking Backwards, in cui l'uomo si sveglia nel 2000, e poi vabbè c'è, poi dopo parleremo ovviamente di Wells, però nel 1899 c'è The Sleeper Wakes, che parla di un uomo che dorme per secoli e si sveglia in una Londra completamente trasformata. Mm-hmm. Queste sono sempre effettivamente dilatazioni temporali, anche se lo vedremo un po' diverse.
1: Ho da aggiungere qui, perché abbiamo in realtà, il primo potrebbe essere... il francese Louis-Sébastien Mercier in L'Anne, che scrisse il nome del francese è Louis-Sébastien Mercier e il romanzo è L'Anne, l'apostrofo An, quindi l'anno in francese, 2440, Rêve s'il en fut jamais. Sempre si addormenta e sogna. 1772.
0: Vedi.
1: Poi abbiamo un 1819. Ho trovato un nuovo link prima, che non ho condiviso. Mm-hmm. Quindi condividerò con te ora. l'americano Washington Irving in Rip von Winkle, che è del 1819. E c'è anche un toscano nel 1871, che non avevamo trovato, anch'io non c'ero capitato, che è Narciso Feliciano Pelosini.
0: Wow!
1: Meraviglioso! con Maestro Domenico del 1871, che scrisse, 1871, scrisse una fiaba antirisorgimentale. Cioè, un suddito del Granducato si addormenta e si sveglia.

0: in un regno d'Italia per lui da incubo.
1: No,
0: però ganzo, ganza questa cosa.
1: Lo potremmo mettere nella puntata dei controrivoluzionari.
0: Ah, già, giusto. Comunque ora me lo leggo meglio. La prossima si snocciola questa cosa. Quindi, sempre questa cosa del dormire, qualcosa di psichico. Che poi tornerà anche in forme diverse. Però, insomma, il Settecento, soprattutto l'inizio dell'Ottocento. Il viaggio nel tempo è principalmente nei sogni.
1: Sì, o comunque c'è un qualche cosa di cui tu non ti accorgi, non capisci cosa sta succedendo.
0: Sì, cioè non c'è una macchina che ti porta da qualche parte, forse esci dal tuo corpo, non so, materializzazione, però dove qui davvero viaggi nel tempo, perché come dicevamo prima di iniziare la puntata, certo potremmo pensare agli sciamani, che grazie alle sostanze... allucinogene, eccetera, eccetera, riuscivano a uscire dal proprio corpo, connettersi con la natura, e potremmo stare ore a raccontare le varie tipologie. Ma non sono viaggi nel tempo.
1: Ma no, ma pure per esempio i druidi, Merlino, druido, lui era in costante, la leggenda vuole che fosse in costante contatto col futuro, lui vedeva il futuro e in qualche modo si può dire che viveva nel futuro, perché comunque era turbato dalle conseguenze di questo futuro. Però non è prettamente un viaggio nel tempo, effettivamente è più un entrare in comunicazione sapendo già che cosa sta per succedere, non... sì, è un po' strano. E invece poi, sempre in periodi di fine Ottocento, cioè, le persone iniziano nei racconti a muoversi anche indietro, perché finora abbiamo parlato principalmente di andare in avanti, effettivamente. Qui invece verso l'Ottocento si inizia ad andare indietro, cosa che a me mi ha stupito tantissimo, che non ci fosse questo bisogno di immaginare anche di andare indietro fino ad allora. Evidentemente non c'era, perché non abbiamo esempi di questo tipo, perlomeno se ci sono pochissimi, perché non li abbiamo trovati.
0: Ma in Occidente il legame con il passato è particolare e è netto. Il passato è passato, di fatto.
1: È strano,
0: mentre in Asia probabilmente potremmo trovare, noi non l'abbiamo trovato, qualcosa che tiene un legame con il passato. Ne parlavamo prima, il confucianesimo, l'adorazione degli avi.
1: Ma guarda, forse proprio per questo non c'è anche nel mondo asiatico, nel senso che comunque tu sei già costantemente,
0: non c'è la necessità, dici,
1: in contatto. Non
0: giusto,
1: lo so, eh.
0: Giusto, mi torna.
1: Chissà. Però, per esempio, nella satira di Mark Twain nel 1889, scrive un americano alla corte di Re Artù, famosissimo, dove c'è questo ingegnere che per un colpo alla testa ritorna al tempo di Artù, di base, e quindi c'ha tutte le sue disavventure. E poi cominciano, siamo appunto in epoca vittoriana, fine Ottocento, l'epoca proprio che se non succedeva allora non si sa quando sarebbe successo,
0: certo.
1: Cominciano a apparire anche degli oggetti capaci di inviare persone avanti o indietro nel tempo.
0: Prima rivoluzione industriale,
1: sì, evidentemente l'impossibile inizia a poter essere pensabile. Però all'inizio non sono macchine, ma sono principalmente orologi. E per esempio Lewis Carroll nel 1889 scrive questo racconto per bambini che si chiama Sylvie e Bruno, dove i personaggi possiedono un orologio che è di fatto una cosa che li porta su e giù nel tempo.
0: Ma la stessa Alice nel Paese delle Meraviglie sappiamo avere.
1: È vero, pure quello. Allora, in realtà c'è una grossa esplosione di tutto questo tipo di storie in questo momento, in questo periodo storico, e c'è chi sostiene che, per esempio, questo potrebbe derivare dal fatto che la gente stava iniziando a standardizzare il tempo e a orientarsi più frequentemente con gli orologi, cosa che ci sta.
0: Sì, ci sta che sia l'orologio la macchina del tempo, perché oggettivamente è una macchina nel tempo, perché tu tieni traccia di quel del tempo che passa, quindi vedi quello che è stato, perché il tempo è passato, ma vedi anche quello che sarà, perché sai che tra poco sono le 6 e prima erano le 5.
1: E poi in generale da cosa nasce cosa, e probabilmente anche in generale il diffondersi di racconti sui viaggi nel tempo, con orologi o meno, anche con macchine, deriva proprio dal fatto che tu hai una quotidianità che ti porta a misurare il tempo. Cioè abbiamo iniziato a maturare una certa ossessione per la misura del tempo.
0: Sì, che coglioni davvero, noi siamo schiavi, tremendamente schiavi di questo.
1: E quindi ci orientiamo di fatto, cioè la nostra vita si basa, l'orientamento della nostra vita si basa sulla misurazione del tempo.
0: No, se becco chi ha inventato di timbrare il cartellino, guarda.
1: Sì, ma anche in generale, no? Di chiedersi continuamente che ore sono, anche quando in fondo non ti interessa.
0: Cioè, sì, è vero.
1: Però vuoi sapere. Evidentemente anche questo ha influenzato il nostro immaginario brutalmente e ci ha evidentemente stimolato a creare racconti, storie, immaginari sul come si va indietro e avanti.
0: E qui la fantascienza prende una la direttissima, perché vabbè, iniziano le prime utopie, le prime distopie e anche le prime ucronie.
1: Sì.
0: Se volete sapere la differenza, andatevi a cercare la puntata dedicata proprio a questo. Perché tra il 700 e l'800, quindi a questo punto siamo spostati più sull'800 fondamentalmente, abbiamo i racconti dei viaggi nel tempo. Per esempio, uno dei più popolari è il romanzo utopico di Bellamy, di Edward Bellamy, del 1888, Looking Backwards. Quindi guardarsi alle spalle.
1: Quello di cui abbiamo parlato prima.
0: Esatto. Wells invece, come abbiamo detto, non lo diremo, però c'è The Sleepers Awake, che hai detto prima, e poi dopo...
1: Il famosissimo, la famosissima macchina del tempo.
0: Esatto. E quindi la narrazione comincia a mutare, cominciano ad esserci i paradossi temporali. Alcuni autori seguono il principio di coerenza di Novikov, cioè il passato è immutabile, ma finalmente altri invece esplorano le teorie dei mondi paralleli o quantomeno la possibilità che il tempo, che il passato cambi in qualche modo.
1: Vero, vero.
0: Molto interessante questo passaggio, perché è dirimente, ecco, in qualche modo.
1: E secondo me adesso siamo alle soglie di uno scalino che è quello delle invenzioni delle macchine del tempo per certi aspetti, e potremmo appunto prenderci una pausa, se sei d'accordo.
0: Certo, certo, assolutamente.
1: Entriamo nella seconda fase.
0: Entriamo nella seconda fase, che è quella più vicina a noi, quella in cui si inseriscono le teorie della fisica, in cui la fisica comincia a svilupparsi sempre di più, perché sappiamo che dal 700 in poi, da che prima le scoperte della fisica ce n'era una ogni 50 anni, a questo punto invece il tempo è sempre più ristretto fra una scoperta e l'altra, anzi si concatenano sempre di più fino ad arrivare ad oggi. Quindi restate con noi per continuare a parlare di viaggio nel tempo. Intanto sentiamoci il viaggio nel tempo proprio dell'uomo che viaggiò nel tempo attraverso una macchina.

0: farò un viaggio molto lungo. Ma senza lasciare.
1: Guardando le dita muoversi, compose nuovi codici, il moto degli occhi riflesso nel vetro spesso dei cronografi.

incastrate nelle barriere coralline. Nessuna traccia umana sulla piana dei continenti subacquei. Solo ombre di squali bianchi, calamari e lotte fra grandi giganti. Nel buio luce poca, solo ombre fra i tanti esseri acquatici. Solo qualche luce fioca proveniva dalla bocca dei certi cetacei.

0: Ed eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser. Stiamo parlando di, anzi stiamo introducendo ai viaggi nel tempo. Abbiamo parlato nella prima parte della puntata della concezione del tempo nella storia, in linee generali, legate proprio all'idea del viaggio nel tempo. Quindi dal concetto del tempo ciclico alla poi la sua trasformazione in tempo lineare, però privo di un'idea di tornare nel passato. E infine, nel 700-800 invece si giunge davvero a un'idea di poter viaggiare sia verso il futuro che verso il passato, con la nascita delle prime distopie, ucronie, eccetera, eccetera. E infatti arriviamo, con l'arrivo della tecnica, alla creazione del massimo viaggio del tempo più conosciuto di tutti, la creazione di qualcosa, di un macchinario per farlo, cioè la macchina del tempo di Wells.
1: Forse è uno dei primi esempi che ci viene in mente quando parliamo delle macchine del tempo. Ne abbiamo già un po' raccontato in un'altra puntata, che tra l'altro non mi ricordo più qual era, ma insomma ce l'abbiamo infilato. Del resto, secondo me, parlare
0: di viaggi, forse è quello dei viaggi.
1: Bravo, forse era proprio i viaggi. Perché effettivamente, secondo me parlare di Wells va sempre bene. Comunque era un socialista, era una bella persona, lui ci credeva, quindi secondo me va bene infilarcelo. Quindi ve lo rivoghiamo anche oggi, ma un po' più nel dettaglio. Siamo nel 1895, in realtà la sua, come dire,
0: l'idea.
1: L'idea non è chiaramente...
0: Il progetto.
1: Esatto, non nasce proprio solo sulla macchina del tempo, perché in realtà trae spunto da un'altra opera sempre di Wells, che si chiama Le Argonauti del Tempo, The Chronic Argonauts, che è un racconto pubblicato poco prima, perché era del 1888, pubblicato in tre parti. Però di fatto la macchina del tempo, a prescindere da dove l'abbia preso, è una delle prime storie ad aver portato nella fantascienza il concetto di viaggio nel tempo,
0: sì.
1: Ma basato su, cioè, attraverso un attrezzo meccanico, ecco. E mi si è distrutto il link che avevo fatto.
0: No. Quindi avevamo detto che i primi viaggi nel tempo erano onirici, uno si trovava all'improvviso, e invece qui c'è qualcosa che l'uomo, grazie alla sua mente, crea.
1: Sì, grazie alla tecnologia.
0: Esatto.
1: Sì, perché la macchina del tempo chiaramente è, cioè, il centro della storia. Sì, certo, poi c'è tutto il viaggio, c'è le cose che vede, tutte le sue elucubrazioni sul destino dell'umanità, che poi di cui abbiamo parlato anche nell'altra puntata, insomma, però il centro della storia è la macchina, evidentemente.
0: Eh sì, certo.
1: E anche la teoria scientifica che Wells in parte elabora, di fatto, che tra l'altro all'inizio non era manco così di fantasia, nel senso che lui l'aveva tutta scritta in maniera piuttosto elaborata, e aveva provato a convincere altri scienziati che la fosse un'opinione valida, scientificamente sostenibile. Gli hanno detto no, siete incazzati, onestamente. No, che se roba bello, ma no. Allora lui ha deciso di tramutarlo in un racconto di fantascienza. Ha detto vabbè, allora...
0: A questo punto.
1: E comunque ha fatto bene, perché, magari non è verosimile, ma fatto sta che è un racconto molto godibile, molto bello, appassionante, e che però, come in stile pieno di Wells, lui farcisce di nozioni scientifiche o... diremmo adesso pseudoscientifiche, nel senso, comunque non erano robe, cioè saranno un po' inventate, però credibili.
0: Sì, diciamo che rispetto a Verne, no? Che lui ti dava, no? Queste cose scientifiche erano più plausibili,
1: sì.
0: Di fatto il sommergibile, che, vabbè, quello già esisteva da Galileo in qualche modo, però erano robe un pochino più fattibili. Questa era proprio fuori da ogni schema scientifico conosciuto all'epoca e smentito tutt'oggi, tra l'altro.
1: Sì.
0: Finché non troviamo, non abbiamo i mezzi giusti, secondo me non è impossibile.
1: Ma no,
0: non lo so. Ci sarebbe da parlare della concezione del tempo oggi a livello super approfondito, di cui io non sono capace.
1: Ma minimamente, guarda.
0: Però ve lo possiamo raccontare attraverso quello che è stato scritto.
1: Sì, e lui, devo dire, appunto, per darvi un'idea, cioè lui non è che se l'ha inventato perché era un pazzo visionario, ma no, perché certo, era il geist del momento. Cioè, comunque, effettivamente, la comunità scientifica che lui frequentava molto, la questione della possibilità di viaggiare nel tempo era un qualcosa di cui effettivamente si discuteva. E, era, stiamo parlando dell'epoca vittoriana, un momento di fermento, come sappiamo, non solo industriale ma anche scientifico. E, sì, era un periodo un po' particolare dove ancora non erano entrate nel vivo tutte quelle dinamiche dell'industrializzazione pesante che poi abbiamo visto dopo. I brevetti ancora non erano così centrali, o meglio, era molto più individuale la ricerca. C'era la figura ancora dell'inventore, dello scienziato che poteva investigare, cosa che poi si è persa completamente negli anni dopo in favore di industrie e grandi centri di ricerca, dove il singolo è
0: vero,
1: abbastanza
0: però dove la tecnologia effettivamente ti stava cambiando la vita.
1: Sì.
0: Anche solo banalmente l'invenzione del vaporetto, cioè del vaporetto della parte del motore a vapore delle navi che ti dimezzava nel tempo per arrivare per esempio in America.
1: E quindi tu iniziavi a fantasticare, dicevi, vabbè, ma quindi qui allora, si aprono possibilità.
0: Insomma, i fratelli Wright arriveranno, no, forse già c'erano, insomma, non mi ricordo precisamente quando sono, però no, quindi si comincia a cavolare, l'uomo domina terra, acqua, mare, tutto. Quindi
1: infatti,
0: di ubriacarsi.
1: Ma ci stava tutta, dai, io gliela abbono. Poi non sapeva che danni avrebbe fatto poi, però poverino, al tempo ci stava dentro. E varie probabili, possibili, indicate come fonti di ispirazione, diciamo non di fantasia, sono per esempio un saggio del 1880 di Charles Howard Hinton, intitolato Che cos'è la quarta dimensione?
0: Sì.
1: Dove l'autore suggeriva che i punti che si muovono nello spazio a tre dimensioni possono essere immaginati come intersezioni successive di una statica di disposizione quadridimensionale delle linee passanti attraverso un piano tridimensionale. Ora, chiaramente, cose che anticipavano in qualche maniera le teorie della relatività di cui abbiamo parlato prima non erano chiaramente arrivate, non arrivavano a quel punto, però si discuteva, se ne iniziava a parlare. E niente, in realtà l'articolo era più che altro incentrato sulle possibilità di una quarta dimensione spaziale. Quindi non era tanto concentrato sul tempo. In realtà però venne interpretato anche da Wells come tempo. Cioè sì, va bene, però questa cosa che tu dici la stai pensando per lo spazio, ma forse lo stesso ragionamento lo potremmo applicare al tempo. E quindi lui gli parte il cervello, Wells inizia a ragionare su questa roba. E quindi niente, dice che appunto poi dopo, quando Wells nel 1934 ha scritto la sua autobiografia, ha detto che mentre stava studiando per diventare uno scienziato, perché lui ha fatto studi scientifici appunto, sentì appunto questa idea di una cornice quadridimensionale che gli aveva dato questo articolo scientifico e che gli in una maniera gli aprì la mente. E quindi niente, questa è una delle ipotesi di sua ispirazione, d'altra parte l'ha detto anche Wells stesso, ma come abbiamo detto prima non è una fonte precisa, ma probabilmente è proprio un brodo di idee dove lui era,
0: sì, esatto,
1: inserito. E ci fa capire la differenza appunto che c'era rispetto al passato, dove queste idee evidentemente proprio non circolavano, non ti venivano manco in mente. La trama, vabbè, per farvela molto breve perché tanto la sapete, siamo nell'Inghilterra di fine 800, in quel momento che vi dicevamo, e c'è questo scienziato, inventore, la classica figura, devo dire, dal romanzo, anche di Verne peraltro, ma comunque dell'epoca, di quell'epoca lì, dell'epoca vittoriana, che a un certo punto racconta agli amici più stretti di aver trovato un modo per viaggiare nel tempo. Non gli credono chiaramente, e lui pochi giorni dopo, durante una cena, ricompare questo in uno stato terrificante, sconvolto, pieno ferito, cicatrici, tutto quanto, e gli racconta di essere riuscito effettivamente a costruire questo mezzo in quarzo e avorio, capace di viaggiare avanti e indietro nel tempo, ma non nello spazio, e di aver navigato durante la corrente del tempo, quindi anche qua tempo lineare, come vedete, fino a raggiungere l'anno 802.701, un periodo in cui l'umanità era divisa in due parti, possiamo dire. Gli Eloi, che sono delle pacifiche, gentili creature che conducono una vita divertente, di distrazione, ma sono un po' scemotti. E poi ci sono, e lui prende, insomma, fa amicizia e tutto quanto, e poi c'è un'altra parte che poi capiremo piano piano, che sono fondamentalmente gli schiavi che stanno sotto questa vita così idilliaca di una parte dell'umanità, chiaramente, e sono i Morlock. I Morlock sono ripugnanti, mostruosi, perché costretti a vivere nell'oscurità, in condizioni di schiavitù, di fatto nelle viscere della terra, escono solo nella notte per cibarsi degli scarti degli Eloi, e vengono vengono di fatto allevati, potremmo, esatto, dire, come bestie da macello, di fatto, anche a volte letteralmente. Poi tutto il racconto va avanti, non ve lo stiamo a raccontare tutto, anche no, perché
0: comunque ci sta di leggerlo, perché
1: è veramente bello, sì, ve lo consigliamo perché è veramente bello. Chiaramente c'ha il suo stile un po' âgé, però è bello. E in tutto questo, come già vi abbiamo ampiamente detto nell'altra puntata, c'è tutta la sua concezione socialista di Wells, dove chiaramente c'è una divisione, c'è una denuncia di una condizione classista e di un progresso che porta, anziché a delle magnifiche sorti progressive, a un imbarbarimento, direbbe lui, dell'umanità. Sì. E questa è la macchina del tempo. E
0: da qui in poi, nell'interno della letteratura e poi della cinematografia, perché poi arriveremo nel Novecento, probabilmente c'è anche qualcosa di ottocentesco, non lo so questo. E la macchina viene in qualche modo trasformata sempre di più. E più che la scienza va avanti, più che chiaramente il genere poi riflette la fisica del periodo.
1: Eh sì.
0: La fisica intesa come il concetto scientifico, l'avanzamento della ricerca scientifica in campo fisico, evolvendo dai viaggi romantici a concetti invece più complessi legati alla relatività generale, appunto, dopo il tempo viene considerato simile allo spazio, appunto Interstellar, che è poi l'oggi, è il raggiungimento massimo, che ci racconta che si può viaggiare nel tempo, come l'unica cosa costante è la gravità, l'unica cosa che riesce a trapassare le varie dimensioni, le dimensioni dello spazio e del tempo, è la gravità. E tramite questo escamotage, chiaramente un escamotage narrativo, però che prende tanto dalla teoria fisica di oggi, della fisica di oggi.
1: Eh beh sì, d'altra parte la fantascienza si chiama così per un motivo.
0: Esatto, esattamente. Abbiamo vi facciamo un po' di esempi, se va bene, per concludere, andando avanti un po' nel tempo, nel senso che poi è arrivato più, venendo ai giorni nostri, è arrivato, dimmi.
1: No, no.
0: Ah, è arrivato il TARDIS, cioè il Dottor Who.
1: Il Dottor Who, anche questo è strano pensare a Dottor Who come una delle prime, però sì, è così, una delle prime macchine del tempo.
0: È una delle prime macchine del tempo, è una figata dal punto di vista concettuale, perché il protagonista di Dottor Who in ogni stagione è diverso, ma in realtà è lo stesso, ma è voluto, cioè è, deve essere così, non è che il primo a un certo punto era troppo vecchio e quindi quando hai fatto la seconda stagione ti serviva uno più giovane. No, no, è voluto, perché è un eterno viaggio nel tempo, perché lui appartiene a questi custodi del tempo, di fatto, che quindi controllano un po' il... che controllano che non ci siano stronzi che vadano a giro...
1: Come lui.
0: Fare casini nel continuum spazio-temporale, perché appunto c'è una concezione... c'è la questione che se tu rompi il flusso spazio-temporale fai un casino.
1: E questa anche è una concezione molto nuova.
0: Esatto.
1: Wells questa cosa non ce l'aveva. Cioè lui va indietro e fa un casino della Madonna comunque. Cioè sì. Interferisce in tutti i modi che gli venivano in mente. E non si pone il problema del ok, ma quindi avrò fatto un casino. No, se le fotte. Invece no, dopo nel 63... Dottor Who inizia nel 63.
0: Giusto.
1: Insomma, lì un po' ci si pone il problema.
0: Si comincia a porre il problema, perché se tu per sbaglio poi appunto uccidi. No, a parte Dottor Who sì, è viaggio nel tempo, però è a livello proprio dell'universo. Si vedono tanti mondi, ci sono i nemici, ci sono. Quindi, insomma, è tutta una questione. Mentre, per esempio, questa cosa qui inizia, ma poi si vede molto meglio il Ritorno al Futuro.
1: È lì.
0: Perché in Ritorno al Futuro il giochino è proprio quello, cioè la famosa questione che finisce per baciare la mamma, cioè
1: Edipo proprio.
0: Esatto, è questo, cioè che si può, che il viaggiatore nel tempo deve stare molto attento perché potrebbe alterare il flusso spazio-temporale e di conseguenza potresti anche morire.
1: Perché rischia di ammazzare suo padre, di far ammazzare suo padre.
0: Esatto.
1: E quindi
0: non nascerai mai.
1: Non nascerai.
0: E quindi a questo punto poi il giochino è che allora tu, viaggiatore, una volta che hai fatto il casino e magari ti sei autoucciso, che fine farai?
1: Ma infatti Ritorno al Futuro, diciamo che in tutti e tre i film,
0: sì,
1: è vabbè, una cazzata, ok, Ritorno,
0: certo,
1: al Futuro,
0: certo,
1: però
0: è comico.
1: Però è divertente,
0: sì,
1: dai.
0: Sì.
1: E effettivamente è tutto non tanto, cioè chiaramente anche un escamotage per togliersi la curiosità di vedere come erano altri mondi, altre epoche, no?
0: Sì.
1: Quindi chiaramente c'è tutta la parte in cui lui va negli anni 50, anche perché ti vuoi togliere lo sfizio di vedere com'era il mondo negli anni 50, no?
0: Esatto.
1: Viverlo, farti un'esperienza esotica quasi, no? Idem per andare nel futuro, c'hai questa curiosità e ok. E questa è una parte importante che tra l'altro a me mi stupisce che non esistesse da sempre negli esseri umani, ma vabbè.
0: Rimaniamo sempre stupiti.
1: Strano. Però l'altra questione molto importante è invece il risolvere continuamente dei paradossi. Cioè loro si trovano, è il fulcro di sti film, di tutti e tre,
0: sì.
1: Il fatto che loro continuamente...
0: Perché tre? Scusami?
1: I tre film.
0: Ah, i tre film,
1: sì,
0: scusami,
1: sì,
0: scusami,
1: sì,
0: certo.
1: Cioè, in tutti e tre i film loro effettivamente fanno una sequela di catastrofi. Alcune volute perché non avevano pensato alle conseguenze,
0: esatto.
1: Alcune non l'hanno fatta apposta,
0: sì.
1: Inavvertite. In ogni caso passano fondamentalmente tutto il resto del film a cercare di riparare questi paradossi.
0: Esatto. Quindi è qui, quindi questa concezione nel fatto che si cambia, se tu fai, tu potresti inavvertitamente fare dei casini viaggiando nel tempo. Qui ormai più vicino ai giorni nostri, diciamo negli anni 60-70, si comincia a dire: ah, effettivamente l'evento massimo è Terminator, perché tutta la saga di Terminator è basata su questo, cioè proprio sul cambiare il passato per cambiare il futuro. Qui non è una cosa accidentale.
1: Sì.
0: La volontà della narrazione di Terminator in tutti i suoi capitoli è proprio questa. E quindi, vabbè, come sapete, il Terminator è un robot, non è un robot, ma diciamo che è un robot, è più
1: Androide.
0: Sì, è un mezzo androide cyborg. Sì, che viaggia nel tempo proprio per riuscire a cambiare il futuro. Un futuro molto cupo e tremendo dove gli esseri umani stanno morendo. Chiaramente anche i cattivi mandano indietro i loro Terminator per impedire al Terminator di cambiare tutto. Ve l'ho fatta molto semplice.
1: Tra l'altro sto guardando proprio in questo periodo, non senza farla apposta, una serie coreana che si chiama The Grid.
0: Conosco, sì.
1: Carina, che anche lì c'è la questione dei viaggi nel tempo, perché il protagonista, senza farvi tutta la trama, però a un certo punto si ritrova a voler disperatamente tornare indietro nel tempo grazie a un dispositivo che ha per le mani, per cercare di impedire la morte di suo padre prima e la morte della madre dopo, ma si rende conto che l'impedire questa cosa avrebbe comportato per una serie di conseguenze la distruzione di fatto dell'umanità, o perlomeno tutta una serie di cambiamenti che avrebbero portato alla morte di migliaia di persone. Quindi si trova nel dilemma se scegliere tra il cambiare il tempo e quindi cambiare la sua personale condizione individuale, oppure se scegliere di non alterare il tempo, quindi perdendo la possibilità di salvare i suoi genitori ma salvando l'umanità. E quindi c'è tutto questo dilemma.
0: Allora, è molto interessante perché nella letteratura asiatica permane un po' di nucleo di morale finale della storia, per cui succede che i viaggi nel tempo, questo per esempio nei manga succede spesso, che questi viaggi nel tempo poi ti fanno rendere conto che tu vuoi cambiare, realtà loro capiscono, rivedendo il passato, che tutto sommato va bene così, alla fine hanno sbagliato loro a pensare, sono stati troppo egocentrici nel pensare a... Mentre noi occidentali invece col cazzo,
1: noi...
0: è esattamente il contrario, è la nostra, è l'idea giusta e così si deve fare.
1: Esatto.
0: Interessante questa cosa.
1: Al massimo il ritorno al futuro c'è la missione di essere dei pasticcioni.
0: Sì, sì, esatto. Allora, voglio fare tre esempi ancora. Qui ne vedi altre due cosine, ma in realtà sono tre esempi. Allora, il primo è invece molto moderno, è un nuovo paradigma di viaggio nel tempo, quello introdotto dal videogioco Assassin's Creed, dalla serie Assassin's Creed. Perché qui il viaggio nel tempo è legato ai geni. Cioè tu, attraverso i tuoi geni, puoi riuscire a rivivere, attraverso questa macchina che lo fa fare, chiaramente, puoi rivivere quello che ha vissuto il tuo antenato. E il gioco è tutto così, è il motivo per il quale ogni capitolo è in un mondo, in un momento temporale diverso, c'è quello della rivoluzione francese, c'è quello...
1: I medici.
0: C'è quello, il più bello è tutta la storia di Ezio Auditore, che ti vedi Venezia, ma poi ti vedi Firenze, Siena, Montecatini, Monteriggioni, e ti rivivi appunto, vedi aiuti Renzo il Magnifico contro i pazzi... E tutte le, vabbè, molto divertente. Però insomma, si viaggia tu. Addirittura questa epopea è andata avanti. Siamo arrivati talmente indietro che si arriva alle origini. Le origini di questi assassini sono nell'Antico Egitto. Allora, ti vivi l'Antico Egitto. Poi il capitolo dopo è stato invece la Grecia, bellissimo. Quello della Grecia, bellissimo. Con la tua triremi che vai a giro, fantastico. Insomma, quindi qui si viaggia attraverso i geni, molto interessante. Tra l'altro si scopre via via, se fai tutte le cose, le missioni secondarie, scopri come nasce l'umanità, e in realtà non c'entra niente di io, ma sono stati gli alieni,
1: ecco,
0: ma nemmeno gli, in realtà non sono neanche gli alieni, qualcosa di più, vabbè. Qui lui, il nostro protagonista, quindi tu che lo stai muovendo, non cambi il passato ma studi il passato, così lo vivi per capire cosa fare nel presente. Interessante.
1: Bello.
0: Sì, cioè per capire cosa fare nel presente, per sconfiggere questa eterna battaglia contro i Templari, che sono un po' i grandi capitalisti cattivi.
1: Effetto.
0: E ci sta.
1: Ma e tu puoi interferire con il passato?
0: Tu di fatto vivi nel passato e fai che ti pare.
1: Quindi fai cazzo.
0: Ma non ha conseguenze sul futuro.
1: Ah, ok.
0: Non ha nessuna conseguenza.
1: Ok.
0: E quindi interessante questa cosina bellina. E, l'altra cosa, per esempio, invece di cambiare il futuro, che citeremo meglio poi nella prossima puntata, è Stephen King. Perché Stephen King ha scritto 22/11/63, che è stato pubblicato nel 2011, che racconta proprio questo, che attraverso, ora non vi sto a dire come, trova, cioè il nostro protagonista trova un ingresso per muoversi nel tempo dentro un armadio, quindi qui non c'è una macchina, c'è uno spazio trovato, e lui, insomma, la sua missione sarà tornare indietro per cercare di impedire l'uccisione di Kennedy.
1: Ah, non la conoscevo questo libro.
0: Sì, è uno dei pochi fantascienza pura, diciamo, forse l'unico, di Stephen King. Ganzo, molto ganzo.
1: Bello.
0: E quindi qui, anche qui c'è, cioè, il cambiare il passato per avere un migliore futuro, oggettivamente. Poi
1: vabbè, sapesse la scelta giusta, come ci insegnano.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Però tu ci provi.
0: Tu ci provi. Quindi, Sanskrit ho detto, no, e poi c'è invece la cosa più, più moderna, che secondo me ci sta bene nel raccontare il giorno d'oggi, che è Yesterday del 2019, che è la storia di questo, no, di questo Jack Malik, che è un cantautore, che a un certo punto ha un blackout, c'è un blackout globale causato da un incidente, e si risveglia in una sorta di linea temporale alternativa dove nessuno conosce i Beatles.
1: Oh.
0: Per cui lui, una volta capita sta cosa, dice, vabbè, proviamo a suonare, far finta che l'ho inventata io. Boom, successo micidiale, perché ha scritto il top del top.
1: Cioè, sembra quello, il racconto del che dicevamo la scorsa puntata sulle religioni, di quello che a un certo punto, sì, va indietro nel tempo per cercare Gesù Cristo, esatto, non lo trova, dice vabbè, lo fo io.
0: Esatto, esatto.
1: Grande.
0: È un po' questa la cosa, c'è il film, guardatelo, è molto divertente. E qui ha visto, no? Cioè, non è proprio un viaggio nel tempo, però è questa concezione del flusso che, appunto, con delle conoscenze diverse tu cambi. Insomma, boh, secondo me ci poteva stare in qualche modo nel viaggio
1: molto
0: nel
1: bello,
0: tempo.
1: Molto bello. Beh, allora direi che siamo giunte alla fine di questa, sì, carrellata parzialissima.
0: Parzialissima.
1: Perché veramente ce n'è da boh, averne per altre 16 ore.
0: Infatti ora bisogna pensare bene come strutturarla, perché
1: si accettano consigli, ma non suggerimenti di film, libri, perché quelli ne abbiamo. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e per le dritte sulle puntate nuove da fare. E niente, ci risentiamo tra due lunedì, sempre intorno alle 9:30. Questa volta siamo stati un po' in ritardo, ma cercheremo di tardare di meno la prossima.
0: Assoluto monte, anche perché avremo bisogno di più tempo, probabilmente.
1: Il tempo. Il tempo stringe.
0: Evviva, grazie a tutti e tutti per essere stati con noi. Queste sono le porte di Tannhäuser. Al prossimo viaggio nel tempo.
1: Ciao ciao.

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
0: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra!
6: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

voce ascolta con più assiduità, nello stesso tempo faccio il bigliettino da visita e le presentazioni per chi, e speriamo che qualcuno o qualcuna ci sia sempre, è un nuovo o una nuova ascoltatore o ascoltatrice. Speriamo appunto che la nostra radio, le nostre informazioni, le nostre parole possano andare oltre la bolla, la sfera di coloro che sono tra virgolette già fidelizzati e fidelizzate, quindi sappiate, per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta, che questa è una delle trasmissioni informative della nostra radio, come dice anche un po' il nome, anche se gli fa il verso, cerchiamo di fare non proprio una rassegna stampa e l'abbiamo chiamata per questo stampa rassegnata. Quello che facciamo è comunque partire da spunti di cronaca locale, a volte sono vere e proprie boutade che avvengono quasi esclusivamente nella sfera delle informazioni, altre volte sono avvenimenti che accadono nella realtà dei fatti sociali e che poi i giornali, le cronache li vanno a commentare, e su questo noi facciamo altri commenti, altre riflessioni, qualche volta delle analisi del linguaggio, senza la pretesa di avere nessun tipo di expertise particolare, e quello che forse ci riesce un po' meglio, mi permetto di dirlo così, è aprire i microfoni di Radio Wombat e della stampa rassegnata a contributi esterni alla redazione radiofonica vera e propria, ma interni a una prospettiva di cambiamento radicale della società. E quindi la maggior parte delle volte trovate nei nostri e tra i nostri contenuti delle realtà di movimento, o a volte anche dei singoli che hanno ed esprimono un punto di vista magari più competente, più approfondito e più addentro alle vicende di cui parliamo o vogliamo far parlare. Questa è un po' la nostra trasmissione e direi, fatte le presentazioni e i saluti, di cominciare a mettere gli occhi sui giornali, guardare un po' quello che è successo la settimana scorsa. Anche questo, scusate, non l'ho detto per i nuovi e per le nuove ascoltatrici, ci prendiamo sempre una settimana di tempo rispetto all'uscita degli articoli e degli accadimenti, quindi siamo sempre un po' in ritardo, ma con questo speriamo di recuperare con un lavoro di sintesi, con un lavoro di selezione e, come vi ho detto, anche nel fornire delle voci e dei contributi originali. Per cui prenderemo questa settimana in analisi i giornali e le notizie che sono uscite tra il 6 e il 12 di aprile. Tra queste, appunto, stavo dicendo che comincerei a fare una panoramica, diciamo così, delle notizie che sono uscite nella settimana che vi ho orora descritto riguardo a Vannacci, le attività della sede di Futuro Nazionale nel quartiere di Rifredi e anche e soprattutto le mobilitazioni, alcune di corpi in carne ed ossa, altre tutto sommato propriamente di carta e carte bollate, che comunque ci sono state e dal mio personale punto di vista, come disse la donnina che pisciava nell'anno in momenti di secca e di siccità, tutto fa brodo, con questa espressione, tanto per dire che se c'è nemicità che si esprima in un modo o nell'altro, direi che le cose vanno bene, perché si sta parlando dell'apertura di un movimento oggettivamente neofascista che sta provando a rovesciare le retoriche della democrazia contro coloro che gli manifestano contro, che siano manifestazioni che hanno come obiettivo dichiarato quello della chiusura e dell'uscita della sede di Vannacci dal quartiere, o che siano mobilitazioni tra virgolette un pochino più all'acqua di rose, o forse si potrebbe dire anche un pochino furbesche, come un po' faccio riferimento alle dichiarazioni del presidente del quartiere 5, il giovane Filippo Ferraro, che si è in qualche modo presentato anche il giorno dell'inaugurazione della sede nella mobilitazione che di fatto era una mobilitazione popolare e di quartiere, e che vuoi o non vuoi, per un gioco anche mediatico, è uscito sulla stampa molto di più di quanto non siano usciti i manifestanti e le manifestanti, e quindi si intestano un po' le mobilitazioni, però poi quando vanno a dire perché manifestano sminuiscono e dicono che loro non manifestano
per la chiusura della sede, ma a questo punto, insomma, per cosa manifesti? Ha fatto un esempio andando a parlare in una nota trasmissione radiofonica dicendo che l'apertura della sede di Vannacci a Rifredi era come l'apertura di un club dei tifosi della Juventus in Viale Malta. Ecco che laddove negli anni e nei decenni lo sdoganamento del neofascismo è avvenuto proprio attraverso la metafora calcistica e quella degli opposti estremismi paragonati a delle opposte tifoserie, sostanzialmente, ecco, ai miei occhi, lo dico sempre con particolare umiltà e solo con l'obiettivo di far fare, di condividere le mie riflessioni e non di fare su queste dei proseliti, ma di dare delle sponde, degli argomenti anche a voi, non che non ne abbiate, anzi siete sicuramente più intelligenti e più vispi di me, ma di confrontarsi anche se a distanza dei microfoni e delle nostre onde medie o del web sulle cose che io penso guardando i giornali. Quindi se nei decenni il neofascismo si è proprio avvantaggiato del frame che il potere e anche gran parte della sinistra istituzionale gli ha offerto, paragonando l'antifascismo e il cosiddetto movimento Antifa, che poi in Italia forse più che in altri paesi ha appoggiato su una tradizione, su una storia che è stata quella della liberazione, della componente partigiana, che non ha avuto bisogno di un vero e proprio movimento, ma che era composto da un sentimento, se possiamo tranquillamente dirlo, un sentimento nazionale di rifiuto e di ripudio del fascismo e dei suoi contenuti di razzismo e di xenofobia. Quindi non c'era bisogno del movimento Antifa con le due bandierine rossa e nera che sono diventate o sono state un logo e che sono servite in altri paesi a tentare un'opposizione alle destre, che appunto in Italia invece aveva un'iconografia e anche dei contenuti, per certi aspetti mi verrebbe da dire, più profondi e radicati che in altri paesi d'Europa. Ma insomma, ce n'è stato e la storia italiana ce ne ha fornito tanti esempi. Oggi che loro cercano di rovesciare le retoriche, diciamo così, e anche i contenuti della Costituzione, dicendo che la Costituzione non dice mai di essere apertamente antifascista, che loro quindi stanno a pieno diritto dentro il campo delle forze politiche dell'arco costituzionale, che gli antidemocratici sono gli antifascisti che gli vogliono chiudere le sedi. Ecco che di fronte a queste accuse la sinistra istituzionale, torno a ripetere le parole e la metafora, la similitudine usata dal presidente del quartiere, rincalzano, nicchiano e dicono che loro non vogliono chiudere le sedi, ma che è una provocazione paragonabile al tifo calcistico. Metafora, ripeto, tra le più scriteriate che si potevano fare, proprio perché fa il filo ai dispositivi con cui si è sminuito la battaglia antifascista nei decenni, quantomeno mi riferisco al periodo 80-2000, perché poi nel 2000, alla fine degli anni 90, agli inizi degli anni 2000, abbiamo assistito piano piano allo sdoganamento, quello vero e proprio, che è avvenuto grazie alla Casa delle Libertà e all'ombrello difensivo e protettivo che gli è stato offerto dalle formazioni di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, con la svolta di Fiuggi, la ripulitura parente che fu fatta da Gianfranco Fini e tutte cose che in qualche modo stanno ormai anche sui libri di storia. Quindi non spetta a me stare a fare troppe ricostruzioni e dare assolutamente alcuna lezione. Però ecco, ci sono state, insomma, per sintetizzare, tanti tipi di mobilitazioni, alcune con l'obiettivo, lo scopo dichiarato di farli andare via, di chiudere le loro sedi, perché diventano, vuoi o non vuoi, il megafono di un lavoro politico che sta su contenuti assolutamente intoccabili dal nostro punto di vista, quale quello della remigrazione, e invece coloro che dicono: beh, no, noi non vogliamo chiudere niente, però le loro sono provocazioni. Sta di fatto che si continua a parlare di questa sede, di quello che fa o non fa, di quello che vorrebbe fare anche se non lo fa, o di quello a cui allude senza farlo. Sui giornali ci sono stati in questa settimana diversi articoli, adesso li guardiamo un po' insieme per vedere cosa esce. Il 7 di aprile esce il primo articolo che prendo in considerazione, lo guardo dalla Nazione, in realtà mi sembra sia uscito solo lì: Vannacci, sede nel mirino.
e già si mette in evidenza il mirino come se qualcuno gli volesse sparare, e anche questo un frame che conosciamo bene. Insomma, si parla di una scritta fatta con una bomboletta spray sulla saracinesca, e però si mette sul titolo il mirino, perché come è noto che dalle canne si passa immediatamente alla siringa, all'eroina, nello stesso modo se si fa una scritta c'è già qualcun altro pronto che sta preparando i proiettili. Queste sono gli schemi delle veline, probabilmente di certi ambienti della questura, e questo va subito sul giornale in questa maniera. Quindi, ripetendo, Vannacci sede nel mirino, imbrattata la saracinesca, offese al movimento. La scritta remigra nelle fogne, comparsa il giorno di Pasqua. La denuncia di FN Futuro Nazionale, attacco squadrista, campagna d'odio costruita d'arte da una certa sinistra. Vedete come le dichiarazioni dei vannacciani, e quindi degli amici, dei sodali, del generale, sono proprio un rovesciamento della realtà, e anche il tentativo di parlare come parlano, come hanno spesso parlato i loro avversari. Pensiamo, non lo so, a quando c'è stato l'attacco alla sede della CGIL a Roma. Ecco, attacco squadrista, campagna d'odio costruita ad arte, se togliamo l'ultima parte, da una certa sinistra, sarebbero tranquillamente, potrebbero essere state tranquillamente le dichiarazioni fatte dalla CGIL o da chiunque altro di fronte a una scritta, no, come dire, sulla sede della CGIL ci hanno fatto la celtica, e la CGIL dichiara attacco squadrista, campagna d'odio costruita ad arte. Ecco, cosa che sarebbe detta a buon diritto, mentre qui che ci sia una campagna d'odio, piuttosto c'è un radicato sentimento antifascista, e che Vannacci viene veramente da ridere, anche se poi è sempre lui che ci tiene a farsi riprendere e fotografare con il sorriso ben stampato in faccia. D'altronde, insomma, quando si prende gli stipendi che prende lui, il sorriso è sicuramente più incentivato, mettiamola così. Questo è il primo articolo, era il 7 di aprile. Poi si passa a un altro articolo, anche l'8, c'è chi ha da dire qualcosa su questa sede, ed è Repubblica, che invece ci dice: rifredi antifascista, domani strada contro la sede di Vannacci. Chiaramente l'articolo fa riferimento alla manifestazione annunciata già giorni prima, però qui è l'8 aprile e l'articolo del giorno prima. È stata annunciata, era già stata annunciata la manifestazione fatta da Arci, CGIL, e in qualche modo rivolta anche agli abitanti del quartiere, a coloro che frequentano i circoli. Chiaramente c'è da tenere in considerazione che si parla di una vicinanza considerevole a una realtà, per esempio, come quella dell'SMS di Rifredi, o anche i tentativi del quartiere di riaprire il circolo del Romito. C'è una evidente e fortunatamente anche viva tradizione nel quartiere di Rifredi, come è stato più volte detto, e quindi l'articolo fa riferimento a questo. Di fronte a chi prova a riportare odio, divisione e discriminazione nei nostri quartieri, la risposta è una sola: partecipazione, comunità, democrazia. È così che domani alle 17:30 è previsto al cantiere di Via Mariti, quel che resta del crollo dell'Esselunga dove morirono 5 operai, il ritrovo della manifestazione Rifredi antifascista. Mi fermo qua, lo dice anche il Corriere Fiorentino, che l'8 riporta anche lui senza dargli troppo spazio nel giornale, però lo dice: domani a Rifredi nuovo corteo contro la sede dei vannacciani a Firenze. E poi si arriva al 9, il 9, il giorno quindi della manifestazione, però il giorno stesso, quindi il giornale, come ovvio, esce la mattina, e la mattina non può esserci propriamente la notizia del corteo, piuttosto la Nazione dà nuovamente spazio alle iniziative di Futuro Nazionale, che aveva organizzato nel fine settimana una passeggiata identitaria, o passeggiate per la sicurezza, o passeggiate per la legalità, tanto per non dire ronde. Insomma, l'idea più o meno è sempre quella, cioè di andare in gruppo, in modo anche per
peraltro molto riconoscibile, quindi con le magliette, con i loro loghi addosso, quindi riconoscibili da chi li dovesse eventualmente vedere passare in quella forma organizzata lì, ma probabilmente ancora più visibili e pieni di loghi, perché lo scopo essenziale è quello di farsi le riprese, selfie, andare sui social, sulle proprie pagine personali, sui propri profili di gruppo, all'interno delle chat, perché come sappiamo e come sapete abbiamo tutti esperienza di questo, l'attivismo oggi su qualunque tema si nutre fortissimamente anche della mediatizzazione di ciò che avviene davvero. In questo caso c'è forse da dire che è più quello che succede nel web di quello che succede nella realtà, perché poi appunto questo gruppo di cittadini se ne va in giro dalla stazione salendo sulla tramvia, hanno annunciato di andare anche alle cascine, quindi si è parlato di ronde, però ronde poi fino a un certo punto costringono la polizia e gli apparati dello Stato a scortarli o camminare comunque insieme a loro per evitare che gli venga mai la tentazione davvero di sostituirsi alla giustizia nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi lo Stato difende il proprio monopolio della forza accompagnandoli ed evitando, diciamo, in qualche modo che sfugga di mano e succeda il peggio. Questo credo di poter dire che succedeva così anche quando cominciarono i tentativi di fare queste ronde, soprattutto nel nord, nelle città dei sindaci sceriffo del nord-est, le retoriche di Borghezio e poi le ronde tentate anche da Casa Pound, le ronde organizzate da Forza Nuova. Quindi il solco è ben tracciato, non è che questi stanno inventando davvero niente di nuovo, ripercorrono quelle strade là, le ripercorrono per certi versi, forse anche un po' meno pericolosamente di come certi movimenti neofascisti le hanno percorse, proprio perché la visibilità mediatica che cercano da una parte è un problema, ma dall'altra poi è anche un deterrente rispetto a compiere delle violenze che invece quando si va alla zitta forse è più probabile che davvero ci sia qualcuno che poi dà fuoco al barbone, che picchia il clochard, che alza le mani sul ragazzino perché non gli piace il colore della pelle o perché senza nemmeno vederlo si immagina che sia un maranza, e tutta una serie di luoghi comuni e stereotipi di coloro che si vogliono eleggere a giustizieri della città, utilizzando sempre questo frame della città insicura, della criminalità dilagante, della violenza che ormai deborda in ogni angolo della città. È una rappresentazione che è sconfessata anche dai numeri, però ecco, la percezione di sicurezza e la sicurezza reale sembrano essere nei due rami di una forbice che, se è vero che i reati sono in calo, dall'altra parte la percezione dell'insicurezza invece aumenta, e di questo crescono e si alimentano le paure e anche gruppi come questi che appunto, torno sul giornale, hanno aperto un gruppo WhatsApp, eccolo qua, i vannacciani tornano a passeggiare a oggi presidio Antifa, passeggiate identitarie, domenica un'altra tappa, così la città è più sicura. Nel gruppo WhatsApp 130 iscritti, spuntano messaggi violenti e offese razziste. Batistini, si parla di Leonardo Batistini, consigliere del quartiere 4, che è anche primo piano nella foto dell'articolo della Nazione che sto leggendo, che dice: infiltrati cercano di fomentare, chi esagera nei modi viene espulso. Quindi vedete come da una parte si vorrebbe aprire la porta ai peggio istinti che in qualche modo ci sono sicuramente nel paese, prendono forma e prendono il largo nel web, però dall'altra parte poi ci si deve accreditare come una forza politica pulita e che può stare in Parlamento, può avere dei consiglieri comunali, può avere dei consiglieri di quartiere, può avere gli europarlamentari, e quindi si apre ma si chiude, e chissà davvero cosa succede e come funzionano queste cose. Comunque un gruppo WhatsApp aperto che ha 130 iscritti, mi verrebbe anche da dire che per tutto il puzzo, per tutti i like, per tutte le visualizzazioni che ci sono state dall'apertura della sede fino ad oggi, se in città avessero una vera e propria base di iscritti pronta, non dico a ripulire la città come forse a qualcuno piacerebbe, con le mazze da baseball alla mano, un po' con questa estetica da
Giorno d'ordinaria follia, per citare il film, 130 iscritti, ecco, mi viene da dire che non sono neanche tanti e neanche tante. Comunque andiamo avanti, questo appunto era il 9 d'aprile, quindi esce la mattina questo articolo che dà spazio alle iniziative di futuro nazionale piuttosto che parlare della contestazione, e poi si arriva agli articoli del 10 di aprile, dove ormai la contestazione, la manifestazione di CGIL Arci, partita, come ci dicevano prima, dal cantiere dell'S Lunga, perché d'altronde, anche se Vannacci ha trollato dicendo che la CGIL, essendo un sindacato, si dovrebbe occupare del lavoro, c'è da riconoscergli quantomeno che, con tutte le contraddizioni del mondo e che non siamo certo noi a fargli degli sconti, però di lavoro ne hanno parlato anche con questa manifestazione qua, perché il concentramento è stato appunto nel cantiere del crollo dell'S Lunga, dove persero la vita 5 lavoratori, di cui appunto la maggior parte, se non addirittura tutti, ma ora andando a memoria potrei sbagliarmi, erano per di più stranieri, quindi coloro che Generalissimo vorrebbe remigrare sono proprio le vittime che sono rimaste sotto la trave, che invece aziende italianissime hanno fatto sì che cascasse addosso a 5 operai, per lo più stranieri, che invece erano venuti in Italia per lavorare e di fatto lavoravano. Quindi questo poi, per rimettere i piedi per terra e stare nella realtà. Cosa succede il 10? Purtroppo pare a me che nelle cronache vanno più le beghe, le bagatelle, le polemiche giornalistiche fatte sulle dichiarazioni del Partito Democratico attraverso la sindaca, che non la vera e propria mobilitazione, che comunque qualche centinaio vero di persone in piazza ce le ha portate, che hanno attraversato Rifredi cantando contenuti e portando slogan antifascisti, frutto di una cultura, come dicevo, radicata in città e fortunatamente non solo in città, e invece si parla da altro. Di cosa si parla? Si parla degli attacchi che arrivano dalla segreteria e dal vertice del PD attraverso le parole della sindaca sull'uso dell'immagine del David. La Repubblica il 10 d'aprile ci dice: PD e sindaca attaccano, Vannacci usurpa il David. La galleria dell'Accademia, mai consultati per l'utilizzo dell'opera d'arte. L'ex generale, un simbolo, se uso scorretto lo toglieremo. Lo dice anche il Corriere, il David sulla vela di Vannacci, polemiche e dietrofront. Lo tolgo. Bufera sul generale, uso non autorizzato dell'opera in centinaia al corteo antifascista. Finalmente arriva la Nazione, che perlomeno mette una foto per coloro che magari non hanno capito di che si parla, e inizialmente leggendo le vele di Vannacci non l'ho capito nemmeno io. Finalmente, con la Nazione che ci fa rivedere la foto, lo capisco anche io, che sono duro e un po' tonchio. Si parla di questi banner espositori, di quelli che usano oggi dalle fiere alle inaugurazioni delle sedi dei neofascisti, dove Vannacci ci ha messo appunto l'immagine del David. Chiaramente nella sua testa David sarebbero loro, perché si battono contro il Golia della sinistra, e comunque questo è l'uso che ne hanno fatto. Mi sembra davvero una cosa che rasenta la demenza, l'idea che per usare il simbolo di David, il David di Michelangelo, ci debba essere l'autorizzazione da parte della galleria dell'Accademia. Ecco, se questi sono gli argomenti che il Partito Democratico pensa di utilizzare contro l'avanzata delle destre in città, nel paese, in Europa, credo che le destre continueranno a crescere e forse anzi si avvantaggeranno di questioni e di un uso di argomenti di questo genere qua. Il problema ora non sarà certo che Vannacci usa il David. Se non hai altro da dire, stattene zitto, e se invece c'è qualcosa di serio, di qualcosa di serio. E gli stessi giornali, a guardo anche il Tirreno, e ora il generale rischia una richiesta danni dalla galleria dell'Accademia, il David sulle vele di Vannacci, il museo mai autorizzato l'uso. E la Nazione, che non solo fa una pagina ma ne fa due, ci parla anche di un altro argomento che però leggerò tra un po', perché perlomeno è qualcosa di più interessante. Anziché praticamente raccontarci cosa è successo durante la manifestazione dei CGIL Arci, si va a fare un articolo dove si dice che c'è una manifestazione, però poi si parla della sindaca che accusa Vannacci di
aver utilizzato il David. Quindi tutto viene ridotto a questo esercizio di stile, e a me veramente mi sembra una cosa che gli fa un regalo piuttosto che avversarlo e togliergli degli argomenti. Questo è il trattamento giornalistico, quindi, della manifestazione. Ci dicono su Repubblica che nel pomeriggio in 300 hanno sfilato nel corteo antifascista intonando Bella Ciao a pochi passi dalla sede di Futuro Nazionale in piazza Tanucci. Non dicono molto di più, 300 persone forse è anche poco, magari 500 ce ne sono state davvero. Da un'altra parte si dice un migliaio, come sempre non è facile quantificare, anche perché partiti a Viale Mariti, poi passati per piazza Tanucci, per quanto poco sia, era sempre un giorno lavorativo della settimana. Teniamone conto, noi non siamo esperti di niente, però a qualche manifestazione ci abbiamo partecipato e sappiamo anche che in un giorno infrasettimanale come un giovedì 9 alle 17:30 vuol dire cercare di prendere le persone all'uscita del turno di lavoro, e quindi magari hanno un'ora da dare, un'ora e mezzo, e prima della fine della manifestazione qualcuno se ne va anche un po' prima. Quindi questo per dire che la conta dei numeri non è così banale, così facile, e non è un dato nemmeno così neutrale, per cui guardandola e sentendo altri pareri, facendo un giro anche sul web, io credo che 300 sia anche in questo caso un regalo che si vuole fare a Vannacci per minimizzare la partecipazione alla manifestazione. Non solo si parla essenzialmente più delle vele e parla male dei grafici di Vannacci più che della manifestazione, ma se si dice qualcosa della manifestazione se ne riduce anche i numeri, quasi a dire che in piazza c'era solo ed esclusivamente funzionariato sindacale e portaborse dell'Arci, quindi riducendola a un'articolazione del Partito Democratico. E se è stato vero forse per alcune fasi storiche, direi che non è propriamente questa la fase storica in cui l'Arci può essere totalmente assimilato e fatto passare come una costola operativa del Partito Democratico. Comunque, insomma, le discussioni sono sempre ampie e il rischio purtroppo è che ci portino sempre un passo più in là. E passo a questo punto all'altro articolo che avevo promesso e che mi sembrava anche più interessante, sempre La Nazione, che ci fa sapere, e credo sia solo La Nazione ad averlo fatto, di cosa è successo invece con la commissione toponomastica, che in questi giorni con un certo tempismo ha provveduto a togliere la dicitura medaglia d'oro da una via importante e rilevante di Firenze. Via Reginaldo Giuliani, toponomastica, veleni incrociati, era fascista, pensate ad altro. Questa è la sintesi dello scontro e del dibattito che c'è tra centrodestra e centrosinistra in consiglio comunale. Che è successo? Reginaldo Giuliani, scontro politico, via la dizione medaglia d'oro. Passa la mozione del PD per modificare la targa del cappellano morto durante la guerra d'Etiopia. I democratici, campagna con violazione dei diritti umani, Draghi di Fratelli d'Italia, persa la vita mentre portava conforto. Questo è il racconto con cui Fratelli d'Italia difende la figura di Reginaldo Giuliani, al quale il Partito Democratico e la commissione toponomastica si è permessa di togliere la dicitura medaglia d'oro. Ora anche qui, ancora una volta, mi tocca non dare ragione alla destra, però in qualche modo non si può negare che la cosa è del tutto strumentale, perché sappiamo che la battaglia, o comunque i tentativi, le iniziative più o meno serie, che si siano più o meno tradotte in tentativi amministrativi di cambiare nome a via Reginaldo Giuliani, ci sono stati lungo i decenni tante volte. Si sa nello stesso tempo che se te non togli e non cambi il nome alla via, che poi tu gli voglia togliere solo la dicitura medaglia d'oro, lascia un po' il tempo che trova, perché resta il fatto che il fascismo intitolò questa via, forse addirittura la più lunga di Firenze, a Reginaldo Giuliani, proprio perché individuava nella figura di Reginaldo Giuliani, questo cappellano militare, volontario, e che insomma che ne ha fatte tante, evidentemente una figura iconica
dei contenuti e dei valori del fascismo, e la medaglia d'oro gliel'hanno data, la medaglia d'oro. Quindi anche se il comune provvederà a coprire o a rimuovere i caratteri a seconda di come sono fatte fisicamente le targhe di via Reginaldo Giuliani, ciò non toglie che la via gli è stata intitolata perché era una medaglia d'oro, e quindi in realtà il comune non è che toglie la medaglia d'oro, ma toglie solo un pezzettino della scritta, lasciando però la via più lunga di Firenze intitolata a Reginaldo Giuliani. Quindi un'iniziativa che evidentemente ha a che fare con l'apertura e con la presenza della sede di Futuro Nazionale e dei Vannacciani nel quartiere 5, anche perché via Reginaldo Giuliani parte da Piazza Dalmazia e arriva praticamente a Sesto Fiorentino. Quindi lo scambio di opinioni che c'è stato in Palazzo Vecchio, dove questo Alessandro Draghi rincara la dose che è già stata sganciata da Sabatini, che invece è esponente della lista Smith, che dice pensate ad altro, Draghi rincara la dose dicendo cadde eroicamente nel combattimento del passo Uareiu, mentre già ferito gravemente tentava di impedire al nemico di gettarsi sui moribondi ai quali egli portava l'estremo conforto. Questo lo va a leggere direttamente dall'enciclopedia e lo racconta e lo esprime direttamente in un italiano arcaico che, come si sente, affonda le sue radici direttamente nel fascismo o comunque nel periodo che poco lo ha preceduto. E a questo punto, visto che la questione è assolutamente interessante, a dimostrazione che ha interessato tanti e tante in città,

0: in via Reginaldo Giuliani, e lì un compagno provvede a fare un piccolo quadro di chi era e ricostruisce la figura di Reginaldo Giuliani. Sì, sarà accaduto per difendere i moribondi, ma sarà accaduto, ma sappiamo bene come, sappiamo anche come era arrivato in Etiopia e sappiamo anche di quali valori è considerato icona e alfiere, e per cui viene ancora difeso dalla destra, sempre a dimostrare che per quanto vogliano fare finta di essere parte dell'arco costituzionale, il loro pensiero xenofobo, razzista, suprematista e coloniale ha ovviamente sulle scatole ogni tentativo di cancel culture, così come si chiama oggi, cancel culture che è esistita anche prima che gli americani dovessero sembrare sempre quelli che arrivano prima sulle cose, quando il nome di Reginaldo Giuliani e il tentativo di cambiare il nome della via è stato fatto in più riprese anche nella nostra piccola Firenze, che non ha bisogno di prendere lezioni di cancel culture da nessuno, soprattutto non ne ha bisogno dagli americani, per quanto la cancel culture negli Stati Uniti, insieme ad alcune altre movimenti, soprattutto il Black Lives Matter o altre questioni legate all'antirazzismo e all'antisuprematismo bianco, siano state senz'altro interessanti e rispettabili. Quindi niente, ci lasciamo a questo punto su questa prima parte della trasmissione con questo contributo del compagno che di fronte alla targa di via Reginaldo Giuliani ci racconta e ci dice chi era. Poi segue una pausa musicale e poi si rientra con altri argomenti.
1: Più deplorevoli, come ad esempio via Reginaldo Giuliani, che rappresenta la via, forse la via più lunga di Firenze, comunque sia una delle più lunghe, e che è una cosa particolarmente squallida, almeno dal nostro punto di vista, perché Reginaldo Giuliani è stato un prete, un cappellano domenicano, noto per il suo impegno diretto, nemmeno per il tacito accordo con il fascismo. Tra l'altro Giuliani è dai primi del Novecento attivo come pezzo di merda, non c'è altro termine per definirlo, con tutte le rivolte antioperaie di Torino, fu membro dei primissimi arditi, che erano, a differenza anche di quelli che vengono fuori dopo, connotato militarista, particolare, molto vicino a quelli che saranno i fasci di combattimento a cui Giuliani aderirà. E tra le altre cose fu anche il fondatore di due squadracci che si chiamavano le Fiamme Bianche, che erano gli squadracci fasciste cattoliche, specificatamente cattoliche, che erano fondamentalmente tutte legate all'ordine domenicano. Giuliani a sua volta era membro, insomma, prete, membro, frate, donna, lui quindi già dal primo conflitto mondiale dimostra di avere delle peculiarità abbastanza autoritarie, violente, legate comunque sia a tutta quell'ideologia fascista che poi si svilupperà. C'è un aspetto, la via viene intitolata dopo la sua morte, che avviene nel 1936 nel passo di Warau, o Warau, non mi ricordo come, non so bene la pronuncia, comunque sia, fu una battaglia molto significativa dell'esercito italiano nella campagna coloniale in Etiopia, in cui fondamentalmente le truppe etiopi cercarono di sfondare, di rompere la linea fatta da Ascari, quindi eritrei, e i volontari, erano quasi tutti volontari italiani, tra cui appunto il ben amato Reginaldo Giuliani. La sua morte nel 1936 rappresenta, durante tutto il periodo fascista ci fu una molta, cioè tutto fantasiosa, creazione di questo mito di Reginaldo Giuliani, in cui lui divenne un vero e proprio incrociato contemporaneo, cioè univa la Chiesa e il fascismo in maniera inossidabile, in una maniera, era un simbolo perfetto da usare per il fascismo del tempo, anche perché pochi anni prima di quella guerra ci furono i patti lateranensi, e quindi la figura di Giuliani rappresentò questo connubio strettissimo. Questa cosa, secondo almeno

0: Noi è molto importante da sottolineare perché rappresenta, cioè, nella memoria del fascismo, cioè, ci sono due cose caratteristiche. La prima è tendere a sottovalutare dicendo è un peccato di giovinezza, non avevano ben capito, erano giovani. E l'altra è l'addensare il fascismo sulla figura di Mussolini, che è un falso storico, è semplicemente un falso storico. Il fascismo fu sicuramente guidato in maniera massiccia da Mussolini, ma fu appunto accompagnato da sicuramente le persone, ma soprattutto da degli enti veri e propri, tra cui la cazzo di Chiesa Cattolica con l'Ordine Domenicano, che non ha mai rinnegato, mai, in tutto il secondo dopoguerra, la figura di Giuliani, cioè non c'è mai stato una presa di posizione di distanza e niente. Tant'è che appunto in tutta Italia ci sono moltissime. Ci sono cosparse in tutta Italia vie, piazze, scuole, dedicate a persone come Reginaldo Giuliani, Padoglio. Opportune, ma non tanto a persone magari schierate, tra virgolette, ma proprio in senso storico, cioè sono comunque sia dei perdenti, e in queste giornate è importante insomma ricordarselo, secondo almeno noi, e più o meno questo è quanto. Un aspetto che è significativo appunto secondo noi è che però che le nostre città sono ancora enormemente piene di queste vie, di questa toponomastica molto ambigua.
1: Neanche ambigua.
0: No, sì, no, infatti, no, ambigua per chi la difende, perché ad esempio è comunque sia anche questo da sottolineare, pur non difendendo perché non abbiamo interesse a chi l'ha proposta, ricordare che ad esempio l'anno scorso il Comune di Firenze ha votato per il cambio del nome della via di Reginaldo Giuliani, tra l'altro in una proposta veramente modesta, priva di coraggio, cioè intitolando fondamentalmente Reginaldo Giuliani a un altro partigiano di un'altra città completamente a caso che si chiamava Giuliani. Il Comune di Firenze, ciononostante, ha bocciato proprio unanimemente la proposta, 19 su 19 hanno detto di no, quindi cioè, questo secondo me è molto esemplificativo di quella tolleranza che si dà ancora al fascismo.
2: Fascia e fascia fanno sempre schifo e a noi ci viene un grosso rigurgito.
3: C'ho un rigurgito antifascista. C'ho un rigurgito antifascista. Vai Siletta.

0: tua, dove nel cuore della notte sarai sprangato.
1: Metti a uno la tua forza, fascio infame, ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame, non ti fai vedere in faccia, non serve a niente, con la tua puzza di merda ti distingui tra la gente.
0: C'ho un rigurgito antifascista, c'ho sempre un rigurgito antifascista, e adesso stai a sentire per me schifoso.

0: poter scappare, di scappare liberato dal lavoro salariato, ma la tua violenza
1: l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile e potente di chi non può farsi niente, disprezzato dalla gente.
0: C'ho un rigurgito antifascista, c'ho un rigurgito antifascista, perché sei solo il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato, miserabile servo, nei servi del potere, tu questa

0: Tanti ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare. Allora
1: non ci scappa,
0: non c'è niente da fare.
1: La rabbia dei compagni
0: non la si può fermare.
1: Come non si può fermare il processo a respirare,
0: lottare e respirare, perché quello che siamo.

0: sempre un rigurgito antifascista. C'è un rigurgito antifascista.
1: Bene, riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, state ascoltando ancora la stampa rassegnata. Se arrivate adesso, abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo assolutamente storico in una sua versione live, un concerto anche questo che segna la storia dell'hip hop, del rap italiano insieme a quella dei movimenti, a Bologna, era il 92. Volete curiosare in rete, ritrovate anche il concerto su YouTube con un significativo riferimento in fondo al rogo di Rostock, quando purtroppo le tifoserie neonaziste, i gruppi neonazisti tedeschi assaltarono i centri per rifugiati e richiedenti asilo, la cosiddetta casa dei girasoli. Qualcuno, qualcuna tra voi forse se lo ricorda, anche questo per ricordare, rammentare sempre quanto è lunga la resistenza che anche dentro questa porca Europa stiamo facendo alla rinascita, alla ripresa e all'iniziativa dei gruppi neonazisti, che purtroppo non si sono mai spenti davvero, e Vannacci è solo l'ultimo pagliaccio di tutta questa marmaglia qua che ci suscita ancora grossi e grossi rigurgiti, come ci dicevano e ci cantavano i 99 Posse insieme ad altri. E andiamo avanti con la nostra stampa rassegnata, parliamo di quella che è stata un'iniziativa che si è svolta, non dico altro, 2 secondi 2, per risentirmi ancora nell'introduzione all'intervento che segue. Eccoci, bene, la stampa rassegnata, Radio Wombat, a parlare, a far parlare di una importante iniziativa a Firenze che collega Firenze con il mondo. Non possiamo dirlo meglio di così, perché si è trattato di una manifestazione, un presidio per dimostrare la vicinanza della nostra città, o almeno delle componenti che sono schierate da tempo contro la guerra, contro l'imperialismo, contro il riarmo e a fianco dei popoli del mondo, soprattutto quelli che in questo momento sono più nell'occhio del ciclone, del trumpismo, del sionismo. Quindi ci riferiamo ovviamente soprattutto alle vicende che hanno coinvolto il popolo iraniano e quello libanese. Si sta parlando di un cessate il fuoco a seguito evidentemente di quella che in qualche modo ci sembra di poter commentare come una significativa, se non addirittura epocale, sconfitta degli Stati Uniti d'America nei confronti del regime iraniano, almeno sul piano militare. Ovviamente non c'è nessuna ingenuità e le cose certamente andranno avanti, però un primo round in qualche modo segna un punto a favore della tenuta dell'Iran, che sembrava essere inizialmente attaccato per i suoi programmi di sviluppo nucleare, poi è diventato la questione storica della liberazione delle donne, poi quella del cambio di regime, il ritorno di Reza Pahlavi e dello Shah, di quello che resta di quella importante famiglia, e insomma. Però le cose non sono andate così. Cosa succede? Cosa si è detto? Come è andata questa manifestazione che ha tentato di collegare i vari fronti dentro questo quadro di escalation bellica e di proposte folli di riarmo? Ce lo racconta Gianni della Casa dei Diritti dei Popoli, che ha in qualche modo messo a sedere tante altre sigle che poi hanno aderito e partecipato.
2: Beh, noi siamo molto contenti che anche questa volta Radio Wombat ci abbia invitati a parlare, e noi della Casa dei Diritti dei Popoli, essendo una rete internazionalista, ce l'abbiamo un po' nel DNA questo fatto di avere proprio la tendenza, no, a costruire delle iniziative che mettono insieme più cose, più questioni, più popoli, più tematiche che poi si intrecciano insieme, perché in effetti anche le varie realtà che sono venute, che hanno aderito e partecipato e che sono appunto intervenute, hanno preso la parola, si occupano di varie tematiche che riguardano appunto il popolo palestinese, come il popolo iraniano e come anche altre popoli sparse per il mondo. Come in effetti tu avevi detto, il mondo è pieno di popoli che soffrono per l'aggressione che subiscono, per lo sfruttamento, per l'oppressione, per i bombardamenti, per le stragi, per i genocidi di cui sono vittima. L'idea di fare una cosa di questo genere ci è venuta in seguito a un fatto, cioè che un gruppo di iraniani, di compagni iraniani, martedì ha improvvisato una specie di presidio, ma forse era più un flash mob o una via di mezzo, in Piazza della Signoria. Mi hanno chiamato, alcuni di loro fanno parte anche della Casa dei Diritti dei Popoli, mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, vediamo un po' se si fa venire un po' di gente. Ho detto va bene, mi precipito, sento anche gli altri, infatti in due o tre della Casa dei Diritti dei Popoli ce l'abbiamo fatta ad andarci. Non eravamo molti, ma era stata una cosa proprio di decisa, direi in fretta e furia, sull'istante in sostanza. E allora lì io ho avanzato la proposta di fare un presidio organizzato, chiamando anche altre realtà a partecipare, no? Quindi è venuto fuori una cosa così. E quindi quando ho detto venerdì, che poi tra l'altro il venerdì, tutti i pomeriggi dalle ore 18 alle ore 20 a Firenze, in piazza Sant'Ambrogio, c'è presidio che è organizzato dal gruppo fiorentino del coordinamento No Riarmo, no? Loro sono contro la corsa degli armamenti, e quindi sia per una questione pratica, sia anche perché in effetti è giusto e positivo questo, no? Quello di mettere insieme delle tematiche che poi si intrecciano tra di loro, no? La corsa degli armamenti e dall'altra parte le aggressioni imperialiste, e economia che diventa sempre più di guerra in sostanza, perché si consumano armi e a certe industrie, anche a certi grandi fondi di investimento, non pare il vero, perché c'è una minoranza che guadagna e tantissimo anche su queste cose. E abbiamo lanciato un invito, venuti diversi, insomma, ne cito alcuni: Firenze per la Palestina, Statunitensi contro la guerra, i giovani palestinesi che all'ultimo momento hanno deciso di venire al presidio, il CPA anche è venuto, e poi, questa è una cosa importante, quel gruppo di compagni iraniani che fanno parte della Casa dei Diritti dei Popoli. Loro hanno un nome che è diventato un po' problematico, ma questo nome lo hanno scelto già anni fa. Si chiama Donna Vita Libertà Associazione Culturale, questo per distinguersi da Donna Vita Libertà Firenze, che è l'associazione di vecchia data che poi in questi ultimi tempi è caduta in mano alla destra filosionista, filoamericana, e che sponsorizza il ritorno del Shah in Persia, no? Quindi anche loro hanno preso la parola, perché riteniamo importante che si dia visibilità e forza a una sinistra iraniana che, se non, rischia di rimanere proprio in un angolino ignorata da tutti. Questo presidio è un presidio che è riuscito, perché è stato molto partecipato, si fermava anche la gente a sentire, gli interventi sono stati tanti, molto meglio fare tanti interventi brevi, perché tanti interventi brevi danno l'idea di una coralità, di uno stare insieme, no, fra tanti, e questo è sempre molto molto bello. Detto questo, sono molto d'accordo con il quadro che tu hai dato all'inizio. In effetti noi abbiamo di fronte una forza di dimensione planetaria che pretende, e non è da ora questo, di fare tutto quello che vuole, di imporre qualunque cosa a tutti. Ormai si sono abituati alle guerre asimmetriche, massacrano impunemente, hanno poche perdite generalmente, perché non dimentichiamolo, gli Stati Uniti nella guerra del Vietnam ebbero 58.000 morti e qualcosa come 200.000 tra soldati impazziti, mutilati, feriti in modo gravissimo, e da allora cercano di fare il modo di attaccare, aggredire e massacrare avendo il minimo di perdite possibili. Basta fare un excursus, no? Nel 2003 hanno attaccato l'Iraq ammazzando centinaia di migliaia di persone, poi è toccata alla Libia, hanno destabilizzato la Siria, lì è successo un disastro spaventoso, poi hanno aggredito il Venezuela, raccontando le solite balle che ormai sappiamo da decenni, e lì anche per la questione del petrolio, come sappiamo. E infatti lo hanno dimostrato ampiamente in queste ultime settimane. È importante che si crei un fronte di popoli, di movimenti contro questo delirio anche di onnipotenza criminale e omicida. E l'ideale sarebbe che ci fossero tanti governi a fare opposizione. Però questo non è. Questo non è perché noi abbiamo di fronte un mondo occidentale che potremmo anche definire una sorta di suprematismo occidentale, e che dietro ci sono degli interessi globali e al tempo stesso anche una supponenza, un'arroganza, una presunzione enormi, che sono basate sulla convinzione di essere superiori, destinate a avere il controllo del pianeta. E a questo poi dobbiamo aggiungere anche il fatto che questo sistema di potere è un sistema che è un po' in crisi, cioè nel senso che è incalzato dalla crescita dei BRICS, chiaramente da un punto di vista economico, commerciale, anche finanziario, perché il dollaro si è indebolito, chiaramente la forza di questa realtà che domina il pianeta da tanto tempo non è più quella di prima, e forse anche per questo tendono ancora di più all'aggressione rispetto a prima, perché non avendo più una superiorità netta dal punto di vista economico e finanziario, ma avendo ancora una chiara superiorità dal punto di vista militare, sfruttano il fatto di avere degli arsenali militari enormi e al tempo stesso di avere più di 200 basi militari sparse nel pianeta. Cioè non c'è quadrante geografico nel pianeta in cui non ci siano basi degli Stati Uniti. Il loro modo di operare, le motivazioni sono queste, oltre chiaramente al controllo delle materie prime, soprattutto quelle di carattere energetico. Non mi riferisco solo al gas e al petrolio o all'uranio, ma anche il litio, il cobalto, il coltan, insomma, no? Tutte cose che servono per le batterie, non solo quelle dei smartphone, ma anche le gigantesche batterie, gli enormi accumulatori che vengono usati dalle centrali solari. Va bene, quindi anche dal punto di vista dell'energia green, costoro mettono chiaramente le mani avanti. Questo mondo occidentale, che in costante aggressione nei confronti del resto del mondo, degli altri popoli, beh, questo mondo occidentale porta avanti questa guerra, perché è una guerra fatta al mondo, ai vari popoli del mondo, la porta avanti da secoli. Questo non si parla mai, ma l'aggressione dell'Occidente ai popoli da sottomettere, da sfruttare e da opprimere, e quindi se necessario, se si ribellano, se resistono, massacrare, questo va avanti dal 400. Cominciò il Portogallo, e poi dopo il Portogallo la Spagna, chiaramente il continente americano, che volle dire decine e decine di milioni di indios ammazzati, e poi dopo a ruota l'Olanda, l'Inghilterra, la Francia e poi i vari colonialismi minori. E poi diciamo che nel corso del Novecento ecco che sono emersi gli Stati Uniti, perché di volta in volta c'è stata una potenza occidentale alla guida di questo infame schieramento. L'Inghilterra, per esempio, tra il 7 e l'Ottocento è stata lei, poi dopo, durante il corso del Novecento, gli Stati Uniti d'America. E gli Stati Uniti d'America a un certo punto sono stati perfettamente, organicamente affiancati da Israele. Israele che sta perfettamente dentro questo sistema di potere, che sta usando ogni mezzo, anche il più terribile, spaventoso, infame, feroce, per mantenere la presa sulle ricchezze del pianeta. Questo è il motivo che spinge noi, ma non solo noi, a cercare di fare rete, di mettere le varie cause dei popoli insieme, perché nessuno si salva da solo. Nessun movimento può da solo affrontare queste tematiche. Certo, noi non è che facciamo grandi cose, noi non siamo in grado di combattere. Qui in Italia quello che possiamo fare è mobilitarci, fare informazione, cercare di incidere sull'opinione pubblica, creare le condizioni perché il clima cambi in qualche modo e cambi a favore della causa giusta contro quella ingiusta. Ecco, questo è importante e ho notato che sempre di più riusciamo a mettere insieme diverse cose, perché chiaramente l'unione dei movimenti e come l'unione dei popoli oppressi è fondamentale. In sostanza si tratta di andare a costruire, perlomeno nello spirito, almeno in questo che sarebbe già un primo passo, un nuovo internazionalismo, cioè un internazionalismo che abbia un respiro, che sia basato sui movimenti, sulla gente, che faccia presa sulla gente comune, perché se noi non riusciamo a fare presa sulla massa delle persone, noi non riusciamo a ottenere dei risultati che siano veramente solidi. Noi vi ringraziamo per l'attenzione che ci date, grazie compagni.
1: Ma grazie a te Gianni per essere stato con noi, per la tua disamina, e grazie a tutti e a tutte le compagne e i compagni, visto che qui non è una parolaccia, ancora usiamo questa definizione con orgoglio e con piacere. Ci risentiamo per le prossime iniziative. Ancora ti ripeto un ringraziamento per la descrizione di come è nato il presidio, sei entrato proprio nei dettagli e questo serve anche per capire come funzionano le cose. Grazie anche del chiarimento sulla dicitura Donna Vita Libertà Associazione Culturale e Donna Vita Libertà Firenze, perché purtroppo c'è un abisso tra la destra e la sinistra, anche tra gli iraniani della cosiddetta diaspora. Grazie ancora, grazie a tutti e a tutte voi che ci avete ascoltato, ci sentiamo la prossima settimana dalla Stampa Rassegnata, il solito grande ciao.
3: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
4: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
5: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
4: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
3: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Le celebrazioni per la liberazione di Firenze dal nazifascismo la mattina dell'11 agosto in Piazza dell'Unità Italiana e poi in corteo fino a Piazza della Signoria. La sera alle ore 20 nel Piazzale delle Cascine la GKN ha partecipato con l'Urlo per Gaza. Alle ore 21 in Piazza dell'Isolotto l'assemblea cittadina sul tema della normalizzazione. Firenze per la Palestina e Sanitari per Gaza hanno invitato singoli cittadini e associazioni a partecipare ad un'iniziativa diversa dal solito, che si è svolta la sera dell'11 agosto alle 21 in Piazza dell'Isolotto sul tema La normalizzazione del genocidio. Subito dopo l'evento della GKN nel Piazzale delle Cascine con l'Urlo per Gaza. Gruppo che si è poi unito a quello già presente nella piazza. Firenze per la Palestina, che raggruppa associazioni che sostengono la causa palestinese, ha dichiarato: quando quasi un anno fa chiedemmo al Comune di Firenze di agire concretamente, usando ogni mezzo a disposizione per contrastare il genocidio in Palestina, ci fu risposto che anziché interrompere i rapporti economici, accademici e politici con Israele avrebbero organizzato un grande festival per la pace. Si riferivano a Reimagine Peace, una creazione della cantante israeliana Noah che vedeva coinvolti artisti israeliani e palestinesi. Le domande sorsero spontanee. Perché questa scelta? Perché un evento del genere e non azioni concrete? Perché rifiutarsi di dare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese? Perché sognare la pace quando un comune come Firenze ha davvero gli strumenti a disposizione per renderla possibile? In tanti hanno creduto in buona fede al racconto di Noa, che il dialogo e la comprensione reciproca siano la strada per porre fine al conflitto, trascurando però la necessità di chiamare Israele a rispondere per le sue violazioni. E perché invece si tratta e si è trattato di un'operazione culturale propagandistica? Dietro la maschera della promozione al dialogo c'è un quadro che esula dai principi del diritto internazionale, riconducendo il tutto ad un conflitto tra due fazioni ugualmente criminali, Hamas da una parte e Netanyahu dall'altra. L'evento popolare che si è svolto in Piazza dell'Isolotto l'11 agosto si è proposto di affrontare questo problema e, come si evidenzia nella locandina, si è tenuto il previsto collegamento con Donatella Della Porta, professoressa di scienze politiche alla Scuola Normale Superiore a Firenze, che dirige anche il COSMOS, Center on Social Movement Studies, Centro per lo Studio dei Movimenti Sociali. La professoressa Donatella Della Porta ha partecipato online e ha risposto alle domande del pubblico. Altri interventi della serata sono stati quelli di Andres, su un articolo di Avvenire, Riccardo del CARC e Maria per il BDS. Data la grande affluenza di pubblico, il seminario previsto non si è potuto svolgere come era nelle intenzioni degli organizzatori, ma il programma è solo rimandato ad una prossima data. Infatti, è di diffuso interesse e non solo degli organizzatori della serata dell'11 ritornare sull'argomento e considerare le forme in cui la propaganda pro-israeliana si maschera da pacifismo. In questa puntata di Buongiorno Palestina 174 trasmettiamo la registrazione della serata integralmente. Buon ascolto!

della comunità dell'isolato che ci ha messo a disposizione la corrente elettrica, le sedie, i tavoli, e vorremmo subito iniziare dicendo che è una serata che si intende analizzare e approfondire il concetto di normalizzazione, il fatto che attualmente, siccome è diventato praticamente impossibile negare tutte le atrocità che succedono nella striscia di Gaza, il genocidio e tutte quello che sta succedendo in Cisgiordania, siamo di fronte al tentativo di costruire un discorso di pace che non parte dalla giustizia, ma che parte dalla negazione del colonialismo di insediamento israeliano in Palestina, e che tende a vedere, diciamo, a mostrare una realtà domesticata in modo che Israele si possa rifare, tra virgolette, una verginità e presentarsi come uno Stato ostaggio di poche persone cattive, che ora tanto ci saranno le elezioni in ottobre e tutto quanto. Quindi questo è un tipo di propaganda molto subdola, è un tipo di ashbara che è veramente difficile da combattere, perché molte persone giustamente desiderose di pace, quando sentono parlare di pace si sentono sollevate, e poi a volte non vanno veramente ad analizzare questi discorsi, che sono discorsi di pacificazione, non di pace, discorsi che vogliono cancellare il problema, non affrontarlo, vogliono cancellare il crimine, non vogliono che venga giudicato Israele per quello che sta compiendo e che paghi per quello che sta facendo, non vogliono il ritorno dei palestinesi nelle loro case, non vogliono che vengano raddrizzati tutti questi torti e che vengano indennizzati. Ora ci sarà Alessandra che spiegherà. Vi spiega in breve meglio di me questo concetto di normalizzazione, poi ci sarà un collegamento con la professoressa Donatella Della Porta, poi un breve intervento di Andrés Lasso, e poi l'idea originale era quella di dividersi in gruppi di lavoro, però evidentemente siamo tantissimi, quindi forse intanto dovremmo ripensare un pochino questa organizzazione, perché bisognerebbe fare, non so, tipo 30 gruppi di lavoro. Quindi intanto cominciamo con la spiegazione di Alessandra.

storica poco fa. Dico solo che presenti a questa iniziativa ci siamo anche noi del BDS di Firenze. E partiamo dal fatto che un importantissimo sondaggio che è uscito da poco rivela che la percezione di Israele nel mondo è sempre più negativa. Addirittura in Italia si parla del 75% di valutazione negativa dell'operato di Israele in questo momento. Sono dati importanti, è un sondaggio che è stato svolto tra febbraio e maggio del 2026 in vari paesi, in 36 paesi, che parla appunto, vuole indagare sulla percezione globale di Israele. Nel momento in cui Israele sta affrontando questo calo nell'opinione pubblica, siamo consapevoli però che dobbiamo imparare a capire quelle tecniche che invece vogliono far sì che noi ci sentiamo tranquilli, perché se la classe politica dirigente è costretta a prendere posizione, almeno a parole, in favore dei palestinesi, non tutto quello che viene fatto ha poi un impatto significativo sul genocidio in Palestina e su quello che succede non solo a Gaza. Noi sappiamo che nella stessa Israele c'è proprio un regime di apartheid vero e proprio, questo non viene mai menzionato in tutte queste iniziative, per cui è importante imparare a riconoscere quelle che sono iniziative che ci vogliono far credere che ci sia una reale possibilità di cambiamento nelle politiche israeliane in vista delle prossime elezioni. Avrete letto articoli di giornale che parlano di una fantomatica opposizione, mentre se siete abbastanza informati sapete di quali opposizioni si parla. Il fatto è che nel nostro paese, soprattutto a causa di un background pacifista molto forte, è facile parlare di pace e nascondere sotto il termine pace tutta una serie di cose che in realtà non portano all'esito che noi vorremmo ottenere, cioè alla fine del colonialismo di insediamento, anche solo a definire Israele per quello che è, cioè un implacabile progetto di colonialismo di insediamento che va avanti da 100 anni. I palestinesi li sentiamo parlare di pace e li sentiamo parlare dell'estremismo dei coloni. In questi progetti si vede spesso parlare della cooperazione tra israeliani e palestinesi, mentre in realtà si vuole proprio vendere, è una sorta di vendita di agende politiche che vogliono dare l'illusione della pace come soluzione politica, invece di realtà poi si sa che sono progetti che coprono le reali violenze del colonialismo israeliano. Infatti se poi andiamo, avevamo pensato questa iniziativa appunto, come diceva la Monica, come laboratorio per imparare a riconoscere queste realtà, queste associazioni, poi le nomineremo, e, ad esempio, faccio un esempio, lo stesso festival Reimagine Peace che c'è stato da poco vedeva delle associazioni presenti come Combatants for Peace, oppure le madri scalze, che, insomma, esempi di questo tipo. Quelli sono chiari e lampanti esempi di normalizzazione, perché ti fanno pensare che sia possibile realizzare una fantomatica pace mettendo a confronto e facendo dialogare due parti, senza parlare mai della asimmetria che c'è nella stessa esistenza di queste persone. Tanto per citare un'altra cosa, le stesse palestinesi che intervenivano a Reimagine Peace non erano, c'è chi dice non erano palestinesi, ma anche se erano palestinesi erano comunque sotto ricatto. Ti puoi rifiutare come palestinese di partecipare a un evento di questo tipo? Già solo il fatto che non si possano rifiutare perché sono sotto ricatto costante di partecipare a un'operazione del genere, che tra l'altro la maggior parte dei palestinesi rifiuta, perché il people to people, che è il nome che si dà a questo tipo di esperienza, è una cosa che è rifiutata dalla stragrande maggioranza dei palestinesi. Il fatto è che con un'ottica coloniale
che è la nostra purtroppo, della quale siamo imbevuti, non ci rendiamo conto che è atroce chiedere a, faccio l'esempio di Combatants for Peace, di mettere insieme una persona, un palestinese, con un ex soldato dell'IDF. Chiedereste a una vittima della Shoah di fare un'iniziativa insieme a uno, a un ex soldato delle SS? Cioè già mettere a confronto queste esperienze è una cosa estremamente impositiva e coloniale da parte nostra. È per questo che è importante decolonizzare noi stessi. Il laboratorio l'avevamo pensato proprio per provare a vedere di decolonizzarci, perché sono molto subdole queste cose. Come si fa a disprezzare un evento che parla di pace e di dialogo? Noi eravamo lì con un presidio a protestare fuori dalle Made in Peace e spiegare come mai andava rifiutata una cosa del genere, però in tanti non riuscivano a capirlo perché ci sembrava comunque una cosa che andava a parlare di Palestina. È importante parlare di Palestina. Il fatto è che attraverso queste operazioni Israele torna ad essere vista come quello che era diventato, che era riuscita a diventare prima del 7 ottobre 2023, cioè essere considerata la grande democrazia del Medio Oriente. Questo perché la questione palestinese era stata messa completamente a tacere. Gli stessi paesi arabi che dovevano parlare di Palestina, perché i propri popoli chiedevano una solidarietà con la Palestina e di rifiutare il progetto coloniale di Israele, avevano accettato l'esistenza di Israele. Ricordiamoci che Israele è ancora un progetto coloniale, non è cambiato niente dal 1948, ma anche da prima, da molto prima. È pur sempre un progetto coloniale che continua ad espandersi. Per questo non esiste parlare di pace, soprattutto in contesti dove si chiede ad un palestinese di rifiutare la lotta armata. Come si fa? Tra l'altro la resistenza armata è riconosciuta, è un diritto riconosciuto ai palestinesi. Ci sarebbe un modo, il BDS ha scritto delle linee guida molto chiare per riconoscere queste operazioni normalizzanti. Se vediamo un'iniziativa che mette insieme un israeliano e un palestinese, senza parlare di ciò che succede realmente, dell'apartheid che c'è nello Stato di Israele in questo momento. Ricordiamoci che in Israele c'è una grande, ci sono tantissimi palestinesi con la cittadinanza israeliana che non hanno gli stessi diritti degli israeliani, ebrei israeliani. Di queste cose non si parla mai, non si parla mai del diritto al ritorno per tutti quelli a cui è stata distrutta la casa, che sono stati sfollati. Sono cose, non sono cose teoriche. Certo, ma anche da prima del 48 sicuramente. Il fatto è che non è facile riconoscere queste iniziative. Noi si chiede che gli israeliani che partecipano a iniziative insieme a palestinesi riconoscano il diritto al ritorno per i palestinesi, il diritto al riconoscimento, al risarcimento per i palestinesi e soprattutto la condanna delle politiche di apartheid di Israele. Il fatto è che appunto è importantissimo riconoscere quando si parla di normalizzazione, perché combattere la normalizzazione è l'unico modo per resistere all'oppressione, perché la normalizzazione è quello che vuole Israele per tornare a fare sotto traccia quello che faceva fino al 7 ottobre 2023, e tutti sanno che erano le stesse cose che stanno facendo adesso, un genocidio a bassa intensità. Perciò, per favore, adottate uno sguardo decoloniale, uno sguardo critico quando
assistete a iniziative di questo tipo, quando vedete film che parlano di Israele come se fosse un'entità legittima, è ancora un progetto coloniale, anche se è stato riconosciuto, è ancora un progetto coloniale che va avanti. Riconoscere la normalizzazione, come ho detto prima, è l'unico modo per combattere l'oppressione. Oggi la data storica della liberazione di Firenze è ancora più importante. E come vi ho detto prima, se volete andare a cercare sul sito del BDS, nel dettaglio ci sono le linee guida che il BDS dal 2007 ha scritto per riconoscere i progetti normalizzanti e la normalizzazione. Adesso do la parola alla professoressa Donatella Della Porta, la normalizzazione della violenza attraverso le narrazioni pubbliche, i media e le pratiche culturali. E quali sono i meccanismi e gli effetti e le possibili risposte dei movimenti sociali. Grazie professoressa.

0: Lo cazzo. Poi vado? Si sente?
1: Allora.
0: Bene. Beh, vi ringrazio dell'invito e cerco di essere breve perché parlare da lontano è sempre un po' difficile. Volevo iniziare dal discorso su come è stato normalizzato il genocidio, iniziando da tre osservazioni. Una, la complicità politica, cioè il fatto che qualsiasi tipo di violazione dei diritti umani, dei diritti democratici, Israele e gli Stati Uniti commettano, non sono vincolati per i nostri politici a nessun rispetto della legge. Questo ha voluto dire che la politica estera è stata considerata come al di fuori di un vaglio di moralità e soprattutto di un vaglio di legittimità. Secondo elemento, come si legittima un genocidio? Si sposta l'attenzione su altre cose. In questi giorni l'attenzione è stata spostata su una visione del migrante come invasore. L'è stato fatto dopo un'estate in cui la crisi climatica era evidente ed erano anche evidenti le connessioni tra la crisi climatica qui e il genocidio, l'ecocidio, cioè il modo in cui la guerra, la distruzione, il genocidio ha comportato una distruzione dell'ambiente che comporta anche gli effetti globali come il riscaldamento globale. Quindi si è nascosta il genocidio, se è nascosto quello che è stato presentato come un genocidio a bassa intensità, ma è stato fatto passare in secondo luogo rispetto a un insistere su immagini diverse. Non il genocidio, non l'ecocidio, ma il migrante come oggetto di paura. Questo è il terzo elemento che voglio sottolineare, l'elemento emotivo. Cioè il fatto che le emozioni che sono state presentate non sono state emozioni di solidarietà, ma sono state emozioni di paura. Paura del migrante, paura del maranza, paura del giovane, paura di chi è periferico, dello studente, dell'operaio, del portuale, del lavoratore. Questi tre elementi sono stati importanti e insieme a un altro tipo di intervento che c'è stato forte dall'inizio del 2023 ed è stata la repressione della protesta. La protesta è un modo in cui Gaza è stata messa al centro dell'attenzione. Questo ha funzionato in alcuni casi, ha funzionato in alcuni momenti quando il genocidio non si poteva nascondere, però è stato represso attraverso una serie di interventi che molti giuristi hanno ben messo in evidenza. La repressione della protesta ha voluto dire diffondere i reati associativi come modo per colpire di più chi protesta, utilizzare reati come il terrorismo, utilizzare anche reati inventati, nel senso di introdurre nuovi crimini per aumentare poi la percezione di una violazione delle leggi. È stato diffuso attraverso le aggravanti, i decreti sicurezza e poi le leggi per la sicurezza hanno fatto di violazioni minori, spesso collegate all'essenza stessa della protesta, dai blocchi alle occupazioni, dei reati contro la sicurezza, contro il bene comune. E sono state fatte anche la repressione attraverso un aumento dei poteri di polizia, attraverso le multe che sono state imposte, senza spesso controllo da parte della magistratura. Questa è tutta una serie di interventi che hanno seguito il 2023, ma che si sono accelerate anche dopo le grandi proteste per la Global Summit Flottiglia, con un intervento mirato da parte del governo contro quelle forme d'azione che erano state utili a mettere la Palestina sotto gli occhi di tutti. Il dissenso viene represso nelle piazze, nelle strade, però è importante osservare come anche venga represso attraverso forme di quelle che i sociologi hanno definito panico morale, cioè definendo chi protesta come un nemico pubblico, confondendo il diritto alla protesta con un attacco ai valori centrali della società. E a questo attacco hanno partecipato in tanti. Questo è l'elemento, credo, importante da osservare. La repressione non è stata solo repressione nelle piazze, ma è stata anche repressione nelle piazze mediatiche. È stata una repressione che è passata attraverso i giornali mainstream, è passata attraverso gruppi di pressione sia economici che pro-Israele, è passata attraverso partiti politici, incluso fazioni all'interno di quei partiti politici che formalmente condannavano il genocidio. È stata una repressione che è passata attraverso la trasformazione di istituzioni pubbliche come l'università o le scuole in strumenti di repressione essi stessi, ma anche l'utilizzazione di associazioni, l'utilizzazione di imprese private, i licenziamenti e le minacce di licenziamenti. E tutto questo

Ha avuto un sviluppo in Italia, in Francia, in Germania, nel Regno Unito, con un attacco specifico contro quelli che sono i gruppi più stigmatizzati, l'alleanza tra migranti e sinistra, che viene considerata non come un segno di solidarietà e di condivisione di sfruttamento, ma come un segno di attacco ai valori dell'Occidente. Solo ieri o un paio di giorni fa abbiamo visto quanto diffuso questo tipo di messaggio sia quando Giorgia Meloni, insieme a Mette Frikerson, primo ministro socialdemocratico della Danimarca, hanno detto che bisogna cacciare i migranti irregolari perché non rispettano i nostri valori, i valori dell'Occidente. È stato collegato alla difesa di una logica di profitto. Quindi questi sono stati tanti strumenti con cui il genocidio è stato silenziato. Però voglio guardare anche 5 minuti finali, a che tipo di resistenza incremento della repressione, tentativo di silenziare proteste che sono state grossissime in Italia, come è stato a volte fermato? Che tipo di strumenti sono stati utilizzati per resistere? Oggi appunto anniversario, 82esimo anniversario della liberazione di Firenze. La resistenza è un tema importante su cui riflettere, anche su come viene attualizzato l'antifascismo oggi. Antifascismo è diventato un termine di attacco da parte di Trump e dei suoi alleati, incluso gli alleati al governo in Italia. Ma l'antifascismo può diventare anche un forte momento di legittimazione di chi resiste a queste forme di repressione, perché l'antifascismo in Italia ha una caratteristica specifica che non è morta nel 44 o nel 45, è rimasto un antifascismo di classe, un antifascismo antipatriarcale, ma anche un antifascismo terzomondista. Questo è quello che tante ricerche mostrano, cioè l'antifascismo è un valore di base che è stato sempre attualizzato nel corso del tempo nelle battaglie contro il razzismo, nelle battaglie contro la militarizzazione e oggi anche alla base di un sostegno a un'altra resistenza, alla resistenza appunto in Palestina. È un tipo di valore legittimante che è stato molto importante anche nella creazione di alleanze che abbiamo visto in alcuni momenti capaci di spezzare il silenzio e di accendere i riflettori sulla Palestina. Nel caso della Global Sumud Flotilla, quello che è emerso è il valore della creazione di reti di solidarietà tra diversi tipi di organizzazione che sono state basate spesso sulla memoria dell'antifascismo, dalle organizzazioni pacifiste di tipo cattolica ai sindacati, al collettivo autonomo dei lavoratori portuali, ai Boy Scout. Nelle ricerche che stiamo facendo, il tema dell'antifascismo emerge sempre come un collante importante. Non solo come ricordo del passato, ma come pratica e come pratica attiva. Quello che abbiamo visto funzionare spesso è la costruzione di campagne che hanno anche obiettivi intermedi e possono essere viste come campagne efficaci. Il BDS con il boicottaggio ha utilizzato questa strategia che ha avuto successo, che è quella di colpire direttamente alcuni interessi, ma anche attraverso questo fare vedere che chiunque di noi, chiunque consumi, può anche intervenire politicamente. Ma ci sono state anche altre forme di intervento che sono state importanti per dare questo senso di efficacia, dai boicottaggi attuati dalle università, dai comuni in alcuni

0: casi, ai blocchi stradali, ai blocchi delle navi. Questo è importante perché ognuna di queste azioni, che certamente non può essere, come dire, sostenuta giorno dopo giorno, ma in ogni momento in cui c'è stata, ha creato non solo visibilità, ma anche alleanze, perché le alleanze si creano nel corso dell'azione con obiettivi specifici che facciano, che diano l'impressione che qualcosa sia possibile, che riaccendere i riflettori sia possibile. Altro elemento importante della resistenza che abbiamo visto funzionare nelle ricerche che abbiamo fatto sia in Italia che in altri paesi è la capacità di costruire anche delle solidarietà rafforzata. Solidarietà rispetto a tutti, però anche forme di solidarietà specifici da operatore sanitario a operatore sanitario sotto pressione, ucciso, arrestato, torturato in Israele. Gli studenti si sono collegati negli campeggi, negli accampamenti, nelle occupazioni con gli studenti in Palestina. I portuali si collegano con i portuali nel resto del mondo. Questi elementi sono importanti perché è vero che non si può considerare selettivamente la solidarietà, ma anche in altri momenti, dalle lotte contro la dittatura, con dittature di diverso tipo, ai momenti di mobilitazione sui temi del lavoro, la solidarietà anche attraverso un'immedesimazione in gruppi sociali che hanno anche una capacità di conoscenza diretta, reciproca, è stata importante. Altri elementi importanti è stata la costruzione di connessioni tra Gaza e le condizioni di sfruttamento, di diseguaglianze intersezionali, cioè dai portuali che sono riusciti a connettere il genocidio in Palestina con lo sfruttamento, la precarietà, razzializzazione dei migranti, all'attenzione all'ecocidio come uno strumento di distruzione del mondo. Costruzione anche importante di reti flessibili, cioè quello che abbiamo visto nel momenti di successo che sono importanti da studiare, come sono anche importanti i momenti di fallimento, e la importanza di reti, costruire reti di reti, cioè di permettere sia mobilitazioni organizzate in maniera coordinata che coordinamenti ad hoc di azioni specifiche. Questa è stata una caratteristica delle grandi mobilitazioni del settembre-ottobre del 2025, ma è una caratteristica che si vede molto spesso anche a livello locale. Una caratteristica importante è anche quella di creare tanti fuochi di attenzione. Quando le grandi mobilitazioni di piazza dell'estate-autunno del 2025 sono scemate, c'è stata molta frustrazione, però si è visto anche che tanti di quei gruppi che si erano costituiti, tante di quelle consapevolezze che erano nate, anche all'interno della generazione Z, definita generazione Gaza in Italia, sono state importanti anche per creare forme di attenzione specifica, dal movimento dei coisudari alla sviluppo di reti di operatori sanitari che entrano costantemente in sciopero della fame per sostenere i loro colleghi a Gaza e per denunciare il sanificio che come è stato definito. Quindi reti a mosaico. Soprattutto è importante costruire reti di protezione dalla repressione. Tante organizzazioni di avvocati tante organizzazioni di diritti umani, tante organizzazioni di osservazione delle violazioni da parte dello Stato stanno costruendo questo tipo di attenzione specifica alle manifestazioni, a documentare quello che avviene, perché per silenziare la Palestina spesso viene silenziato chi parla di Palestina. E penso poi che nella nostra esperienza, e chiudo qui, quello che è stato anche importante è capire che una cosa sono i media mainstream e una cosa è la comunicazione, cioè che in realtà con lo sviluppo di tanti media alternativi c'è una capacità di penetrazione dell'informazione che bypassa totalmente i media mainstream. L'idea di un genocidio e la condanna del genocidio si è sviluppata attraverso l'utilizzazione di tanti canali di comunicazione che hanno reso il genocidio visibile, fino a creare lo shock morale che ha portato alle grandi manifestazioni di piazza. Nei giornali, alla radio, in diverse forme di comunicazione ci sono spiragli che possono essere aperti. Quello che la Global Smooth Flotilla ha un po' insegnato è che per tenere accesi i riflettori sul genocidio, la presa di coscienza del genocidio e del diritto e del dovere di resistere dappertutto, e il moltiplicarsi di iniziative, come anche iniziative a livello locale che guardano al globale ma che sono capaci anche di radicarsi in situazioni concrete. Quindi penso che sì, c'è un grosso tentativo di silenziare quello che viene visto come in effetti un movimento pericoloso perché connette Libera Palestina con la lotta contro oppressione, colonialismo, imperialismo e il riemergere del fascismo. Ma è anche vero che i canali di resistenza sono tanti, che spesso agiscono in maniera poco visibile, ma che spesso poi, come fiumi carsici, ritornano a diventare molto visibili, come è successo appunto nel 2025, ma anche in altri momenti. Così rispondo alla vostra domanda e spero di avere detto cose utili.
1: Grazie professoressa.

0: La professoressa Della Porta è anche disponibile. Mi metto qui davanti allo schermo così mi vede. Buonasera. C'è qualcuno che vorrebbe fare qualche domanda alla professoressa Della Porta? Io ne avrei una così spontanea, però mi metto in coda. Qualcuno che vuole fare una domanda alla professoressa? Allora gliela faccio io. Ed è una domanda appunto su quello che è successo dopo le grandi mobilitazioni di ottobre del 2025, che in tanti abbiamo visto come fisiologiche, perché una grande mobilitazione di quel tipo era straordinaria di per sé, però da studiosa insomma dei movimenti sociali, secondo lei ci sarebbe stato la possibilità di un diverso tipo di gestione o di non so cosa che avrebbe potuto evitare il calo nella mobilitazione che c'è stato poi conseguentemente?
1: È difficile dirlo. Era una mobilitazione estremamente intensa e quello che sappiamo nella storia e che mobilitazioni di quella intensità, quella diffusione, quel tipo di coordinamento spontaneo di quei giorni di settembre e di ottobre raramente durano a lungo perché le forze di repressione si organizzano, ma anche raramente durano a lungo perché, mentre lo slogan blocchiamo tutto è stato uno slogan molto efficace per diverse settimane, seguendo la Global Summit Flottiglia, tante persone hanno pensato: come facciamo a bloccare tutto nella nostra quotidianità? Ci hanno pensato e lo hanno fatto, però non si può restare sempre in uno stadio pre-rivoluzionario. Il tema di come si gestisce il riflusso è un tema diffuso in tutti i movimenti e che soprattutto nei movimenti di oggi emerge spesso in tempi molto rapidi. Abbiamo la sorpresa di agosto, quando nessuno si aspettava che a Genova sarebbero stati raccolti 10 volte le tonnellate di aiuti necessarie. Nessuno si aspettava 50.000 persone sui ponti di Genova, nessuno si aspettava milioni in piazza, nessuno si aspettava quel tipo anche di partecipazione da parte di gruppi diversi che erano stati anche molto timidi precedentemente, la CGIL per dirne una. Questo avveniva sulla base di una forte mobilitazione anche emotiva, perché era il momento, quello di agosto, quando il genocidio aveva preso le forme più visibili e più disgustose. Non che non siano disgustose adesso, però era il momento in cui c'era contemporaneamente l'immagine dei bambini che venivano fatti morire di fame e l'idea dell'invasione di terra a Gaza. Questo ha mobilitato tanto. Discorsi sul cessate il fuoco sono stati discorsi che hanno aiutato a spostare l'attenzione, abbassato l'attenzione anche dei media che da Genova e per alcune settimane anche i media mainstream avevano fatto delle coperture giornalistiche, dire, non neutrali ma non ostili, sono poi ritornati su altre tematiche. Quindi quello che voglio dire era: già il momento di protesta così intenso era stata una sorpresa. Tenerlo in piedi era difficile, perché un momento di questo tipo non è un momento fortemente organizzato, ma neanche, come dire, organizzato secondo le forme dei nuovi movimenti sociali. Non era un movimento studentesco della Pantera che poteva essere gestito con un'assemblea nazionale. era un movimento che doveva un po' ritornare al locale, ritornare a una dimensione non frammentata, ma diciamo più radicata all'interno di singoli percorsi. Così abbiamo visto tante cose che succedevano dopo il 2025. A Firenze c'è, per esempio, questa specie di monumento laico fatto dai bambini con i piccoli sudari e i nomi scritti di ogni bambino palestinese ucciso a Gaza da Israele. Ci sono state le reti e tanti incontri dei portuali a livello internazionale. Ci sono stati flash mob e quando c'è stata la nuova missione della Global Sumud Flotilla dopo l'intervento disgustoso di Ben-Gvir, ci sono state proteste che non sono state così ampie come erano state nell'anno precedente, ma che sono state certamente molto visibili. E per esempio quello che ho visto con la Global Sumud Flotilla anche nel 2026 è stato che la partecipazione di persone normali, la partecipazione di persone radicate all'interno delle loro comunità ha fatto sì che anche giornali mainstream riportassero le informazioni su quello che Israele stava commettendo come violazioni dei diritti umani, di chi era sulla flottiglia, ma soprattutto dei palestinesi, in maniera dettagliata, spesso anche a livello locale, parlando delle storie di chi aveva partecipato alla Global Sumud Flotilla, ma anche di chi da terra aveva dato aiuto. Quindi, la mia impressione è che, come era successo nel 2011 in Spagna, con la mobilitazione degli Indignados, come era successo in Grecia, come è successo in Libano, più di recente nel 2019 o in Cile, è difficile tenere le persone in piazza, per settimane o mesi. È stato anche di recente uno degli anniversari importanti della rivoluzione dei garofani in Portogallo. Le persone sono state in piazza, sono state mobilitate, ma non si può restare in piazza per mesi. Bisogna costruire anche forme alternative che possono essere di radicamento all'interno del mondo del lavoro, all'interno dell'università, all'interno dei quartieri, ma che devono restare connesse una con l'altra. Sicuramente la risposta politica è anche quella importante. Nel 2011 ci sono state anche impatti delle proteste che erano state molto di massa e semi-rivoluzionari allora in Spagna o in Grecia. C'è stato un impatto di trasformazione dei partiti. In Inghilterra vediamo una critica forte del partito del Labour che è stato responsabile di complicità con Israele durante il cancellierato, la presidenza di Starmer. Questo tipo di trasformazioni sono anche importanti, richiedono tempo e richiedono anche forse la pazienza e tolleranza per forme reticolari che spesso sono difficili da connettere nei momenti di latenza, ma che come dire, convergono insieme come in settembre-ottobre dell'anno scorso nei momenti in cui le piazze si riempiono. A me mi è capitato di andare in scuole e università e la situazione non era, per dire, normalizzata, ci sono ancora proteste forti, la generazione Gaza non dimenticherà l'autunno del 2025, però le forme d'azione tendono a cambiare nel tempo.

0: Grazie.
1: Mi fermo qui.
0: C'è un'altra domanda dal pubblico, mi chiedono qual è la sua opinione sulla proposta di dare il Nobel per la pace ai bambini di Gaza.
2: Io penso che molte di queste proposte sui Nobel siano anche momenti che servono a illuminare il genocidio, nel senso di dare visibilità al genocidio. Le scelte del Nobel per la pace recenti sono state di talmente compromettenti che personalmente non ho grande speranza che un comitato come quello del Nobel, capace di fare delle porcherie come le ha fatte in tempi recenti, possa essere sensibile a una proposta di questo genere. Penso che sia una proposta fatta con buone intenzioni e penso anche che tante cose che possono servire a riflettere e a dare l'impressione alle persone di ogni tipo di poter fare qualche cosa sono importanti, perché l'azione collettiva c'è quando c'è una qualche speranza di cambiare le cose. Per esempio, quando parlavo delle forme di azione, i sanitari, il movimento dei sanitari per Gaza è stato importante anche perché è stato un movimento che ha capito l'importanza di fare partecipare ciascuno sulla base della propria disponibilità di tempo. Non tutti possono salire su una flottiglia, anche perché non ci sono barche sufficienti, però è importante nella mobilitazione che via via, anche quando la protesta è meno concentrata sulle piazze, ci siano momenti di partecipazione anche da parte di chi magari di solito non ha tempo o esperienze che lo aiutano a partecipare. Nell'estate, proprio prima della Global Smooth Flottiglia del 25, c'erano stati lenzuoli per Gaza, c'erano state varie forme di mobilitazione anche nei luoghi di villeggiatura, anche nei piccoli luoghi, l'esposizione di una bandiera palestinese, l'esposizione di una kefia, quelli che si chiamano adesso flash mobs. Penso che tutte queste forme siano potenzialmente utili e che sia importante lasciarle moltiplicare in qualche modo. Quindi sul Nobel non credo che il comitato, in passato mi era capitato di sostenere qualcuno per un Nobel per la pace, ma dall'anno scorso ho detto è tempo perso, perché sono dei criminali loro del comitato per premiare, e lo sappiamo chi c'è dentro, e sappiamo che sono persone nominate dai partiti politici, incluso uno dei membri del comitato del Nobel dal partito norvegese di estrema destra. Quindi decidono all'unanimità, c'è poco da sperare che la proposta possa avere successo. Ma appunto, se un modo per parlare dei bambini di Gaza, ben venga anche quella.
0: L'ultima domanda.
3: Buonasera professoressa, grazie di essere qui stasera, ci fa veramente piacere ascoltarla. Allora, io ho letto mesi fa, appena uscì, quindi un paio di anni fa, il suo libro che ho qui fra le mani oltretutto, Guerra all'antisemitismo, il panico morale come strumento di repressione politica. È un libro molto interessante che mi ha fatto riflettere, perché addirittura lei porta degli esempi di accusa di antisemitismo fatti in Germania a persone che erano addirittura parenti di persone che erano state chiuse nei lager, che erano stati deportati. E erano stati accusati di antisemitismo perché si erano palesemente schierati con i palestinesi dopo il 7 ottobre, contro il genocidio, contro lo sterminio dei bambini di Gaza, che vi ricordo sono 20.000 morti, 65.000 bambini che non avranno più un domani perché sono amputati, sono orfani, sono privi in questo momento di qualsiasi cosa, di acqua, di cibo, di cure, perché il nostro come dire, il cessate il fuoco è soltanto una presa in giro. Tutti i giorni muoiono, per ogni giorno di cessate il fuoco sono morti ogni giorno un bambino almeno. Ecco, questa cosa qui ci spaventa molto, però è vero anche che la lezione che lei ci fa sulla, come dire, su come il panico morale cerca di distruggere la giustizia in qualche maniera, bisogna dirlo, perché è un atto di giustizia quello che si fa quando si pensa alla solidarietà col popolo palestinese. E non solo, la solidarietà col popolo palestinese in Europa ha rilanciato tante lotte, le ha collegate e le ha fatte riemergere in una situazione in cui l'Europa è palesemente preda di movimenti di destra. Il nostro governo della Meloni è quello più di sinistra di tutti, in maniera, cioè, è veramente agghiacciante. Ci dia, per concludere, due parole di conforto su come fare a superare la repressione e il panico morale. Grazie.
2: Non è facile. Grazie mille. Non è facile dettare una linea, soprattutto secondo me con movimenti come questi. Cioè, quello che a me rende ottimista, almeno ottimismo della volontà, è il fatto che continuano a esserci tante iniziative più piccole di quelle che si vedevano un tempo, ma l'attenzione continua a rimanere intensa, penso, anche se poi il passaggio dall'attenzione alla mobilitazione ha bisogno di creazione di un momento importante. Cioè, quando pensiamo al 2025, un portuale Ricky che dice blocchiamo tutto riesce a dare uno slogan, a dare una formula che catalizza l'attenzione. Non sarebbe successo se l'attenzione non fosse stata già in parte mobilitata all'interno di tante reti, ma è stato anche un momento importante perché è riuscito a creare convergenza. La convergenza, secondo me, è importante. E per esempio il riferimento al fatto che la repressione ha colpito anche gli ebrei antisionisti, rispetto ai quali sia gli israeliani che i loro sostenitori, per esempio nel governo tedesco che analizzo nel libro, che hanno preso di mira sia intellettuali come Nancy Fraser, Judith Butler, Masha Gessen, che erano ebrei, che dicevano per la nostra comprensione dell'ebraismo noi siamo contro il genocidio. E ce ne sono stati tanti, un terzo dei casi di repressione in Germania in nome della repressione dell'antisemitismo in realtà è una forma di antisemitismo, la repressione stessa, perché colpisce ebrei. Colpisce a volte anche, come aveva menzionato, ebrei che sono stati direttamente vittime del genocidio nazista e ebrei che nel rispetto al genocidio si trovano anche fortemente divisi, perché una delle evoluzioni che state osservate è che la pretesa di Israele di rappresentare gli ebrei della diaspora ha creato una forte reazione di resistenza da parte soprattutto dei più giovani, per cui la metà degli ebrei americani e ancora di più nella generazione Z ritengono che quello che Israele fa è sbagliato. Ma anche si sono sviluppate posizioni molto più radicali di ritenere che, come si diceva prima, che Israele stesso è costruito su un progetto razzista e coloniale e che quindi non può essere sostenuto come Stato democratico. Ma ha creato anche la forte divisione per cui, che abbiamo visto il 25 aprile in Italia. A proposito della proposta del premio Nobel ai bambini di Gaza, la reazione del presidente della comunità ebraica di Milano, molto vicino alla destra di governo in Italia, è stata quella di definire la proposta come razzista. E la vicinanza di Israele a tutta la galassia della destra radicale in Europa e negli Stati Uniti mostra anche quanto divisa sia che tipo di divisione il genocidio da parte di Israele ha creato all'interno della comunità ebraica. Le parole di incoraggiamento. Ecco, quello che io mi aspetto è che questo tipo di protesta diffusa, questo tipo di attenzione che è rimasta, perché le bandiere palestinesi non sono scomparse, perché anzi si sono diffuse nelle fabbriche, si sono diffuse nei comuni, si sono diffuse anche attraverso mobilitazioni che hanno unito. In Italia, non in Germania, ma in Italia quello che abbiamo trovato è stato che, per esempio, un sciopero generale chiamato insieme dalla CGIL e dai sindacati di base non era mai successo. Ed è stato fatto perché veniva percepito che per le persone la Palestina e l'opposizione al genocidio era un elemento così importante che non ci si poteva dividere su questioni di bassa competizione. Ma lo stesso è avvenuto anche spesso all'interno delle scuole o delle università, dove vari gruppi di studenti di varie posizioni all'interno della sinistra hanno messo da parte le competizioni interne per convergere. Credo che questo elemento di convergere su un obiettivo che è allo stesso momento eticamente centrale, ma che fa ripensare anche alla centralità politica per la sinistra di una serie di temi, dalla diseguaglianza al razzismo, sia un elemento che non si è dissolto al vento. Quello che si vede dalle ricerche sulle proteste è che in Italia proteste di massa si stanno vedendo su tantissimi elementi, su tantissime rivendicazioni, dal No Ponte al No TAV, riemergono proteste che mobilitano tanti, ma anche le proteste dei lavoratori, la capacità della GKN o del CALP di costruire alleanze. Ecco, credo che forse la parola, come dire, di conforto o la parola di ottimismo è quella della convergenza, che è stata una parola d'ordine centrale anche di tante mobilitazioni recenti. Quello che vediamo adesso studiando i movimenti è che si moltiplicano e in ognuno di questi le bandiere palestinesi sono visibili e non soltanto come simbolo di un'azione lontana, ma come simbolo, come dire, attuazione di quello slogan. Volevamo liberare la Palestina e la Palestina ha liberato adesso. Credo che questa convergenza sia stata anche sviluppata nel nome della Palestina. Una cosa che gli attivisti palestinesi hanno sempre osservato è che quello che è importante per una Palestina libera è anche la capacità cittadini del mondo di liberare se stessi, quindi non di agire in solidarietà con una causa lontana, ma di fare in modo che queste lotte per la Palestina libera siano anche capaci di creare convergenza e visibilità di tanti temi che sono collegati al genocidio.

Io userò questi 5 minuti, visto anche che il tema è emerso, per leggere una cosa che ho scritto oggi al quotidiano Avvenire, che riguarda proprio il discorso del premio Nobel per i bambini di Gaza. E credo che una delle cose su cui si regge la normalizzazione è il senso di ineluttabilità, cioè il far trapelare l'idea che non ci possa essere qualcosa di realmente diverso dallo status quo, che al massimo ci possano essere dei piccoli correttivi, delle piccole variazioni, ma non un cambiamento vero. Ecco, in questa proposta, che a me ha suscitato perplessità, io ho visto questo senso di ineluttabilità e ho scritto quindi queste parole al direttore dell'Avvenire. Perché non aderisco? Gentile direttore di Avvenire, da persona impegnata nel mondo pacifista, ho letto con perplessità l'idea che sta circolando sul suo giornale relativa alla proposta del Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Intanto mi pare che tale riconoscimento sia stato recentemente squalificato dalla scelta della Commissione di dare il premio Nobel a Machado, sapendo fin prima della consegna delle idee belliciste di tale personaggio e della vicinanza con Trump. Già altre scelte del recente passato avevano destato molte perplessità: il Nobel sulla fiducia dato ad Obama, che poi ha portato avanti conflitti armati, aperti di nuovi e mantenuto Guantanamo. Ma il premio dato a Machado Trump ha superato una linea rossa e ha contribuito a creare il contesto in cui in Venezuela si è consumato l'ennesima violazione del diritto internazionale. Forse sarà necessario inventare un nuovo premio internazionale, ora che l'autorevolezza di tale premio è stata definitivamente affossata dalle scelte della Commissione, come notato ad esempio da Pérez Esquivel. Ma se anche non ci fosse questo scoglio iniziale, l'idea stessa di dare un premio alle vittime mi sembra fuorviante, come sarebbe stato fuorviante nel 94 premiare i bambini tutsi ruandesi o negli anni 40 premiare i bambini ebrei. Il Nobel per la pace è un premio per chi ha svolto un ruolo attivo nel porre fine a guerre e a orrori, non per dare un contentino alle vittime. Per mostrare una strada possibile, fatta di scelte coraggiose, i bambini Gazawi, come i bambini ruandesi o quelli di Srebrenica a suo tempo, non hanno la possibilità di scegliere. Non è un merito né una scelta essere vittime di un genocidio. Se vogliamo trovare un modo per metterci dalla parte di quelle vittime, abbiamo molte possibilità, per esempio dando il massimo riconoscimento postumo a 300 giornalisti uccisi a Gaza, visto che loro hanno fatto sì la scelta di rischiare, di mettere la propria vita al servizio di pace, giustizia e verità. Scusate. O proponendo che il riconoscimento venga dato ad Abu Safia, da oltre 18 mesi ostaggio e sottoposto a torture per la sua scelta di stare a fianco proprio di quei bambini. Dare a lui il premio sarebbe un modo per spingere alla sua liberazione, oltretutto. O potremmo darlo a Greta Thunberg, per due volte arrestata in un'operazione di pirateria internazionale, per aver cercato di aprire un canale umanitario in un contesto di un blocco navale illegale. Quella Greta, un tempo persona dell'anno del Time, raccontata come simbolo di una generazione, è oggi sparita dai radar da quando i suoi interessi, oltre alla crisi climatica, abbracciano anche la crisi geopolitica e morale che si concentra nel genocidio a Gaza. O potremmo premiare Amnesty International per il coraggio di usare per prima le parole tabù, apartheid, genocidio, documentandole con dossier approfonditi. O a Francesca Albanese, che paga di persona per quello stesso coraggio, un prezzo fatto di sanzioni illegali e di ignobile fango. O potremmo premiare Pedro Sanchez, che ha saputo fare scelte di pace concrete opponendosi al genocidio, intraprendendo un'iniziativa diplomatica sul caso Maduro Silia Flores, negando le basi e lo spazio aereo per la guerra illegale di Trump e l'attracco di navi per lo Stato israeliano, di navi di armi per lo Stato israeliano. Certo, ciascuna di queste scelte ci attirerebbe gli strali di Trump, Netanyahu e delle loro macchine propagandistiche e diffamatorie. Ma non sarebbe anche il miglior modo per noi cristiani, qui parlo da cristiano, di vivere le beatitudini evangeliche: beati perseguitati per la giustizia e beati voi quando mentendo diranno di voi ogni sorta di falsità per causa mia? Non è proprio il Vangelo a chiederci questo coraggio, questa chiarezza del linguaggio?
Vedo che persone in gamba e di buona fede hanno firmato per dare il riconoscimento alle vittime, anziché ai tanti possibili costruttori di pace che operano ogni giorno per porre fine a quell'impunità che genera nuove vittime. Non pensate che questa scelta sia una scelta rinunciataria, che certifica la nostra impotenza, l'accettazione di un mondo in cui il diritto internazionale resta lettera morta e in cui chi compie genocidio, pulizia etnica, apartheid non subisce conseguenze? Spero che quantomeno questa mia lettera possa aprire un dibattito. La ringrazio per l'attenzione. Ecco, io ho scritto questo a Avvenire, non so se la pubblicherà, l'ho scritto anche in un post, per cui è pubblico se qualcuno ci si vuole agganciare. Io penso che noi stiamo combattendo una battaglia comunicativa, che è una battaglia asimmetrica, cioè siamo come un gommoncino contro una portaerei. E come in tutte le battaglie asimmetriche dobbiamo individuare i punti deboli e capire dove possiamo cercare di allargare una crepa, no? Ci sono delle crepe nella narrazione dominante che è molto più potente della narrazione che possiamo contrapporre noi, e in quelle crepe dobbiamo cercare di entrare. Una di queste appunto è quel senso di ineluttabilità che molte persone di buona fede, anche di buona volontà subiscono e su cui diventano prede. Un altro è la marginalizzazione, il sistema rende marginali ignorando, vediamo il caso di Greta Thunberg, ma potrei citare anche il caso, ho qui la maglietta di Aaron Bushnell, un moderno Jan Palach che si è dato fuoco anni fa davanti all'ambasciata israeliana negli Stati Uniti dicendo non voglio essere più complice del vostro genocidio. Una persona che è stata completamente marginalizzata. Ecco, dobbiamo entrare in queste crepe e cercare di allargarle, cercare di evidenziare le contraddizioni, di evidenziare le storture che vengono date per scontate. Ecco, ho parlato probabilmente troppo, quindi mi fermo qui e ringrazio ancora per questo momento e spero che possiamo insieme cercare di combattere una battaglia comunicativa efficace da una posizione che sappiamo essere asimmetrica. Grazie.

0: Stiamo dicendo, il BDS è un movimento che è nato in Palestina e questo è molto importante, perché è importante che noi anche ci muoviamo anche seguendo le indicazioni che ci vengono dalla Palestina. E il BDS è nato in Palestina ed è ancora a guida palestinese, quindi noi ci muoviamo sempre anche con il supporto direttamente dalla Palestina. Gli obiettivi del BDS sono molto importanti. Il BDS ha quattro obiettivi: la fine dell'occupazione, quindi nei territori occupati, il ritorno dei rifugiati, cioè quelli che sono stati scacciati dalla Palestina storica attuale Israele nel 48 ma anche nel 67 e diciamo anche attualmente, perché ovviamente molte persone stanno andando via e questa è di fatto pulizia etnica anche adesso. La fine del genocidio e l'uguaglianza anche nella stessa Israele, perché appunto, come è stato detto anche stasera, non è vero che ci sia parità fra palestinesi con cittadinanza israeliana e diciamo quelli, gli unici che sono riconosciuti con la vera al diritto di stare in Israele sono quelli, gli ebrei. Purtroppo c'è proprio del razzismo di base in Israele. Israele è definito stato ebraico, cioè uno stato dove hanno piena cittadinanza solo gli ebrei. Io credo che è una contraddizione nei termini, perché ditemi voi se una democrazia può essere una etnocrazia, è una contraddizione in termini, ma lasciamo questo argomento, sarebbe molto lungo. Il BDS, sulla spinta dell'esempio del grande successo che è stato nel Sudafrica, il supporto internazionale al boicottaggio del Sudafrica, di tutto quello che veniva dal Sudafrica, senza il supporto internazionale non ci sarebbe adesso un Sudafrica libero. Quindi il BDS ha detto: ok, facciamo una cosa simile, muoviamo il mondo a supporto del BDS, quindi della Palestina, tramite il boicottaggio, che è una cosa, ripeto, possiamo fare tutti. È impegnativa perché ci coinvolge in tante scelte. Ci sono tutta una serie di campagne che adesso proverò a raccontarvi in maniera sintetica, a partire dalla scelta della compagnia che usiamo per l'energia, quindi il boicottaggio dell'Eni, che, come penso voi sappiate, è implicata addirittura, loro esportano petrolio nostro in Israele, ditemi voi, oltre al fatto che stavano trivellando di fronte al mare di Gaza per tirar fuori anche da lì il gas, giusto, che però quella pare che l'abbiano interrotta proprio grazie alla pressione da parte del BDS, dico pare perché non si sa mai, noi si tengono sempre sotto d'occhio. Poi ci sono le banche complici, che è legato al discorso dell'embargo. Noi purtroppo, noi Italia, siamo il terzo paese che esporta armi a Israele, e anche se i nostri governanti fanno finta di aver smesso, non è vero, perché si continua a esportare, anche perché trovano vari stratagemmi, esportano pezzi di armi, oppure le mandano fino a America e da America le mandano in Israele, insomma le inventano tutte. E quindi noi si esporta armi a Israele e ci sono delle banche che supportano. Ora, tutto il sistema bancario è marcio fino al midollo, ma hanno, diciamo che è stata fatta una graduatoria delle peggio, e nelle peggio ci sono Unicredit, Intesa San Paolo e BNL Paribas. Grazie, sono i suggeritori. Quindi anche questo, diciamo che cambiare banca non può essere sempre facile, ma se uno può, bene, altrimenti quello che si sta promuovendo, se andate sul sito del BDS, si sta chiedendo ai cittadini di mandare delle lettere alle banche, queste tre banche, sia che uno sia correntista sia che uno non lo sia, appunto per fare pressione, mail bombing, perché queste banche smettano di finanziare le armi, ok? Poi c'è Teva. Teva è una campagna sui farmaci. Teva è una ditta farmaceutica israeliana, produce farmaci generici, quindi si può boicottare, perché uno può scegliere un generico di un'altra marca. Non muore nessuno. Qualcuno accusa BDS di far morire la gente, di non voler far curare la gente. È una bugia enorme, perché il generico lo fa pigliare di qualsiasi altra marca che non sia la Teva. Poi in realtà ci sono anche altre marche legate alla Teva di cui non si aspetta, ma insomma, diciamo la principale è la Teva. Poi cosa c'è? C'è lo spray. Lo spray è questo qua. Praticamente se uno ha un'associazione o ha un bar, un ristorante, un qualsiasi diciamo spazio, le arci, molte arci che stanno facendo, si può dichiarare spazio libero da apartheid israeliana. Cosa vuol dire? È un impegno che uno fa per aderire al BDS, quindi seguire tutto quello che è il BDS. Poi vengo al turismo etico. Il turismo etico è anche un altro settore molto importante. Booking e Airbnb sono piattaforme che hanno praticamente le bellissime villette nella Palestina occupata, con vista sugli oliveti, sulla pulizia etnica, bellissime, no? Le trovate su Airbnb. Se voi volete farvi un viaggio dai coloni, ospitati dai coloni, potete usare Booking e Airbnb, ok? Ovviamente sono ironica, ma questo cosa vuol dire? Non usiamo Booking e Airbnb, e purtroppo è difficile, perché se voi andate a cercare pure su Google e vi cercate l'hotel, sti stronzi vi fanno fare prenotazione su Booking. Allora voi dovete andare a cercare chi sono sti proprietari, fino a che non trovate quelli che hanno ancora il sito proprio, e magari li potete contattare direttamente, ok? Viceversa, per chi ha una struttura, separarsi da Booking e Airbnb è una bella impresa. Noi ci abbiamo qua un esempio che adesso lei si è iscritta a Airbnb, che però sembra che non sia così competitivo come gli altri, però diciamo è un processo. Quindi quello a cui noi invitiamo come BDS è essere attivi, perché voi pensate, se anche solo una parte delle milionate di persone che sono scese in piazza l'anno scorso facessero questa roba qua, avrebbero l'impatto in te, no? E questo lo dimostra il fatto che il BDS è stato messo nella lista delle attenzionate dal decreto BDL antisemitismo, ok? Perché il BDS fa paura e quindi è stato messo attenzionato, ok? Grazie.
1: Allora, grazie Maria.
0: C'è un librettino, se lo volete comprare 10 euro spiega tutto.

0: piccolissima cosa, però dà veramente anche un senso. Quando uno lo fa si sente meno impotente, si sente veramente di aver fatto qualcosa. Io sono contenta che siate, che abbiate partecipato in tanti, siamo contenti. Ringrazio di nuovo la comunità dell'Isolotto, ringrazio di nuovo la GKN che ha fatto il suo urlo per Gaza in convergenza con la nostra iniziativa. E spero che ci si possa rivedere in iniziative simili, forse in autunno ne rifaremo una di questo tipo sulla normalizzazione e sul linguaggio che utilizzano i mass media per cercare di smaliziarsi e imparare a riconoscere queste forme che sono vere e proprie forme di riscrittura della storia. Il grosso rischio è che la storia attuale venga riportata poi non come la vediamo noi, cioè come la vediamo dai video che si fanno i soldati del DF, dalle testimonianze delle distruzioni, anche su Google Maps si può vedere che su Google Maps mettendo il satellite si vede che nella striscia di Gaza non c'è più niente, non c'è bisogno di tanto, no? Però è proprio una riscrittura della storia. Leggevo oggi che esistono stanno cercando di nutrire i sistemi di intelligenza artificiale, quelli che come andiamo noi, a chi di noi va e chiede delle cose all'intelligenza artificiale, anche di Meta eccetera, di istruirli dandogli dei testi che sono dei testi che parlano a favore di Israele, contro la Palestina, e questi testi vengono presentati come provenienti da siti diversi, da organizzazioni diverse, per cui se poi voi a un certo punto dite ma mi dai la bibliografia, dove le hai trovate queste cose, vengono fuori tipo 10 siti, per cui uno dice caspita, ma se sono 10 i siti che dicono questa cosa sarà vera, invece sono 10 siti tutti legati al solito programma di propaganda, per cui è proprio un tentativo di cambiare la realtà, la percezione della realtà nostra. Vogliono che sia guidata verso una visione che è favorevole a Israele, che cancella completamente il diritto all'esistenza dei palestinesi. Ultima cosa che dico, perché è importante, noi in Italia non ce ne rendiamo tanto conto e si parla di sionismo giustamente, ma negli Stati Uniti i principali sostenitori dei sionisti e di Israele sono i cristiani, sono i cristiani evangelici, i quali nella loro visione del mondo pensano che all'Apocalisse, a delle scritture, pensano che quando tutti gli ebrei saranno tornati in Israele, a quel punto si sarà la fine del mondo, gli ebrei o verranno ammazzati o si convertiranno. Quindi non è che lo fanno, non sono sionisti per amore degli ebrei, sono sionisti perché vogliono che arrivi la fine del mondo. Questo ve lo dico perché siamo di fronte a una situazione assurda, perché molte di queste, che sono quasi delle sette, sono state introdotte anche per rendere meno reattiva, per dare alle persone come delle false ideali, cioè quella di dire aspetto l'Apocalisse, non lotto perché mi hanno aumentato l'affitto o perché mi pignorano la casa. Quindi è un po' tutto collegato, cerchiamo di farci...
1: Molotovi, molotovi, rossaci, rossaci.

0: Allora, buonasera. Sono Riccardo del Partito dei Carchi e faccio parte anche di Firenze per la Palestina. In questa importante giornata per la nostra città siamo qua tutti riuniti perché c'è bisogno di un'altra liberazione. Dobbiamo liberarci dall'entità sionista sempre più presente nelle istituzioni fiorentine e toscane. Emblematico di questo è quello che è successo a Leonardo, Giovanni e Mattia, tre compagni che una mattina di giugno si sono visti piombare in casa ai carabinieri a seguito di una denuncia per diffamazione arrivata nei loro confronti, che ha portato i rossi a perquisire e sottrarre materiale didattico, elettronico e vestiario, in quanto per la procura avrebbero attaccato alcuni manifesti che riportano l'immagine di Marco Carrai con la scritta criminali di guerra. Denuncia fatta dallo stesso Carrai, console onorario dello Stato di genocida di Israele per il centro-nord Italia, presidente di Toscana dei Forti e vicepresidente dell'ex acciaierie del Piombino. Qui le anomalie giuridiche sono un paio. I tempi in cui la macchina repressiva si è messa in moto. Ci sono donne che a seguito di denunce fatte per casi di stalking non hanno risposte per mesi e mesi. L'altra anomalia è la procedura attuata dalle forze dell'ordine, che per una denuncia di diffamazione effettuano perquisizioni domiciliari in 5 abitazioni, è alquanto inusuale. Per inciso, queste operazioni le paghiamo noi. Altro aspetto che deve emergere è che questo procedimento è portato avanti dal sostituto procuratore della Repubblica, Francesco Sottosanti, lo stesso che dovrebbe chiarire chi sono i responsabili della strage al cantiere dell'Esselunga di Via Mariti, ma che da bravo servo dei padroni e dei sionisti si adopera nella repressione ai danni di giovani compagni. Questi sono aspetti che evidenziano quanto il sistema sionista sia dentro le nostre istituzioni. È bastato che il sionista dichiarato e criminale di guerra Marco Carrai, con il vittimismo che contraddistingue ogni sionista, alzasse un dito che subito lo Stato si è messo sugli attenti. Sono anni che come partito, insieme a Sanitari per Gaza e a Firenze per la Palestina, portiamo avanti una campagna per la destituzione di Marco Carrai dalla Fondazione Meyer, ruolo che ricopre dal 2023 e che è in contrasto con lo spirito della Fondazione e con i suoi lavoratori, che sono impegnati nella difesa dei diritti umani, in particolare quella dei bambini. Carrai non ha mai preso posizione contro le violenze inflitte al popolo palestinese, né contro il genocidio in corso, mentre si è sempre prodigato nel dispersare critiche, attacchi e anche minacce a mezzo stampa verso i sostenitori alla causa palestinese. Carrai incarna e sostiene il sionismo potendo contare sulla copertura e sul sostegno delle istituzioni italiane, che da una parte criminalizzano chi si oppone alla progressiva sionistizzazione della società e dall'altra costruiscono strumenti politici e normativi finalizzati a tutelare il sionismo e i suoi sostenitori. Ne è un esempio il tentativo portato avanti attraverso diversi disegni di legge di imporre per via legislativa l'equiparazione tra antisionismo e antisemitismo, dal testo promosso da Graziano Del Rio, esponente dell'ala più sionista del PD, fino al DDL Romeo della Lega, approdato poi in Senato. Vogliono mettere un bavaglio a chi denuncia l'occupazione, il colonialismo e le politiche di oppressione ai danni del popolo palestinese. Anche le istituzioni di Firenze, a dispetto delle masse popolari che vi abitano, hanno dimostrato di essere pienamente asservite a questa prospettiva. Basti pensare che già nel gennaio del 2023 il Comune di Firenze ha adottato la definizione dell'IRA, confermando il ruolo assunto dalle istituzioni locali nel proteggere interessi e posizioni sioniste, mentre si colpisce il contesto del genocidio.
1: La definizione dell'IRA o AIRA che si dice è una definizione di antisemitismo che nei suoi esempi, nei casi che illustra come esempi di antisemitismo, ci mette anche la critica a Israele, quindi mette la critica a uno Stato, quindi a un regime politico, a delle scelte politiche, sullo stesso piano di quella che è invece una forma di razzismo molto grave, cioè l'antisemitismo, in cui si prendono di mira gli ebrei in quanto tali e mette sullo stesso piano invece la critica politica a uno Stato, ed è quindi una definizione gravissima che è alla base poi anche della repressione non solo in Italia ma anche per esempio in Germania e in altri stati che hanno adottato questo tipo di definizione.
0: E qui arriviamo ad un altro punto, la saldatura tra interessi economici, politici e istituzionali che difendono il sionismo e ne favoriscono la penetrazione nel nostro paese e nella nostra regione. Non ci sono solo gli affari di Carrà, infatti. Negli ultimi anni il settore delle rinnovabili israeliane si è molto sviluppato ed è strettamente legato all'occupazione e alla realizzazione di grandi progetti solari ed eolici nei territori occupati. Questo modello oggi arriva anche in Italia, in Toscana, dove aziende e fondi legati all'economia israeliana delle rinnovabili investono in progetti fotovoltaici sul territorio nazionale. Alcune società israeliane stanno portando avanti progetti di energie rinnovabili a Massa Rosa, Grosseto e Roccastrada, con il benestare delle istituzioni regionali. Ma la presenza di interessi israeliani in Toscana passano anche in altri settori. I sionisti controllano pezzi dell'industria farmaceutica con aziende come la Kedrion di Lucca, presieduta da Paolo Marcucci, amico intimo di Marco Renzi, oltre alla presenza di Teva naturalmente. Investimenti anche nel settore immobiliare con l'azienda Hines, coinvolta nello scandalo del Cubo Nero a Firenze. Per finire con la cyber security, ovvero il sistema altamente tecnologico di telecamere di Firenze, che si ispira al modello di sorveglianza urbana che alimenta il sistema di apartheid israeliano. È evidente, insomma, che il problema non è solo Qatar, il problema è un sistema che vede i sionisti al centro di cordate economiche. Tutto questo è l'esempio di come il nostro paese sia un retroterra non solo politico e culturale, ma soprattutto economico. Questi sono i padroni, gli stessi padroni che ci sfruttano, attanagliano e rendono le nostre vite una guerra quotidiana, fra carovita, precarietà, devastazione dell'ambiente, speculazione edilizia e finanziaria. Contro la repressione dobbiamo contrattaccare, non dobbiamo farci intimorire, proprio come fecero i nostri nonni nelle giornate gloriose della resistenza di 88 anni fa. Le mobilitazioni di settembre, ottobre e novembre scorso hanno dimostrato che le masse popolari, quando sono unite, fanno carta straccia dei divieti e dei decreti di legge di un governo infame nei confronti del popolo, come appunto ha deciso di fare Mattia, uno di questi ragazzi che ha impugnato il ricorso, che ha fatto ricorso contro il provvedimento che gli vieta di stare a Firenze, essendo lui residente in un altro comune, perché è convinto della giustizia della lotta che ha intrapreso. Le organizzazioni che già sono in lotta devono trovare un'unità di intenti per imporre alle istituzioni il volere popolare, se necessario anche violando le leggi borghesi. È tutto legittimo quello che serve alle masse popolari, anche se è illegale. Avanti nella lotta per una nuova liberazione cacciamo gli agenti sionisti dal nostro paese, a cominciare dal criminale di guerra Marco Harlai.

0: Sara che ci parla della Colombia.
1: Buonasera. Sì, ok, noi facciamo parte della comunità. Vabbè, grazie Fati. Della comunità colombiana firense. E vogliamo condividere con voi un'informazione sul terremoto. Vogliamo innanzitutto ringraziare tutti e tutte per il sostegno e la solidarietà dimostrati di fronte alla devastazione che stiamo vivendo dopo il terremoto di 7,4 nella scala di Richter avvenuto ieri 10 d'agosto. Non abbiamo ancora i dati precisi sul numero delle persone colpite nelle quattro regioni del sud-ovest della Colombia. Sappiamo che almeno in solo una città, Cali, 188 persone sono scomparse e più di 3.000 sono ancora smarrite. Particolarmente grave è la situazione del Chocó, una regione storicamente abbandonata dall'Stato e segnata dal razzismo istituzionale, dove si è registrato l'epicentro del terremoto e che ancora una volta è tra le regioni meno coperte dall'assistenza e degli interventi dell'emergenza. Rinforziamo quindi l'aspetto da sostenere l'organizzazione dal basso e dalla società civile che stanno intervenendo per affrontare questa emergenza e per rendere effettivi tutti gli sforzi necessari. Nelle prossime settimane condivideremo con voi maggiori informazioni sulle azioni che da qui possiamo mettere in campo in risposta agli appelli. Grazie ancora e ora vorrei parlare soltanto un po' della situazione che ci attiene stasera di Gaza e la politica mondiale. La prima è il pericoloso cambiamento politico che stiamo vivendo oggi in Colombia. Una situazione che non riguarda soltanto noi colombiani e colombiane, ma che ha conseguenze che ci riguardano tutti e tutti. E la seconda è strettamente collegata al rinforzamento delle normalizzazioni rafforzamento delle normalizzazioni di Israele nelle regioni e i paesi indietro rispetto alle sanzioni che la Colombia aveva adottato nei confronti di Israele. Sul primo punto, sul terremoto vorrei fare saltare un po', lo abbiamo già detto perché c'è poco tempo, ma siamo di fronte alla Colombia a un nuovo governo che si è insediato settimana scorsa, un governo illegittimo guidato da un mafioso, da un difensore della mafia in Colombia, della mafia della regione. E questo governo ha mostrato con chiarezza quali siano le sue priorità: smantellare l'istituzione pubblica, rafforzare le relazioni militari con gli Stati Uniti e con Israele e seguire le politiche coloniali e ultraneoliberali di Milei, Bukele, Noboa, Katz e Fujimori. E quindi questo dimostra qualcosa ancora più grave, che le elite politiche della regione che stanno mettendo in vendita le terre più ricche del mondo. Vorrei ora infatti parlare sul discorso dell'impero sionista, che dipende in una grande maniera dalle risorse della nostra regione. E per anni la intera matrice energetica di Israele, compresi gli insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati, ha fatto affidamento sul carbone proveniente dalla Colombia. Secondo riporti speciali sul tema, fino al 2024 Israele importava dal 60 al 70% del carbone dal nostro paese, un carbone che anche da decenni uccide intere comunità del Cesar e nella Guajira, un carbone macchiato di sangue letteralmente. Lavoratori, sindacalisti sono stati assassinati mentre lottavano per i propri diritti, popoli indigeni sono stati assassinati per la loro resistenza e progetti necropolitici che favoriscono esclusivamente gli interessi delle azioni dei multinazionali come Drummond dagli Stati Uniti e Glencore dalla Svizzera. Una delle vittorie più importanti conquistate in questi anni di genocidio in Palestina è stata proprio l'embargo energetico che aveva fatto la Colombia verso l'Israele, una misura costruita dal basso attraverso anni di organizzazioni e pressioni sociali e poi formalizzata dal presidente che è uscito adesso, il presidente Petro, che è stato il primo presidente di sinistra nella storia repubblicana della Colombia. Dopo tanti anni di mobilizzazioni sociali del civile colombiana e della comunità palestinese impegnate nella lotta alla liberazione dei popoli indigeni, dei contadini e dei sindacalisti, abbiamo fermato queste esportazioni, ma ora questo nuovo governo ha ripreso questo scambio energetico con l'Israele e ovviamente il genocidio. Niente, devo cortare adesso, però volevamo soltanto condividere queste informazioni con voi e vi ringraziamo per il tempo concesso.
0: Grazie mille Andrés, grazie mille.

ci voleva il genocidio per aprire gli occhi del sistema su cosa sia veramente Israele. Ho riflettuto sul fatto che già nel 2014 l'allora ministra della giustizia israeliana parlava della necessità di colpire le madri perché erano quelle che nutrivano i futuri serpenti. Questo è il discorso che abbiamo tollerato, abbiamo aiutato Israele a normalizzare un linguaggio di violenza e disumanizzazione, ma vi dirò di più. Siamo stati tutti complici di questa disumanizzazione dei palestinesi, i giornali, i politici, non solo quelli che non sono intervenuti, ma a ospitare costantemente la narrazione del governo israeliano o dell'esercito israeliano, e non solo in condizione dopo il 7 ottobre, sempre sono stati loro a centrare l'inizio della narrazione. Tutto quello che il popolo palestinese ha detto attraverso i suoi studiosi, attraverso gli operatori umanitari, attraverso le organizzazioni per i diritti dell'uomo, non è mai stato preso seriamente in considerazione, a meno che non fosse validato da qualcuno. Ancora meglio se si trattasse di israeliani. Un esempio classico: gli intellettuali palestinesi denunciano l'apartheid dal 1965. Quando è che internazionalmente si comincia a parlare di apartheid? E lì cambia tutto. Quando un'organizzazione israeliana, con un rapporto di 7 pagine, dice: Israele pratica l'apartheid, suprematismo ebraico dalla riva al mare, punto. 10 anni fa non si parlava più di Palestina, però la violenza contro i palestinesi era strutturale: gli arresti arbitrari, le uccisioni extragiudiziali. Ci voleva il genocidio per aprire gli occhi del sistema su cosa sia veramente Israele.

Avrete sicuramente riconosciuto la voce di Francesca Albanese e questa era la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 2 settembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat.

0: Lucy.
1: Coltivare la serendipità richiede ingegno e ostinazione, che non mancavano a Nikolaj Vavilov, il protagonista della nostra storia di oggi, un grande genetista russo che sulle orme di Darwin e di Mendel coltivò il sogno di scoprire i centri di origine di tutte le specie coltivate e di costruire una grande banca dei semi in cui depositare la biodiversità delle piante da tutto il mondo. Idee visionarie. All'apice della sua carriera internazionale, però, ebbe la sventura di incappare in un mediocre collega che aveva la teoria perfetta per compiacere il potere del dittatore di turno, anche se questa teoria era scientificamente del tutto infondata. Cosa prevalse? La verità dell'evidenza scientifica o l'ideologia? In due puntate ripercorriamo insieme una bellissima e tragica storia di scienza e di violenza. Io sono Telmo Pievani e questo è Serendipity, un podcast sulle scoperte attuali e passate che hanno trasformato il nostro mondo e ne hanno creato di nuovi, perché spesso nella scienza si trova qualcosa che non si stava cercando. Nikolaj Ivanovich Vavilov nacque a Mosca nel 1887 da una famiglia borghese originaria di un villaggio della Russia settentrionale. Non gli era riuscito di fare il medico perché non sapeva il latino, e questa è già una biforcazione serendipitosa. Da piccolo si era costruito un erbario casalingo e nel 1906 è già iscritto alla prestigiosa Accademia Agraria di Mosca. Nel 1913 va a Cambridge e si fa apprezzare da William Bateson, il fondatore della genetica, niente meno. Mendeliano stretto, un antidarwiniano convinto che l'evoluzione non avvenisse per selezione naturale, ma direttamente attraverso grandi mutazioni genetiche. Questo non deve stupirci, perché in quel periodo si stava nel mezzo di quella che gli storici chiamano eclissi del darwinismo. Era successo che le prime ricerche sulla neonata genetica avevano portato molti biologi a pensare che le mutazioni fossero sufficienti di per sé a spiegare il cambiamento evolutivo, anche senza la selezione naturale introdotta e spiegata da Darwin mezzo secolo prima. Nel 1906 si era tenuto a Londra il primo congresso di genetica, appunto termine proposto da Bateson, per indicare la scienza che studia i fenomeni dell'eredità e della variazione. E i primi genetisti erano anti-darwiniani. In pratica, pensavano che alcuni organismi nascessero portatori di grandi mutazioni complessive, le macromutazioni genetiche, e che come mostri promettenti, come scrisse nel 1927 il grande genetista Richard Goldsmith, prendessero il sopravvento sulle generazioni precedenti. L'idea era affascinante, ma oggi sappiamo che questo saltazionismo è sbagliato. L'evoluzione può avere, sì, ritmi differenti ed essere a volte lenta e graduale, altre volte rapida e punteggiata. Ed è pur vero che le mutazioni vantaggiose non sono sempre di minima entità. A volte sono anche notevoli e sistemiche, eppure funzionano. Ma resta comunque assodato il fatto che il processo evolutivo è continuativo, una generazione dopo l'altra, e non prevede discontinuità istantanee. Comunque sia, il ragazzo di Mosca, Vavilov, è scaltro e mentre lavora con il grande Bateson in Inghilterra non sposa le tesi di nessuno. Lui ha un interesse specifico e pratico. Vuole capire come le piante ereditano la resistenza alle malattie. Va nella biblioteca di Cambridge e si mette a leggere le opere botaniche di Charles Darwin con le sue note originali al testo. Non lo faceva quasi nessuno. Il versante botanico di Darwin non era certo quello per cui era famoso nel mondo della scienza, e non solo. Eppure in quei libri, come quello bellissimo sulle orchidee e sulle loro strategie di coevoluzione con gli insetti impollinatori, ci sono intuizioni che poi si riveleranno geniali e anticipatrici. Ricordiamo che la fusione teorica tra Mendel e Darwin si realizzerà finalmente solo negli anni 40 del Novecento, quindi più tardi, dando origine al grande e potente programma di ricerca chiamato Sintesi moderna, in pratica la teoria dell'evoluzione per selezione naturale unita alla genetica di popolazione. Vavilov c'era arrivato a modo suo 2 decenni prima, e questo la dice lunga sul suo ingegno. Tornando in Russia, visita in Germania un altro mostro sacro dell'evoluzionismo, il vecchio Ernst Haeckel, l'inventore della parola ecologia. Allievo di Darwin e autore, tra l'altro, nel contesto di una biografia intellettuale ricca e controversa, di meravigliose illustrazioni naturalistiche, come quelle delle diatomee. Ma torniamo a Vavilov. Scoppia la Grande Guerra. Vavilov si era compromesso un occhio durante un esperimento maldestro di chimica e viene esentato dal servizio militare. Prende il dottorato e già scopre una varietà di grano resistente alla muffa, il che per la sua patria è un grande avanzamento. Il fratello Sergei viene spedito sul fronte orientale, lui invece in Persia nel 1916, per risolvere il mistero di un pane che dava disturbi ai soldati che combattevano contro i turchi. In 3 giorni il ragazzo capisce che l'intossicazione era dovuta a un parassita del grano. Caso risolto, gli intestini in trincea tornano a funzionare. La sua vita comincia a essere all'insegna dell'avventura. Viene arrestato dai cosacchi che lo credono una spia. Sembra uno troppo intelligente per girare da quelle parti, ma grazie alla parlantina viene rilasciato. E qui inizia una sua ricerca che lo porterà lontano. Anziché rientrare a Mosca, decide di andare nel Pamir, perché gli viene l'idea che alcune varietà rare di piante, quelle che crescono vicino alle specie selvatiche, soprattutto in altura, contengano i geni della resistenza alle malattie, agli insetti parassiti, al caldo e al freddo. Ricordiamo che a quel tempo i geni non erano ancora stati individuati esattamente sui cromosomi. Erano gli anni dei primi esperimenti sul moscerino della frutta da parte del gruppo di Thomas Hunt Morgan alla Columbia. E si era ben lontani dal comprendere la struttura del DNA, l'acido desossiribonucleico. L'esistenza di entità o di unità discrete portatrici dei caratteri ereditari, in diverse versioni o alleli, come diciamo oggi, era una deduzione a partire dall'analisi dei tratti morfologici e da esperimenti di riproduzione. Vavilov, però, ha la mente veloce. Forse persino le prime piante coltivate dall'umanità in assoluto vengono da quelle impervie montagne, pensa. Deve esserci stato infatti un momento, se Darwin ha ragione, in cui una certa pianta è stata coltivata, cioè domesticata, attraverso la selezione artificiale, e poi riprodotta e fatta crescere. Successivamente, con lo spostamento delle popolazioni umane e dei semi, si saranno differenziati altri ceppi, formando un albero di discendenza. Dunque è plausibile che nelle varietà più antiche, cioè più vicine al tronco di origine della domesticazione di quella pianta, vi siano mutazioni andate poi perdute nelle ramificazioni e diversificazioni successive. Vavilov intuisce che se, per varie ragioni, una pianta coltivata attualmente diventa vulnerabile a parassiti o a cambiamenti climatici, forse recuperando i suoi antenati selvatici, si possono reintrodurre mutazioni che la rafforzano e che la rendono più resistente. L'idea è geniale, perché oggi sappiamo che funziona proprio così. Anche se continuiamo noi a fare l'errore di coltivare piante in grandi estensioni, tutte geneticamente identiche, quindi vulnerabili alle malattie, uniformate per scopi commerciali che riducono la biodiversità. Vogliamo le mele scintillanti e perfette sugli scaffali del supermercato, gli agrumi senza semi fastidiosi, e così facendo indeboliamo la biologia di quella specie. La spedizione in Pamir è pericolosissima. I ribelli kirghisi assaltano i viandanti, le vallate sono scoscese. Lui, a Garm, scopre una varietà autoctona di segale, bellissima, grande e robusta. E poi un raro grano afgano, e poi un grano tagico abituato alla siccità, senza ruggini e muffe, e poi i parenti selvatici di orzo, lenticchie, grano e segale, tutti a 3600 metri d'altitudine. Aveva ragione. Questi portenti vegetali hanno una maturazione precoce, una crescita rapida, tollerano bene il freddo e l'aridità, come previsto. Adesso quell'agronomo geniale, Nikolai Vavilov, ha la sua teoria, che è anche una missione: trovare i centri di origine di tutte le piante coltivate. L'obiettivo è chiaro: se riusciamo a ricostruire l'albero evolutivo, cioè filogenetico, di tutte le specie coltivate, quando una si perde o si ammala, possiamo cercare di salvarla ibridandola con varietà più forti. La segale, per esempio, secondo lui proveniva da una regione dell'Asia sud-occidentale e ancora prima era un'erbaccia dei monti armeni e iraniani occidentali. E lo capisce perché proprio lì adesso ci sono le varietà affini, selvatiche, le più antiche, preziosi serbatoi genetici a cui attingere in caso di necessità. Nel 1916 Nikolai torna a casa, finalmente. La monarchia zarista è agonizzante, gravissime le perdite in guerra, c'è carestia, iniziano i disordini, scoppia la rivoluzione del 1917, bolscevichi e bianchi si fanno la guerra civile. A Nikolai però non interessa la politica, non gli è mai piaciuta. Coltiva le sue piante promettenti perché ha deciso, salendo sulle spalle di Mendel e di Darwin, che vuole risolvere una volta per tutte il problema della fame nella grande madre Russia. Vavilov è un patriota a modo suo, ha letto i libri sulle tante carestie dell'età zarista. Nel 17 l'università di Saratov sul Volga gli offre a soli 35 anni la cattedra di agronomia. La moglie resta a Mosca, non lo ama più, ma intanto gli ha dato un figlio, Oleg. Saratov è una città liberale e vivace, mentre il paese è in preda a epidemie di tifo e di colera. Qui Vavilov ha un'altra idea folgorante. Decide di creare una banca dei semi. Non ci aveva mai pensato nessuno. Costruire un'arca di Noè della biodiversità agricola per salvare le specie dall'estinzione e selezionare nuove varietà. Antesignana di quell'arca glaciale che hanno inaugurato nel 2008 alle Svalbard, il Global Seed Vault di cui abbiamo parlato nella puntata precedente del podcast. Comincia a metterci dentro, Vavilov, 6.000 specie, non poche. Inventa un campo sperimentale nella terra nera vicino a Saratov con metodi di ibridazione che da tutto il mondo vengono a visitare. Ha più donne che uomini tra i suoi assistenti. Si innamora di Elena Barulina. Suo padre va in esilio in Bulgaria nel 1918. I tempi si erano fatti difficili per i piccoli commercianti di provincia. Imperversa l'autoritarismo bolscevico. Vavilov resiste a Saratov, è un eterno studente, ha la mentalità del ricercatore puro. Nel 1920 formula la legge delle serie omologhe di tratti delle piante che variano in modo simile tra specie imparentate a causa di vincoli interni. Niente di meno che un'integrazione a Darwin. Il ragazzo, ormai uomo, è diventato ambizioso. Secondo lui, la selezione naturale deve fare i conti con limiti interni della variazione, dovuti al fatto che specie imparentate hanno ereditato tratti omologhi dal loro antenato comune, oppure dovuto all'esistenza di vincoli di sviluppo a quel tempo ancora tutti da indagare. Quindi, la morfologia della pianta non è plasmabile a piacimento dalla selezione, come se fosse di creta, ma presenta una struttura interna che fa da vincolo. Un'altra idea, questa molto promettente. Vavilov viene promosso a Pietrogrado come direttore del mitico Istituto di Botanica Applicata della capitale. In spedizione ad Astrakhan, sul Caspio, scopre varietà di loto e di castagne d'acqua. Nel 1921 finisce la guerra civile, ma una nuova carestia si abbatte sul paese. Arrivano aiuti persino dagli Stati Uniti. Lenin è in difficoltà, fomenta l'odio verso l'intelligenza borghese, sposta la capitale a Mosca. Lenin capisce però che ha bisogno di trattenere gli scienziati e offre buone condizioni di lavoro a Vavilov e al suo gruppo. Fa trasferire la banca dei semi a Pietrogrado, dandogli una splendida sede in piazza Sant'Isacco. Vavilov va in America per prendere le sementi migliori da ripiantare in Russia. Parte con rubli in oro e lingotti di platino. Incontra alla Columbia proprio Thomas Morgan, il mago delle drosofile che aveva identificato i geni sui cromosomi. E non gli passa per la testa di trasferirsi in America. Costruisce collaborazioni scientifiche, compra sementi, tra cui un mais resistente al freddo, e i nuovi frutti del già famoso vivaio di Santa Rosa in California. Viene eletto socio dell'Accademia Sovietica delle Scienze. Nel 1924 guida la prima spedizione scientifica russa in Afghanistan, anche questa molto rischiosa. Raccoglie 7.000 semi, tra cui pani da panificazione, meloni, fagioli, cotone, erbe medicinali, oppio, melagrane. In mezzo al grano, a Herat, trova la segale selvatica. Aveva visto giusto, quello era il suo centro di origine. Al ritorno gli viene conferito il premio Lenin, nella città sulla Neva che adesso è ribattezzata Leningrado. Già, perché Lenin è morto e sta per cambiare tutto. La sua banca arriva a 60.000 semi, la più grande al mondo, un caso unico. Vavilov è frenetico, come se sapesse di avere poco tempo. Nel 1926 va in Europa meridionale, poi in Marocco, Algeria, Tunisia, Palestina, Medio Oriente e Africa. Studia aranceti, palme da dattero, banane, senape. Scopre cipolle enormi. Poi fa rotta verso l'Abissinia, dove indaga il tef e certi grani duri senza barba che crescono sull'altopiano etiope. Ora Vavilov è uno scienziato acclamato a livello internazionale. Fa l'unica vacanza della sua vita, in Italia, con Elena, approfittando di un convegno internazionale sul grano a Roma, dove gli consegnano una medaglia d'oro. Quindi è stato anche da noi. Già che c'è, osserva antiche colture a Ercolano e analizza il riso nel Vercellese. Nel 1927 Vavilov ha creato e dirige 115 stazioni di studio delle varietà vegetali in tutta l'URSS. In una di queste, in Azerbaigian, lavora l'orticoltore Trofim Lysenko, funzionario di basso livello, esperto di piselli e di compost, senza alcuna preparazione scientifica. La Pravda improvvisamente lo elogia in chiave anti-intellettualistica. Il compagno Trofim non è un professorone, termine spregiativo che già allora era usato da chi preferisce gli uomini forti alla cultura e alla scienza. Trofim è uno scienziato scalzo, così lo chiamano, un coltivatore pratico di pomodori e barbabietole, che trova presto soluzioni operative senza starsene chiuso in laboratorio ad arrovellarsi per anni attorno a questioni astratte di genetica. Insomma, poca teoria e molta prassi. Vavilov sulle prime non si accorge che nuvole nere si stanno addensando sopra la sua testa. Cupo e torvo sotto due sopraccigli spropositati, potete trovare le foto online, aveva una sua teoria su come migliorare le piante. Usare la temperatura per alterare i tempi di maturazione, nell'ipotesi, del tutto infondata, che le caratteristiche acquisite passassero alle generazioni successive. Lysenko, cioè, era un lamarckiano, voleva addestrare le piante inducendo modificazioni ereditarie immediate. Gli effetti del freddo e della luce sulle piante, che reagiscono in effetti in modo plastico ai capricci dell'ambiente, erano noti fin dall'Ottocento. Si chiama vernalizzazione. Indurre nei cereali invernali una fioritura primaverile attraverso il freddo e l'umido. Ma l'effetto non è ereditario e non passa nei semi. Lysenko, insomma, si attribuiva la scoperta non avendo letto niente, non avendo letto i manuali. Vavilov, che di mentalità è scienziato, all'inizio gli concede il beneficio del dubbio. Incoraggia Lysenko. Manda un collega a verificare il suo lavoro, ma la relazione è scoraggiante. Lysenko, dice il suo collega, è un abile sperimentatore, ma si crede un messia quando è solo un autodidatta confusionario. Intanto, nel lontano oriente russo e tra i campi di barbabietole in Ucraina, il malcontento inizia a montare. Le tecniche genetiche di Vavilov sono lente, richiedono generazioni, come è giusto che sia. Invece gli agronomi chiedono applicazioni commerciali veloci. Il padre di Nikolai rientrato per poche settimane dalla Bulgaria, muore, stanco e sconfitto. Vavilov intanto continua a fare l'ambasciatore scientifico del suo paese. Nasce il secondo figlio, Yuri. Continuano i successi. Organizza un grande convegno di genetica agraria, al quale partecipa anche Richard Goldsmith, lo ricordate, lo scopritore dei mostri di belle speranze nell'evoluzione a cui accennavamo prima. C'è anche Lysenko, ma viene ignorato. Vavilov ora dirige 300 stazioni. Fa una spedizione in Cina e Giappone. Porta a casa 3.500 kg di semi, migliaia di fotografie, perché lui fotografava tutto, varietà uniche, tecniche culturali nuove e la certezza di aver scoperto un altro centro di origine indipendente in Asia orientale. Ma i tempi volgono al peggio. Nel 1929 Stalin proclama la grande svolta. Collettivizzazione socialista dell'agricoltura, istruzione superiore delle masse, epurazione dei vecchi accademici borghesi, rapida industrializzazione del paese. Comincia una propaganda filo lamarchiana strisciante. Il lamarchismo è più rapido e malleabile, presuppone un ruolo diretto dell'ambiente nel plasmare gli organismi. Con il lamarchismo si può fare anche l'uomo nuovo, cambiando la società. Lysenko diventa quindi un eroe del socialismo. I risultati della sua vernalizzazione vengono ingigantiti. Si ha notizia dei primi licenziamenti di massa dei tecnici borghesi. 6 milioni di kulaki vengono deportati. Inizia la grande carestia causata dalle collettivizzazioni e dai sequestri di cereali per le città. Stalin lo sa benissimo e cerca capri espiatori, incolpa inesistenti sabotatori. La polizia segreta inventa l'esistenza di un gruppo controrivoluzionario che vorrebbe minare le basi dell'agricoltura sovietica. Vavilov era già spiato da anni, ma non lo sapeva. I servizi segreti nutrivano dubbi sui suoi incontri con esuli all'estero e la solita storia delle presunte connivenze con potenze straniere nemiche. Nel 1930 viene aperto un fascicolo su di lui, basato su dichiarazioni estorte e su prove false. L'anno dopo, puntuali, informatori interni all'Istituto di Leningrado iniziano a diffamare segretamente Vavilov sotto compenso. I diffamatori prezzolati si trovano sempre. Alcuni colleghi carrieristi, anche senza compenso, perché la stupidità umana è a gratis, succede anche oggi, lo attaccano per la prima volta apertamente. Su via, basta con questa storia della banca di tutti i semi del mondo, impresa impossibile, troppo lunga e costosa. Bisogna fare subito l'uomo nuovo, come ha detto Stalin, che per definizione ha sempre ragione. Per Vavilov cominciano i guai seri, ma lasciamoci un po' di suspense e lo raccontiamo nella prossima puntata di Serendipity.

0: Lucy.
1: Nikolaj Vavilov, negli anni 20 del secolo scorso, quindi 100 anni fa, è quindi una star internazionale della genetica. Lo abbiamo raccontato nella puntata precedente. Nei congressi tutti parlano della sua ormai ricchissima banca dei semi di Leningrado. Lo invitano, vogliono andare a trovarlo, si ispirano ai suoi metodi. Ma in patria le sorti diventano sempre più avverse. La politica ha preso il sopravvento e lui ha un nemico insidioso, Lysenko, perché unisce la meschinità delle idee alla adulazione per i potenti. Una macchina poliziesca spietata si mette sulle tracce di Vavilov, che sfugge finché può. Potrebbe espatriare e mettersi al sicuro. Le migliori università al mondo lo accoglierebbero a braccia aperte, ma lui non lo fa. Vavilov è un patriota. Il resto è la storia drammatica che andiamo a raccontare. Io sono Telmo Pievani e questo è Serendipity, un podcast sulle scoperte attuali e passate che hanno trasformato il nostro mondo e ne hanno creato di nuovi, perché spesso nella scienza si trova qualcosa che non si stava cercando. Vavilov pensa bene di tornare negli Stati Uniti. Mentre gli scagnozzi del dittatore lo pedinano, lui vuole convincere i migliori genetisti russi a tornare in patria. Quindi non solo non pensa di andarsene lui e di proteggere se stesso e la sua famiglia, ma cerca di riportare a casa i suoi colleghi fuggiti. Viaggia in Messico. Trova un altro centro di origine, ricchissimo di varietà, tra le quali il guaiule, che serve per produrre la gomma, importantissima naturalmente sul piano economico. A Pasadena tenta di convincere a rientrare a casa persino il grande Theodosius Dobzhansky, lo zoologo che aveva già collaborato con lui a Leningrado e che diventerà il padre della genetica di popolazione e di quella sintesi moderna fra il mendelismo e il darwinismo di cui abbiamo già parlato. Anziché restare con loro in California, vista la brutta aria che tira a Mosca, lui cerca invece di arruolarli. Rimane quindi deluso quando alla fine Dobzhansky si nega. Vavilov non era un comunista. Di suo, come impostazione, era un socialista umanitario, ma aveva tiepidamente accettato la rivoluzione. Un collega, Karpyshenko, decide invece di tornare e finirà giustiziato da Stalin per alto tradimento. Nel 1931 i ricercatori promossi dal basso, fedeli staliniani, stavano cercando ormai di prendere il potere nell'istituto di Leningrado. Bisognava unire teoria e prassi, fondando la scienza

proletaria che avrebbe trasformato il mondo. Vavilov non ha fondi né personale per il suo progetto. A questo punto è azzoppato. La carestia morde sempre più feroce. Stalin impone un ultimatum per trovare nuove colture resistenti. Il grano lo vuole in 3 anni e le patate anche prima. Vavilov chiede 10 anni, tempi darwiniani, tempi scientificamente corretti, ma il capo supremo non può aspettare. Nel 1934 Trofim Lysenko esce allo scoperto e si fa avanti, proclamando di avere aumentato le rese di grano del 40% grazie alla sua vernalizzazione lamarckiana. Non è vero, ma i leader sovietici sposano in pieno la sua linea. A Vavilov viene negato per la prima volta il visto per un viaggio in India per studiare il riso. Mantiene nonostante tutto una tregua con Lysenko, ma il falsario è ormai alleato di ferro degli ideologi del partito. Occorre unire il marxismo alle scienze naturali. Vavilov visita ancora una volta le coltivazioni di Lysenko a Odessa, ha moltissimi dubbi, ma si rende ancora disponibile a verificare la vernalizzazione su larga scala. Cerca un compromesso assai generoso sul piano scientifico, ma ormai di scienza ne restava ben poca. Lysenko rifiuta e approfitta dell'assenza di Vavilov per pugnalarlo alle spalle nella comunità scientifica. Intanto la banca dei semi arriva alla cifra pazzesca di 300.000 specie. Nel 1932 Vavilov era andato in spedizione in America centrale e meridionale. Il suo chiodo fisso era sempre lo stesso: utilizzare la diversità genetica esistente per migliorare le colture e le produzioni alimentari. Va in Canada, in Cile, in Brasile. Comprende per primo la straordinaria varietà delle patate andine, che sono migliaia, lo sappiamo oggi, e ne manda 30 kg in URSS. Porta in patria anche l'albero della china contro la malaria, dal quale poi nasceranno le piantagioni russe di grande successo sul Mar Nero. Con tutta la stoltezza infame di chi invece si crede fedele a una causa superiore, gli agenti di Stalin lo pedinano, lo seguono all'estero e mandano report tendenziosi sui suoi presunti contatti sovversivi. E lui invece, nel frattempo, aveva convinto anche il genetista americano Hermann Müller, quindi un americano, a fuggire dalla Berlino nazista per andare proprio in URSS. Nel 1933 la carestia in Ucraina in particolare è terribile, con episodi riportati addirittura di cannibalismo. Stalin la nasconde e cerca come al solito capri espiatori. Vavilov viene brutalmente convocato al Cremlino. Hai troppe spese, sei troppo lento a Leningrado. 20 suoi ricercatori vengono arrestati con accuse ridicole e alcuni obbligati a confessioni forzate proprio contro di lui. Nel 1935, attenzione agli anni che si susseguono, Stalin loda pubblicamente Lysenko con questa motivazione, leggo: «La scienza borghese si limita a osservare e spiegare i fenomeni. La scienza socialista punta a modificare il mondo vegetale e animale a favore della costruzione della società socialista». Frase che riecheggia una celebre frase analoga di Marx sulla filosofia. Lysenko, da par suo, ci ha preso gusto. Ambizioso, connivente, opportunista, falsificatore di esperimenti, accusatore dei colleghi come nemici del popolo, è soprattutto un anti-accademico, un ignorante. E questo è proprio ciò che serve. La soluzione sarà trovata, proclama Stalin, direttamente dai contadini nei kolkhoz, modificando l'ambiente di crescita delle piante. Magari, ma non è così. Vavilov cerca di essere ancora conciliante fino all'ultimo, ma ormai è tardi. Viene rimosso da presidente dell'Accademia Lenin. Lysenko, al contrario, riceve l'ordine di Lenin. Stalin aderisce a questo punto formalmente al neolamarchismo. E qui c'è una storia triste, ma che dobbiamo ricordare. Alcuni partiti comunisti occidentali, e tra essi anche quello italiano, zelanti, aderiranno alla linea.
e i loro biologi più ideologizzati difenderanno Lysenko contro il mendelismo e la genetica, contro le cosiddette scienze borghesi e anche contro Vavilov. Poi cambieranno idea, troppo tardi, come sempre, e non chiederanno scusa e non se ne vergogneranno nemmeno un po'. Una brutta pagina della loro storia. A Brno, in Moravia, i comunisti fecero cancellare la memoria storica del lavoro, per esempio, di Gregor Mendel per decenni. Nel 1948 il genetista francese Jacques Monod, che era stato capo della resistenza comunista contro i nazifascisti a Parigi, ma era uscito dal partito, anzi, come diceva lui, dalla chiesa comunista 3 anni prima, pubblicò su Combat, una rivista mitica, la ex rivista clandestina diretta dall'amico di Monod, Albert Camus, scrive una stroncatura di fuoco delle idee di Lysenko, sbugiardando i leader del partito comunista che vi avevano aderito per spirito di obbedienza all'ortodossia staliniana. E fu proprio il caso di Lysenko a spingere François Jacob, altro grande genetista, a passare alla scienza e alla genetica. Anche lui decise di contrapporre la ragione all'ideologia. Jacob e Monod, insieme ad André Loff, un trio di partigiani peraltro, vinceranno il premio Nobel per la medicina nel 1965 per le loro scoperte sulla regolazione genica. Tornando a Vavilov, nel dicembre 1936, al congresso dell'Accademia Lenin, Stalin fissa la resa dei conti definitiva tra le due scuole di pensiero. I compagni di Vavilov coraggiosamente attaccano Lysenko, che contrattacca ferocemente ed espone la sua teoria negazionista. Non esistono geni e cromosomi, sono balle borghesi, fa tutto l'ambiente, che modifica e rimodella l'ereditarietà a suo piacimento. Interviene Müller, vi ricordate, quello scappato da Berlino, che dà del ciarlatano a Lysenko. Il baratro tra le due scuole è incolmabile. La stampa di regime, però, ignorando come sempre i fatti, decreta la vittoria di Lysenko. La linea è tracciata. Nel 1937, l'anno dopo, il terrore staliniano si abbatte sulla comunità degli agronomi. La genetica è una religione, i genetisti sabotatori e reazionari e persino alleati dell'eugenetica nazista. Vavilov a questo punto è sempre più isolato, ma è difeso strenuamente dalla comunità scientifica internazionale. Stalin forse non lo arresta per quello, attende il momento giusto, come il serpente. Müller saggiamente fugge in Spagna. Lysenko diventa presidente dell'Accademia Lenin e marginalizza Vavilov, che a questo punto è umiliato e costretto addirittura a riferire e a prendere ordini dal suo nemico. Tutti gli oppositori di Lysenko vengono arrestati e alcuni fucilati come traditori. Se non può uccidere un'idea, il tiranno si consola assassinando chi la difende. E non è solo una biura alla Galileo. Per la scienza qui si perde anche la vita. Il vice del potentissimo Lavrenti Beria chiede l'arresto di Vavilov. Cade il velo. Ora sulla scrivania ci sono 5 faldoni di menzogne create ad arte contro di lui. Vavilov è sotto assedio. Stalin nel 1939 dà ordine, leggo, di combattere i grandi sacerdoti della scienza, ritirati nei loro gusci, di schiacciare le vecchie tradizioni come la metafisica del mendelismo. Vavilov decide finalmente di reagire, di difendersi tardivamente. Pubblica i suoi lavori più rilevanti sulle patate e sul grano e inizia la sua difesa e dice ai suoi collaboratori che non si può rinunciare per decreto all'oggettività della scienza. Andremo al rogo, dice, ma non rinunceremo alle nostre convinzioni scientifiche. La storia dirà chi di noi ha ragione. Ecco appunto la storia, che non è sempre un galantuomo e spesso quando lo è comunque troppo tardi. L'URSS a questo punto rischia l'isolamento scientifico, almeno sulla genetica. Vavilov è scoraggiato, stanco, il cuore gli duole. Ciò nonostante, lavora un ultimo progetto di incrocio tra il grano e il lino. Nel suo istituto sono conservati quell'anno, pensate, almeno 250.000 esemplari di semi di specie diverse.
254 nuove varietà introdotte nelle coltivazioni, 22 volumi della flora coltivata nell'URSS, poi un manuale sulle basi teoriche della selezione vegetale, un volume con la nuova classificazione di cereali e legumi per i coltivatori e ancora 2500 pagine di manoscritti inediti e infine il progetto di un grande libro che lui voleva scrivere sulle regioni agricole dei 5 continenti, i suoi famosi centri di origine. Un tesoro scientifico che avrebbe fatto gola a chiunque e su cui lavorare per decenni. Ma non basta. Non basta per niente. Scatta la trappola. Beria in persona lo spedisce in Ucraina occidentale, appena annessa in seguito al patto Molotov-Ribbentrop. Vavilov è contento, nonostante tutto, di tornare sul campo. Passano da Kiev, poi Leopoli e poi verso i Carpazi. La sera del 6 agosto 1940 Vavilov viene prelevato improvvisamente, senza spiegazioni, da 4 agenti della polizia segreta. Lo portano a Mosca, alla Lubyanka. Il fratello Sergei, nel frattempo diventato un fisico nucleare di vaglia, scrive al procuratore, senza risposta. La conferma dell'arresto arriva il 14 di agosto. Il 10 di agosto erano iniziati gli interrogatori, massacranti. Andranno avanti per 11 mesi, in 400 sedute, 1700 ore. Le accuse sono gravissime, sabotaggio e tradimento, da fucilazione, in teoria. Le trascrizioni degli interrogatori agghiaccianti. Lui dalla cella scrive, un po' ingenuamente, una lettera a Beria in persona per difendersi. Il 25 di agosto sembra cedere e confessa di far parte di un'organizzazione di destra. Sotto pressioni indicibili e privazioni del sonno, fa ammissioni e indica i nomi dei suoi 3 migliori collaboratori, arrestati anch'essi subito dopo. Vengono organizzati drammatici confronti incrociati, ma Vavilov non confesserà mai lo spionaggio e non recede sulle sue idee scientifiche. Il 22 giugno del 41 la Germania nazista invade l'URSS. Gli interrogatori vanno chiusi. Vavilov è allo stremo, non sta in piedi. Quasi tutti i suoi documenti vengono rapidamente distrutti. Il 9 luglio un tribunale militare fantoccio lo condanna alla fucilazione. I suoi 2 più stretti collaboratori vengono giustiziati subito dopo la sentenza. I tedeschi sono alle porte di Mosca. Viene trasferito d'urgenza insieme a migliaia di altri prigionieri politici a Saratov. Vi ricordate? Vavilov torna così esattamente dove era cominciata la sua carriera, nella un tempo liberale Saratov. Per tragica ironia della sorte, la compagna Yelena e il figlio Yuri vengono pure loro sfollati a Saratov, ma non sapranno mai che a 15 minuti a piedi, a pochi isolati nella sterminata Russia, era detenuto proprio Nikolai Vavilov, il nemico del popolo, di cui non avevano notizie ormai da più di un anno. Le condizioni carcerarie sono inumane, ma lui tiene lezioni di biologia con i compagni di cella. Nel 1942 si ammala di scorbuto. La Royal Society, a Londra, insospettita, lo elegge membro straniero, un grandissimo riconoscimento, per proteggerlo. E gli inglesi chiedono la sua firma autografa di accettazione sul diploma, come si usa. Le autorità sovietiche a questo punto sono in imbarazzo. Nel luglio del 42 la pena capitale viene commutata in 20 anni ai lavori forzati. Le condizioni carcerarie migliorano un pochino, ma la sua salute è minata per sempre. Incontra per caso un suo ex studente in cella. Parlano della banca dei semi. Piangono insieme. Nel giugno del 1943 girano voci sulla scomparsa di Vavilov. La famiglia lo cerca, invano. Il fratello e il figlio Oleg vanno nel cimitero di Saratov senza trovare riscontri. Nel maggio del 45, a guerra finita, i colleghi stranieri chiedono di Vavilov e chiedono conto. Alcuni funzionari, molto reticenti, dicono loro che è morto tra il 1941 e il 1943, non si sa esattamente quando.
Nel luglio del 45, con un cinismo mostruoso, Stalin sceglie proprio il fratello minore, Sergei Vavilov, come presidente dell'Accademia delle Scienze dell'URSS. Una copertura perfetta. Sergei, per amore della famiglia, deve accettare l'incarico di servire l'assassino di suo fratello. E lo fa peraltro benissimo. C'era da costruire la prima bomba atomica socialista. I Vavilov, dopo tutto, sono patrioti. Nel 1948 arriva l'approvazione ufficiale dell'isenkoismo da parte del Comitato Centrale. Insistono. Vavilov è rimosso, mai citato. È una vera e propria damnatio memoriae. In una purga di massa, 3.000 biologi perdono il lavoro. Tutti i vecchi ricercatori dell'Istituto di Leningrado vengono cacciati, incarcerati, perseguitati, alcuni indotti al suicidio. Sergei Vavilov deve ingoiare tutto come presidente dell'Accademia delle Scienze. Assiste impotente alla demolizione dell'eredità di suo fratello. Muore nel 1951 di infarto, umiliato. Ma non è finita qui, perché poco prima, nel gennaio del 1946, l'anno della prima carestia post-bellica, il primo figlio di Vavilov, Oleg, muore in uno strano incidente sugli sci nel Caucaso. Lo ritrovano sotto la neve con il segno di un colpo di piccozza sulla tempia. La polizia dice che si è trattato di una tragica fatalità, ma la famiglia non ha dubbi. Il figlio sapeva troppo e avrebbe potuto in futuro mettere in imbarazzo Stalin raccontando la vera storia di Nikolai Vavilov, il più famoso genetista russo, il mago dei semi. Intanto Lysenko non mantiene le sue promesse, ovviamente, e le carestie si susseguono, mietendo milioni di vittime. E questo va ricordato, perché negando la scienza si perdono vite, anche tantissime vite. E lo sappiamo anche da episodi recenti. Escono necrologi ed encomi su Vavilov sulle maggiori riviste internazionali come Science e Nature. Quando Stalin muore nel 1953, Lysenko perde il suo protettore fondamentale, ma mantiene ciò nonostante il potere anche sotto Khrushchev. Nel 1955 finalmente viene avviata la revisione dei processi staliniani, incluso quello contro Vavilov, che viene tardivamente e ipocritamente riabilitato. L'impostore Lysenko è così opportunista e spregiudicato, questo è incredibile, che testimonia a favore di Vavilov. Ma la compagna Yelena pubblica i manoscritti del marito nel 1957 e muore, pensate, un mese dopo. Lysenko si dimetterà soltanto nel 1965, non avendo mai accettato la genetica, né mai ammesso le sue responsabilità nell'arresto del collega Vavilov. Ha persino il coraggio di fare la vittima quando nel 1967 l'istituto viene intitolato proprio a Vavilov in quanto, a quel punto, martire della verità scientifica. Un bel coraggio. Lysenko morirà tranquillamente nel suo letto nel 1976. E possiamo dire che l'ignominia ricade per sempre sul ricordo di un pessimo essere umano. La storia prima o poi dirà chi ha ragione, vi ricordate? Questo scrisse Vavilov. Oggi sappiamo che Vavilov era stato ricoverato nell'infermeria del carcere di Saratov con febbre e diarrea il 26 gennaio del 1943. Morì ufficialmente di polmonite. Ma il referto parla di distrofia da malnutrizione prolungata. Il suo corpo fu gettato in una fossa comune. Nikolai Ivanovich Vavilov era il genio dei semi, il padre della biodiversità vegetale, e venne rinchiuso in un carcere staliniano. Lui, che voleva sconfiggere tutte le carestie, proprio lui morì di fame. 4 mesi dopo la sua morte, nel maggio del 1943, si concluse l'assedio di Leningrado. I liberatori, arrivati in piazza Sant'Isacco, entrarono nell'Istituto di Botanica Applicata e trovarono
alcuni dipendenti sopravvissuti che erano rimasti all'interno per difendere la collezione mondiale preziosissima dei semi di Vavilov. Raccontarono ai soccorritori che quattro di loro erano morti di fame pur di non mangiare i semi. Erano lo specialista di arachidi, il responsabile della collezione di avene, i curatori dei risi e delle patate. Si scoprirà poi che Adolf Hitler in persona aveva dato l'ordine a uno speciale comando delle SS di impadronirsi delle raccolte di Vavilov. Quei quattro, però, non piantarono i preziosi semi, sacrificando i quali avrebbero potuto mangiare qualcosa durante l'assedio, e li trovarono accasciati sulle loro scrivanie, morti di fame. Avevano la stessa dedizione alla scienza del loro maestro. Serendipity è un podcast di Lucy sui mondi, scritto e condotto da Telmo Pievani. La cura editoriale è di Dario Bassani. Montaggio e sound design sono a cura di Paolo Bertino e Jacopo Trematore di Zurich.

0: Buonasera, buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat in questo mercoledì focoso. Infatti la sigla, come avete sentito, si è bruciata dal caldo che fa qua sul territorio fiorentino e l'abbiamo sentita così noi perché forse ho sbagliato file alla fine, non lo so, però la sentirete così anche voi perché dall'idea dell'atmosfera. Infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti, diciamo, climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti, magari del digitale su questa società, a partire da, diciamo, un'idea, magari, che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano. Di fatto Sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E a me mi potete chiamare Atir.
0: Atir?
2: Atir.
0: Ok, perfetto. Ciao Mini Jig, ciao Atir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Mini Jig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale e in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi, che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima, magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo, dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? Allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

am. You know, it wasn't always like this.

0: singing all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet, e queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, è una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicuri, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: cioè,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di rimuginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
1: Certo.
2: Sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no? Molto nel tempo, perché
2: esatto.
1: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non rincontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
2: Sì, perché
1: di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui. Mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caca un po', cioè la vittima si caca un po' addosso, quella persona che ha fatto la minaccia lo sa, no?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente,
1: cioè non c'è nessuna tutela del contesto,
2: uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente
1: si protrae molto nel tempo, esatto. E i danni poi magari sono maggiori,
2: possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, e spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
1: certo.
2: Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: Non solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in questa situazione, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante, un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Quel contesto
2: virtuale.
1: Lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo, a maggior ragione, avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani, che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? Quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: è anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano di un
0: Sì.
1: liceo magari, no, di Roma, che aveva magari scritto cose terribili, proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo, dentro i propri pensieri, senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E
1: conseguenze.
0: quindi nel contesto giovanile, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale, è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. E te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se
0: funziona?
1: viene utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete,
0: diciamo.
1: no? Degli effetti
0: Sì.
1: concreti. Questo è sì, questo
0: Che
1: è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente
0: esigua.
1: sì.
0: Però se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari, oh, se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo Adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

sonni vegliati al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccare la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un

prima di genuflettermi nell'ore dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: Si sentono benissimo i microfoni quando quando accendo. Provate.
1: Hola? Sì.
0: No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto. Il microfono. Il, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto. Potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E Attir ci stava raccontando, sì, nello spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì. Io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? e quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine.
0: Dopo, cioè, stavate andando a prendere delle patatine, sì, tipo alla macchinetta delle patatine o al bar?
1: Al bar. Patatine fritte buone.
0: Ah, patatine, sì, ok. Sì, sì. Ok.
1: E non è che costavano tanto, ok? Però, bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque. E quando le ho portato in tavola, lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto, ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine, se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a urlare.
0: Ti ha finito tutte le patatine alla fine.
1: Sì, sì, alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine, dopo ha preso qualche patatina. No, no, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente

0: Anche come questi mezzi, questi WhatsApp, per esempio, non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
1: Uno sfogo?
0: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
1: Sì.
0: E quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere, volevo dire che
1: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
0: Ma ho dovuto bloccarla perché sì. E dopo a scuola, quando ho dovuto tornare, era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa. E si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
1: Ma siete
0: che
1: riuscite
0: ormai.
1: poi a...
0: Sì, ma io non ho più contatto con questa
1: Però
0: ragazza.
1: dico, la volta che vi siete viste
0: Sì.
1: dopo, no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
0: Sì.
1: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
0: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma non so se magari questa persona non è tanto importante per te e non lo risolvi, anche
1: Certo, ma
0: continui
1: secondo te
0: quest'ansia.
1: questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandosi. Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però
0: Sì, pesanti,
1: davvero per
0: pesanti.
1: delle
0: Sì,
1: patatine,
0: ma
1: cavolo.
0: sì, non so. Magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché non
1: Certo,
0: vedi la sua
1: come succede nel
0: espressione.
1: contesto giovanile, no?
0: Certo, sì, no, no, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, io ho detto guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi proprio perché non li possono vedere.
1: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in queste situazioni in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare o riceverne anche, cose che poi se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo, e tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album, ok?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppe. Forse sono troppi i momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma?
2: Il centro di Roma. Beh, io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questa avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no, invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici? O ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto, e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Beh, per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano. A chicco. Aprite orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi non siete il cazzo.

0: E quindi c'è io quando che so di Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa Carbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara, e gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici invece stanno là, fanno 10.000 foto. E poi dicono che buono, è buono un cazzo invece perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat e ci vediamo alla prossima, Forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una bomba sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

anche le foche bevono Radio Wombat.

pavimento è gelato. E a me sembra di sentire tutta la rabbia. Tutta la rabbia dei pensieri che bruciano.

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

o nasci in Dubaku, o stassa di anni sciù. Non tengo certezza, ma saci che la vita non tiene prezzo.

0: Oh. E io DJ Yoda, dove cazzo sei?
1: Give me another one.
0: Senti questa

acqua bolla. Ho stricca gamberi, mazza un col, che dire, oggi la vita mi sorride, frate. I got trust issues.

0: Nobody does it like us, so don't believe the hype, you know what I'm saying?
1: I am one of the gothic futurists in the Alpha's Bet of the equation known as the RAM-LZ.
2: Hey! Cercavi degli artisti belli e con il sorriso? Invece te li prendi così, un po'
3: imbruttiti.
2: Cercavi personaggi che attirino già dal viso, invece no, questi sono sempre un po'
3: imbruttiti.
4: Forza ragazzi che fate il botto.
2: Boom.
4: In gamba ragazzi che fate il botto.
2: Rancore e DJ Mike si danno un cazzotto, ti si buttano di sotto, yeah. E poi vedrai che

0: Hey yo Mella.
1: G.
0: Hey yo Dave.
1: Io non mi fido del processo, non presento istanza.

Proseguo perché sono un marileno, yes lion, yes, yes. Ogni extra sistole è un infarto mancato. Per ogni vizio malato sto ancora pagando. Ma è cool così, cool. Sembra così. Tutto figo, ma non sai quanto abbiamo sucato. E ci siamo fatti un culo così.

0: Il mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della legge.

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi sai così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge è nera. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

0: guerre tra i poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

piede, taluni facendo finta di niente, tal'altri facendo finta e basta. Va di moda essere vaghi sulle cose della vita.

0: uno dei quattro castighi del bene, secondo Ezechiele.
1: L'agnello aprì il secondo sigillo, ne uscì il secondo cavallo. Dal mondo recondo, il rosso frisone usciva dal fondo profondo. Porta sul dorso l'uomo dal torso, coperto dalla corazza in metallo. Lire il fuoco in galoppo, porta l'odio nel luogo più recondo del mondo. Il rosso del sclero scalpita, scalcia, domato dai calci del fante. Mosso dal desiderio di agire, di agire, guerra e sante. In sella gambe serrate, staffe tirate, gli occhi iniettati di sangue. Briglia a filo del puro sangue, pronto a maledire in tutte le lingue. Brandiva una lunga spada affilata sopra i crani, resistente a milioni di tagli, forgiata, affondata in brutte carni. Inarrestabile moto della morte

immagine fastidi, però sei un inferno di fiamme, fauci, fame, lamenti, rauchi. Il costato coperto da uno straccio, spalle cinte di drappi, calpeste, condanna gli ignavi, malvagi giusti, gli onesti, i casti. La morte fa strage di reietti, getti in un inferno incandescente, su ogni tratto del volto scarno traspare l'ira della divinità. Fra le mani dunque stringe un tridente, porta tenebre eterne, muta un ronzino verde che fa gran mostra di costole verte. La ferma celeste ha guarito gli storpi, restituito di tutti sordi, ora in festa con la peste, piaga bestiame, cammina sui corpi morti, devoti discepoli dati sacri.

Yo, yo, N.O.R. Psycho Ed Savona. Ho sentito dire da gente che faccio sempre la stessa strofa, che faccio sempre la stessa roba. Peccato che quando esce la roba nuova dici: ma da dove cazzo la piglia la fotta questo figlio di puttana? Eh?

0: via gommosa col GPS.
1: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
2: Controllo E132. Spione di Gommasio.
3: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
0: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
1: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation. Utilizza servizi autogestiti.
5: Bevi, non fatte beve.
6: Tango.
7: There's got a light there now.
6: Roger, we got it.

0: Siamo qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, da qualsiasi regno ci siete ascoltando queste lezioni universali di esistenza. Mario, il maestro Tani, è con noi ancora oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera a tutti, cari. Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, Mario. Buonasera, maestro.
2: Buonasera.
0: Eh sì. Siamo qui per una nuova puntata di lezioni universali di esistenza. La scorsa puntata avevamo molte cose in programma, sono tutte andate un po' a rotoli e anche questa puntata la stiamo per riconfigurare rispetto a come avevamo pensato, quindi mettiamo quella base che abbiamo pensato per queste occasioni. Quella quando cambiamo tutto in corsa, te ricordi maestro? Gli alienas, te li ricordi dalla scorsa stagione?
2: Certo.
0: Dai, dai,

0: siamo punk, siamo sotto un regime, siamo contro questo mondo e non ce ne frega niente, giusto maestro?
1: Siamo sotto un regime, siamo
0: punk,
1: punk,
0: siamo contro, questo,
1: contro
0: mondo,
1: questo mondo
0: e non ce ne frega niente.
1: Quindi
0: e parliamo in thailandese.
1: Siamo contro il regime, siamo sotto il punk,
0: sì, esatto. E non ce ne frega,
1: ce frega
0: proprio
1: nulla. Cazzo.
0: Benissimo, caro maestro, caro ingegnere, è un piacere avervi di nuovo con noi. Noi abbiamo ripromesso per le prossime puntate un dettagliato racconto, forse non dettagliato, ma comunque sentito racconto delle avventure del maestro alla vista della supernova, delle stelle esplose. Ma prima abbiamo ancora qualche questione in sospeso che ci portiamo dai mesi di assenza e vogliamo oggi con voi chiarire. Sì.
1: D'altronde... La pazienza e la levitazione sono due valori imprescindibili.
0: Questa trasmissione è consigliabile ascoltarla con un taccuino e una penna sotto mano.
1: E un martello in mano.
0: Molto bene, allora da cosa iniziamo oggi? Oggi iniziamo da una storia incredibile. Sì, ma poi, prego.
1: Da una storia incredibile?
0: No, no, pensavo... no, ce l'ho io, va bene, faccio io, faccio io. Allora, l'incredibile e mai spiegato fenomeno dei volti di Belmes. Oggi, caro ingegnere, caro maestro, vi parlo di questo. Cerchiamo di dare risposte noi a questa trasmissione, soprattutto delle risposte.
2: Soprattutto
0: delle risposte.
1: E ci smarcheremo dalle vostre domande come io mi smarco dalle vostre stupide feste di Capodanno.
0: Ha. Sì, posto che non mi risulta, maestro, che tu sia riuscito a farlo, eccoci qua. Dunque, Belmes della Moraleda è un paese in provincia di Jaén, in Andalusia, l'Andalusia in Spagna, sul quale si accesero i riflettori nel 1972 a causa di un fenomeno alquanto insolito e del quale vennero date diverse interpretazioni. Nessuno oggi ha una risposta, o almeno nessuno l'aveva fino ad oggi. Forse è questo il giorno in cui finalmente il mistero dei volti di Belmes la troverà. In questo paesino viveva una certa Maria Gomez, una persona con una vita del tutto ordinaria fino al 23 agosto del 1971, quando vide comparire sul pavimento e sulle pareti della sua abitazione forme indefinite riconducibili a volti umani.
1: Maria Gomez.
0: Sì. All'inizio, seppur incredula, Maria Gomez cercò di eliminarli pulendo le superfici su cui erano apparsi, ma con il tempo queste figure continuavano a ricomparire, e non nello stesso identico punto, ma anche in zone diverse della casa. La signora interpellò dapprima gli amici, tutti pensarono uno scherzo ben architettato, però la voce si sparse per il paesino fino a che gran parte della Spagna venne a conoscenza di queste figure che divennero famose come Las Caras de Belmes, ovvero i volti di Belmes. In poco tempo il paesino si riempì di giornalisti e curiosi che arrivarono fino a 5.000 persone, tanto che le forze dell'ordine dovettero presidiare l'ingresso della casa di Maria. Fra incredulità e sospetta frode, a scopo pubblicitario, la casa venne chiusa per 3 mesi e, quando venne riaperta pubblicamente, 3 mesi dopo c'erano 17 nuovi volti pronti a fissare gli esperti intervenuti al controllo delle misteriose macchie, cioè parapsicologi, polizia e anche il parroco del paese. Vennero condotti scavi e vennero rinvenute delle ossa che, analizzate in laboratorio, risultarono datate al XII secolo. La gente iniziò a pensare che quelle chiazze fossero manifestazioni di coloro che qui erano stati seppelliti nei secoli precedenti, ma successivamente emerse un'ipotesi più razionale. Molti metri sotto la casa venne trovato un passaggio d'acqua sotterraneo che potrebbe aver provocato l'umidità responsabile della formazione delle macchie, interpretate come volti per pareidolia, ovvero l'illusione istintiva di associare volti a forme note, oggetti o figure dalla forma casuale. Alcuni parapsicologi arrivarono ad affermare che i volti venivano creati dal subconscio di Maria, un fenomeno chiamato appunto teleplastia, ovvero la capacità di materializzare involontariamente delle immagini. Attenzione, quando però la signora Maria morì, i volti iniziarono a comparire in un'altra casa, la casa in cui Maria nacque. Vennero molti studiosi, venne addirittura indagato il sindaco del paese per tentata frode, ma nessuno degli esperti fu in grado di spiegare come comparvero questi volti e perché ancora oggi continuano, secondo i media locali, a comparire. La domanda è la stessa che fino a ora rimane aperta. Perché?
1: La vera domanda da fare adesso è dove? Dove sei, Maria?
0: E la lasciamo aperta questa?
1: Non è che la lasciamo aperta, però è una risposta al perché, nel senso...
0: È risposto con una domanda a un'altra domanda.
1: A un'altra domanda. Perché tutto ciò? Perché Maria è il ponte. Maria è chiaramente una medium di un altro livello, probabilmente inconsapevole, probabilmente consapevole sotto copertura. Diciamo che l'interessamento repentino da parte delle istituzioni e di tutti quelli che sono le manifestazioni dei poteri forti non è casuale, nulla è casuale.
2: Maestro, io se posso intervenire, penso che sicuramente in tutto ciò una risposta scientifica al 100% non regge, no? In questo caso...
1: Se lo dice un ingegnere,
2: cioè, abbiamo detto appunto, Mario ci ha raccontato questa storia dicendo appunto che la causa potevano essere delle infiltrazioni di acqua sottoposte sotto la casa, appunto. Ma secondo me in questo caso una spiegazione scientifica è davvero difficile darla a questo evento. La prima ipotesi è un dosaggio sbagliato di medicine per la signora Maria, ma penso che è stata esclusa nel momento in cui poi sono intervenute anche autorità diverse.
1: E anche nel momento in cui è morta.
2: E anche nel momento in cui è morta, sicuramente.
0: Ammesso che non sia morta per quello, ma questo non è forse il punto.
1: Sì, però
0: del nostro,
1: tutto sommato poi anche da dopo, certamente, ma anche successivamente alla morte di Maria, queste facce sono continuate a comparire.
0: E non solo, sono comparse nella casa dove Maria nacque, non più nella casa dove abitava e morì.
1: Hanno traslato la
0: sì,
1: loro...
0: è come se avessero seguito a ritroso la vita di Maria.
1: Quindi, a ritroso?
0: Certo, perché...
1: Perché
0: il
1: giusto.
0: Tempo non esiste, certo, scusa. Però una spiegazione scientifica, dicevi, però che non si può trovare. Quindi in quale ambito, ingegnere, dobbiamo ricercare? Nell'ambito della parapsicologia, della metempsicosi?
2: Secondo me la natura e la nostra psiche sicuramente hanno un collegamento, no? La natura e la psiche. E basta pensare, per esempio, a... le formazioni, per esempio, di roccia calcarea che si formano nelle grotte, no? Delle stalagmiti, che si formano a volte delle forme animali oppure delle forme umane proprio, oppure basta pensare anche alle rocce, no? Quando a volte andiamo sulle montagne e vediamo queste rocce che hanno la forma umana oppure di animale, no?
1: Ingegnere di forme e frattali.
2: Sì. Frattali. Questa cosa, cioè, fa pensare appunto che ci sia un collegamento intrinseco sicuramente tra la psiche e la natura stessa, no? Quindi in questo caso sono energie, secondo me, che si vanno a riportare all'interno della nostra dimensione della materia, e queste energie che vivano un po' all'interno sia di noi che della terra stessa.
1: Manifestazioni di archetipi ancestrali che prendono forme differenti a seconda del medium che iniziano a privilegiare in quel momento. Loro possono permettersi questo lusso, voi no.
0: E tu?
1: Ovviamente sì.
0: And we don't care. Molto bene, è il momento di cambiare base per una nuova notizia. Mentre la cambio, vi domando: ma dove stiamo per approdare adesso nelle nostre esplorazioni? Verso rettili infuocati o verso piramidi campane? Pensateci.
1: O verso fuochi rettiliani.
0: È bellissima la terza via che proponi, per la quale tuttavia non sono pronto. Ripeto la domanda in modo dicotomico, caro maestro: piramidi campane o rettili infuocati?
1: Campane è un aggettivo o un sostantivo?
0: Giusto, è un aggettivo. No, piramidi campane, dai, anche perché abbiamo parlato delle piramidi del Congo, no? Delle piramidi della Sardegna la volta scorsa.
1: Le campane fanno le quinte, come diceva Debussy.
0: No, va bene, dai, abbiamo parlato della scorsa puntata dell'antico alfabeto lineare sardo, che è presente in tutto il mondo, dal Perù all'Egitto. Abbiamo parlato degli antichi popoli pelasgi, di civiltà antecedenti le ere di 10.000 anni or sono, avanti Cristo, e dunque è il caso di andare a fondo, insomma, direi. Quindi, le piramidi della Campania. Allora, la provo a sintetizzare, perché vogliamo parlare di tanto in questa puntata, la sintetizzo in presa diretta. Dunque, la questione è che in Campania, nella zona compresa fra le province di Caserta e Benevento, si elevano tre grandi piramidi che per la loro dimensione assomigliano a delle vere e proprie colline. Si trovano sparse nel territorio casertano. Appartengono da millenni alla tradizione più nascosta della zona e sono oggetto ancora oggi di interesse da parte di alcune comunità esoteriche locali. Si è cominciato a parlare di loro dopo la scoperta delle piramidi di Visoko avvenuta in Bosnia, di cui ovviamente vi abbiamo dato largo conto su queste frequenze. Diavolo, andate a riascoltare. La ripercussione culturale della scoperta delle piramidi di Visoko in Bosnia ha riportato alla luce anche queste campane, no? Anche se con molte controversie e molti segreti mantenuti dagli abitanti della zona.
1: Queste piramidi?
0: Queste piramidi, sì, sto un po' tagliando. La prima a essere stata scoperta ufficialmente è quella di Sant'Agata dei Goti, conosciuta come Collina Ariella. Venne scoperta nel 2008 da tal Leonardo Romano, che aveva trovato le similitudini con quelle bosniache e si era cimentato in scoperte, in ricerche. Successivamente le altre due piramidi sono state scoperte dalla Eco Spirituality Foundation. La cosa interessante è anche la notizia che negli anni 50-60 del Novecento, no, era stata tentata l'apertura di una cava estrattiva sullo spigolo nord della piramide di Sant'Agata dei Goti, quella trovata da Leonardo di prima. Ma lo scavo, non si sa perché, è stato chiuso subito.
1: Non si sa perché.
0: Ufficialmente non si sa. La cava venne quasi subito chiusa e ad oggi non se ne conoscono ancora i reali motivi. Si ignora quale civiltà antica possa essere stati fra i costruttori di queste piramidi. Per dirla velocemente, si possono ricordare che hanno abitato queste terre, no? Gli Osci, gli Ausoni, i Sannini, discepolo indoeuropeo, quindi gli Etruschi, che già dal secondo millennio avanti Cristo l'abitarono, la Campania, poi i Greci, ma insomma stiamo andando molto avanti, no? Fino ai Longobardi, no? Del V secolo, con tutto quello che
1: Ducato
0: c'è nel mezzo.
1: Ducato di Benevento.
0: E tuttavia, sì, certo, vicino alla chiesa, no? E tuttavia queste piramidi sarebbero risalenti ad almeno 5, più probabilmente 10.000 anni avanti Cristo. Arriviamo alla fine. Intorno alle piramidi di Sant'Agata dei Goti sono state rinvenute 5-10.000 anni avanti Cristo, vuol dire molto prima di tutte le popolazioni che abbiamo appena nominato, no? Intorno alla piramide di Sant'Agata dei Goti, la prima che dicevamo, sono state rinvenute nei campi circostanti grandi sfere di pietra di grandi dimensioni. Sono molto simili a quelle scoperte nei pressi delle piramidi di Bosniache e di Visoko e a quella di Monte d'Accordi in Sardegna. Si ipotizza che la funzione di questi manufatti potrebbe essere quella di accumulatori orgonici, utilizzati secondo le pratiche degli antichi popoli per assorbire l'energia positiva catalizzata dalla piramide. Nella misteriosa atmosfera molte prete sono state sottratte da ignoti, tuttavia ne rimangono alcune che sono ben protette dalla gente del luogo, che le nasconde in luoghi segreti, probabilmente conoscendo il valore reale che esse rappresentano e per evitare ulteriori furti. In conclusione, vicino a Caiazzo, nei pressi della piramide omonima, ci sono resti di mura megalitiche, oggi fondamenta di un castello e vestigia dell'antica civiltà degli Osci, che ha avuto sede proprio in questi luoghi. Ecco, sì maestro?
1: Coincidenze?
0: No, non credo.
1: Io non credo.
0: Già mai. Però abbiamo parlato nella scorsa puntata di centinaia e centinaia di, di piramidi in Bosnia e in Sardegna. Qualche puntata fa, nella scorsa stagione, abbiamo parlato appunto approfonditamente delle piramidi bosniache. Adesso abbiamo trovato queste piramidi campane, tutte si presentano con queste sfere grandi accanto. Ce ne sono altre in Sud America che non sono state esplorate, ma di cui abbiamo dato conto precedentemente. Maestro, cos'è questa storia? Via.
1: Allora, innanzitutto non stiamo parlando di discariche abusive per i più, come dire, scettici e disillusi tra voi. Vi stiamo cercando e vi troveremo.
0: Gli scettici o chi fa le discariche abusive?
1: Tutti.
0: Tutti, certo, stronzi. No, non parliamo di quelle, anche perché quelle erano una forma più... collinare, a cupola, diciamo.
1: E si riconoscono dalla presenza di gabbiani.
0: Gabbiani, certo, esattamente. Nelle piramidi accumulatori orgonici, invece, è improbabile che vi siano gabbiani. Spesso, però, in Egitto abbiamo visto salirvi sopra dei cani. Cosa inspiegabile a tutt'oggi anche questo.
1: Inspiegabile ai profani. Ai profani, sì, agli ignoranti. Però noi sappiamo che tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori di Radio Wombat non fanno parte di questa categoria, e quindi sappiamo benissimo, e lo diremo soltanto, come dire, per togliere un po' di ruggine da queste stanche menti, che il
0: togliamola, sì, togliamo, stanca, un po' di ruggine,
1: togliamo. E diremo appunto soltanto che i cani giustamente salgono sulle piramidi in quanto assolutamente corrispondenti a livello simbolico e cosmologico rispetto al simbolo stesso della piramide, che, come i più affezionati ricorderanno, è sul Fa.
2: Tra l'altro, una domanda, maestro. Lei lo sapeva che in realtà le piramidi egizie, ok, non hanno quattro lati ma ne hanno otto? Perché risultano in realtà cave, leggermente cave su ogni lato, come se avessero otto facce, quindi.
1: La ringrazio, ingegnere, e posso assicurare che questo tema è stato già trattato in trasmissione. Non solo, abbiamo anche, come dire, scandagliato tutte le ipotesi riguardante questo aspetto, che sicuramente riguarda anche le piramidi bosniache e le piramidi campane, senza nemmeno vederle, lo so già. E quindi quale funzione
2: avevano secondo lei queste cavità, diciamo, sui lati della piramide?
1: C'entra sempre l'acqua.
2: L'acqua, eh?
1: E infatti ora voglio, come dire, fare una puntualizzazione. Io ho detto il Fa, sì, ma in realtà siamo in quella zona che c'è tra il Sì e il Fa, tra l'acqua e il fuoco. E quindi la forma piramidale rappresenta il fuoco che si eleva dalla terra verso il cielo, e l'acqua invece scorre attraverso di essa dal cielo alla terra come la pioggia.
0: In un moto discendente e circolare anche, però.
1: Sì, che avviene soltanto all'interno di noi stessi.
0: E anche delle piramidi?
1: Sì.
0: Meno male. Ma l'abbiamo scandagliata davvero questa cosa, e tuttavia non hai risposto, maestro. L'ingegnere ha chiesto a cosa servono le piramidi.
1: Ovviamente siamo all'interno di quel contesto estremamente simile a quello dei nuraghi, anche, per esempio, o
0: funzioni taumaturgiche.
1: Assolutamente sì, funzioni taumaturgiche, funzioni di abbassamento o innalzamento della frequenza. E in questo voglio ricordare anche diverse puntate precedenti della trasmissione in cui abbiamo trattato questo argomento. E non solo. Parliamo anche di vere e proprie trasmigrazioni animiche.
0: Capito? Cos'è pesa? Trasmigrazioni animiche, cioè la trasmigrazione dell'anima, maestro, dimmi se dico bene, da un corpo a un altro.
1: Assolutamente corretto.
3: Tutto chiarissimo, maestro, tutto chiarissimo.
0: Servivano a questo le piramidi, a far trasmigrare le anime da un corpo a un altro.
1: Se settata alla giusta frequenza, se utilizzata alla giusta frequenza, se utilizzata alla giusta quantità e portata d'acqua.
0: Non serve nemmeno dirle queste cose.
2: Ma quindi anche gli antichi popoli egiziani credevano proprio nella trasmigrazione dell'anima?
1: Non solo ci credevano, la praticavano.
2: La praticavano.
1: Grazie Mario.
0: Prego, prego, no, cioè, seguo. Anche perché abbiamo fatto quella puntata e su questo ci sono almeno due puntate. Io ricordo anche il titolo. La prima è Give Pyramids a Chance. La seconda è Il Professore, in cui approfondiamo anche le teorie del professor Malanga, che a tal proposito ha dato fondamentali contributi.
1: Fondamentali. Tanto quante le fondamenta di queste piramidi.
0: Che abbiamo scoperto recentemente essere grandissime e lunghissime, giusto? Con l'esperimento.
1: Profondissime.
0: Cosa c'è là sotto? Delle bobine?
1: Ci sono delle bobine di Tesla.
0: Ci sono bobine di Tesla, ingegnere, là sotto.
1: Ci sono Tesla di bobine.
0: E anche Tesla di bobine.
2: E ci ricaricano le macchine anche.
1: E ci ricaricano le macchine.
2: Era un parcheggio sotterraneo per le macchine elettriche, no?
1: Gli egiziani la sanno lunga.
2: La sanno molto lunga.
0: Quando finiscono però lo mandano a benzina con un generatore di corrente.
2: Ok, sì, alternata,
0: sì,
2: chiaramente.
0: Sì, certo.
1: Tesla, ti sorpassiamo dalla fila... dalla corsia di destra,
2: quello di sorpasso, no? Quella di destra, quella d'emergenza.
1: Quella d'emergenza,
2: bastardo,
1: quella.
0: Tranne che sui viali a Firenze. Come vedete, anche oggi pulluliamo di verità. Mi sembra che siamo più o meno a metà puntata, quindi dovremmo a questo punto mettere una canzone, anche perché sennò non ne abbiamo più per fare poi riassuntini. Tuttavia. Anche perché abbiamo gli epitomi da fare ogni puntata. Tuttavia, al ritorno, io vorrei nel frattempo domandare all'ingegnere se, come la volta scorsa, ci volesse ora o poi ancora deliziare con qualche sua ablazione.
2: È un onore, chiaramente, no. Mario. Cioè, è assolutamente un onore fare un po' di ablazioni a questo fantastico pubblico di Radio Wombat.
0: Abliamoci vicendevolmente dopo aver sentito. Maestro, devi dire qualcosa prima.
1: Tra ablazioni e sublimazioni. Io vorrei ricordarvi di odorare sempre.
0: In modo transitivo o intransitivo? Odoriamo nel senso emaniamo o inspiriamo?
1: Questi termini non hanno alcuna differenza per me.
0: Non l'avranno da ora in poi neanche per me. Vai, Frank Zappa, vai.

sangue sulla pelle, d'anima ancora, la mia bocca fame di fragranze leggere come sogni infranti, come dedali e girandole. Nei verdi abissi giapponesi, dove di tanto in tanto ripide gradinate luccicanti illuminano tortuosi sentieri, pesanti divini giganti giocano ai giocolieri, gingillando palle, destini e cattivi pensieri. Garrisca ancora il maestoso labaro al devoto vento bufera sulla rinascimentale cupola che sovrasta questa magnifica città. Anima, stringiti al corpo, stringi con le unghie la pelle fino a far zampillare il rosso sangue, perché di vivere la mia coscienza voglia, di urlare al cielo brama la mia voce, di odiare ed amare i miei ricordi hanno bisogno. Solo quando sarò sazio ti perdonerò, se dovrai tornare sulle stelle nel profondo spazio, tra dei che bevan vino e ballan tarantelle. Ogni vita è un ciclo tortuoso, incide nell'anima il suo segno, anelli d'un albero secolare.

0: E questa gioia era l'ingegnere Ciccio Pennello, ablatore, poeta e gozzovigliatore del pianeta Violetto.
1: Geniere.
0: Il geniere. Il tempo, che pur non esiste nella sua versione lineare, in questa approssimazione esistenziale che abitiamo, è poco. E quindi dobbiamo andare assai veloci. Dal serpente piumato alla croce, ho ora come ora deciso di intitolare così questo momento. Sì, sì. Allora, abbiamo sentito Inca Road poco fa di Frank Zappa e ci spostiamo a un'altra civiltà precolombiana, andiamo dagli Aztechi.
1: Tutti lì.
0: Tutti lì, tutti lì sono Yucatan. Allora, quando arrivarono i conquistadores spagnoli in Sud America, in particolare in Perù, dove erano allocati gli Aztechi, il loro arrivo fu preceduto da una serie di segnali che preannunciavano la comparsa di nuove divinità. L'incendio incomprensibile di un tempio, la distruzione di un altro ad opera di un fulmine, il crollo del palazzo reale. A Cuzco un condor, interpretato come messaggero del sole, inseguito da falchi, era precipitato nella piazza centrale. Sembrò questo il realizzarsi di una vecchia profezia secondo cui gli dei avrebbero mandato uomini nuovi durante il regno del dodicesimo Inca, quello che sedeva sul trono all'arrivo di Pizarro e dei suoi. Un'altra singolare coincidenza riguardava Quetzalcoatl, il dio maggiormente venerato dagli Aztechi, prima parlavo degli Inca, che appunto stavano in Perù. Rappresentato come un serpente piumato, animale mitico che volava e strisciava al tempo stesso, egli aveva insegnato agli uomini l'agricoltura, l'uso dei metalli, le istituzioni sociali e politiche. Si raccontava che al suo tempo la terra produceva fiori e frutti senza richiedere fatica. Si racconta che le pannocchie di mais erano così grandi che un uomo bastava appena per portarne una e che il cotone cresceva già colorato. Ma a un certo punto il serpente piumato aveva lasciato il mondo, promettendo che sarebbe ritornato un giorno a riportare una nuova età dell'oro. È questa la ragione per cui i conquistatori spagnoli, giunti dal mare ricoperti di ferro e di armature, furono creduti la reincarnazione di Quetzalcoatl. La mitologia degli Aztechi rispecchiava l'ambiente in cui vivevano, continuamente minacciato da terremoti, uragani, siccità. Infatti loro credevano che il mondo fosse passato attraverso quattro età, ciascuna delle quali si era conclusa con un cataclisma e con la trasformazione degli uomini in animali. Giaguari, scimmie, uccelli, pesci, maestro.
1: Ma adesso siamo nella quinta.
0: Sì. In un modo inverso, diciamo, no, maestro, a quello darwiniano, capito?
1: Certo.
0: Gli uomini si sono trasformati in scimmie.
1: D'altronde, noi Darwin l'abbiamo capito al contrario.

0: di Valhalla.
1: Sì, esatto, un paradiso con le vergini per...
0: Ah, così.
1: Esatto, in cui il sacerdote squarciava il petto con un coltello mentre le vittime erano ancora vive, poi ne estraeva il cuore palpitante e lo mostrava subito al dio sole. Dopo il sacerdote stesso divorava il cuore, mentre il cadavere veniva smembrato e distribuito fra le personalità presenti affinché se ne cibassero. Ecco, in questo culto, fra l'altro, si può anche dire, secondo me, che questo ci sembrava... Questo agli europei e agli spagnoli del tempo sembrava così inorridente, spaventoso, demoniaco, però era viceversa per l'immagine che portavano loro, quello di un uomo inchiodato alla croce come emblema del loro, insomma, agire e passare.
0: Difatti non daremo giudizi morali su delle pratiche antiche, ma moralizzeremo piuttosto il futuro.
1: Oh, finalmente. È quello che ci voleva. Invece che voler estirpare il presente, moralizziamo il futuro. Moralizziamo il futuro. Facciamolo.
0: Facciamolo adesso.
1: Ora.
0: E la morale, cari discendenti, è questa.
2: Della quinta epoca, giusto?
0: Sì.
2: Della quinta epoca.
0: Di quella. Quinta. Non ci sono morali.
1: Ah, è questa.
0: Se posso proseguire nella narrazione.
1: Dopo aver detto la morale, sì.
0: Da Erich Neumann, La Grande Madre. Quetzalcoatl. Egli è un eroe che trasforma vittoriosamente non il mondo esterno, ma, attraverso l'espiazione, se stesso. Egli è il dio che muore e risorge, ma anche l'eroe regale, portatore di cultura, rappresentante terreno e divino del principio della luce e dell'umanità. Nella sua duplice natura egli connette l'aspetto occidentale di morte, in quanto stella del vespro, con l'aspetto orientale di vita, in quanto stella del mattino, simbolo positivo del potere ascendente, appartenente all'aspetto maschile, spirituale, celeste e solare. Perciò egli è legato al simbolo dell'Oriente, del serpente piumato, cioè all'aspetto vento-spirito, e rappresenta anche la divinità del sapere, e la torre spiraliforme ascendente è uno dei suoi attributi. L'aquila, il cielo luminoso, inghiotte il serpente della notte. Il fuoco luminoso della coscienza trionfa sull'acqua dell'inconscio, e, come dicono gli indiani Cora, l'aquila che di notte appare al centro del mondo, tra le piante, nel fuoco che divampa, piccola e nuda, domina le cose antiche che dormono, mentre veglia su di loro. Perciò le sono cresciute le piume ed è volata via dritta in cielo. Salì e si posò in cielo. Là si fermò, si girò e si guardò indietro. Le sue zampe erano di un grazioso colore giallo mentre stava ferma. Si guardò intorno. Giallo era il suo becco, splendenti i suoi occhi. Rimase ferma là e fissava con lo sguardo luminoso il suo mondo. Il significato cosmico di Quetzalcoatl, identico alla stella del mattino, che è il dio del vento e come divinità solare separa i genitori primordiali, è complesso. Lo stesso dio unisce in sé un significato lunare, solare e astrale. Egli non costituisce un'entità concettuale, bensì un archetipo che può essere delimitato solo da numerosi simboli. È un dio del vento fecondante, ma anche il re della fertilità dell'antico rituale, che deve morire per fecondare il mondo col suo sacrificio. È il portatore della cultura, l'eroe, ma anche il penitente, il trasformatore di se stesso.
2: Io appunto vorrei fare un intervento su... Se maestro me lo permetti, chiaramente. Posso parlare? Posso...
0: Sento un attimo che dice Quetzalcoatl.
2: Posso chiedilo un attimino, posso?
0: Acconsente.
2: Grazie mille. Ringrazio Quetzalcoatl. La divinità. Ringrazio. Come ho spiegato nella scorsa puntata, durante il mio terzo master in Canada, ad Ottawa, ho avuto appunto l'onore di conoscere un personaggio, uno scrittore, antropologo, molto interessante, che Jeremy Narby, un grandissimo estimatore dello sciamanismo e grande studioso della biologia molecolare, ok? mi dette appunto uno dei suoi tanti scritti, questo suo

0: libro che si chiamava appunto Il serpente cosmico. Il serpente piumato, di cui tu, maestro, stavi parlando prima, all'interno del libro di Narbi è proprio raffigurato come il serpente cosmico, no? Lui questo serpente l'ha anche un pochino visto, no? Perché essendo un grande stimatore dello sciamanismo, in questo suo libro lui racconta un suo viaggio fatto in Amazzonia. E durante questo viaggio lui si è trovato proprio di fronte alle tribù, appunto, amazzoniche che utilizzavano la ayahuasca come ponte di collegamento tra il nostro mondo e questo mondo, diciamo, invisibile, questo mondo diciamo, di conoscenza
1: Il
0: invisibile,
1: mondo delle cose dietro le
0: il
1: cose.
0: mondo delle cose dietro le cose, esattamente. E durante questa sua esperienza sotto questa sostanza dell'ayahuasca, lui si è trovato proprio di fronte anche uno di questi serpenti, no? E dentro il libro racconta proprio quanto è incredibile che queste tribù, che non hanno conoscenza di tutta la scienza moderna, non hanno gli strumenti per conoscere la scienza moderna, riescano attraverso l'arte a raffigurare, per esempio, la riproduzione cellulare. Perché utilizzando questa sostanza loro iniziano a sentirsi partecipi del cosmo, dell'universo e iniziano a percepire la natura in maniera diversa. Tant'è che, per esempio, utilizzano determinate piante per curarsi, per esempio, morsi di serpenti, e riescono a conoscere queste piante perché magari le piante hanno la morfologia dei denti di un serpente, cioè hanno la forma dei denti del serpente. Quindi riescono, cioè qui fa capire proprio quanto la natura, quella vivente, riesca comunque sia a copartecipare poi a quella che è la vita, no?
1: La misurazione e la logica sono soltanto forme d'arte estremamente noiose.
0: Estremamente, estremamente, sono d'accordo, sì, sono d'accordo.
2: Scusate, ho una domanda, avevo il microfono spento. Ma quindi, le noci fanno bene al cervello?
0: Perché hanno una forma del cervello?
2: Chiedevo per
0: Probabilmente
2: quello.
0: sì,
1: Le noci fanno bene anche alle voci.
2: Per assonanza in questo caso, invece, non per somiglianza fisica, per assonanza
0: Sì,
2: sonora, appunto.
1: le categorie sono solo fuori da noi. Dentro
2: Giusto.
1: di noi c'è soltanto quello che le accomuna.
2: Ma e queste conoscenze sono andate perdute?
0: No, queste conoscenze sono trovabili all'interno del libro, appunto, del Serpente Cosmico, scritto da Jeremy Narbi. Libro molto interessante,
2: O
0: appunto.
2: anche in noi stessi,
0: E si
2: forse.
0: parla, e anche noi stessi, perché la cosa incredibile è che si parla all'interno del libro di questo serpente, proprio questo serpente cosmico. E il mio amico Jeremy sottolinea all'interno del libro che all'interno di diverse culture situate geologicamente in posti totalmente differenti,
1: Sparse nello spazio e nel tempo.
0: sparse nello spazio e nel tempo, riescono a raffigurare questo serpente come qualcosa di protettore proprio della terra, della conoscenza umana, come quasi quel qualcosa che ci divide tra la terra e lo
1: Che
0: spazio,
1: cos'è
0: no?
1: per lei questo ingegnere?
0: L'atmosfera. Potrebbe
2: Ah.
0: essere identificato come l'atmosfera, per esempio, o comunque sia come una conoscenza, cioè profonda dentro ogni essere vivente, no? Come quel ponte di collegamento di cui si parlava prima, no?
1: Io nell'atmosfera ci sono stato.
0: Cosa ha visto?
1: Non male.
0: Non male,
2: Non male.
0: non male.
2: Una soluzione di continuità in qualche modo, che sia simbolica o fisica, quell'elemento lì comunque.
1: Ho una continuazione di solubilità.
2: Ovviamente, certo, anche quello
0: Anche
2: credo.
0: nel
2: Sì,
0: prosecco c'è, giusto?
2: oppure no,
0: Perfetto.
2: sì. Millesimale. Tiranno è il tempo lineare, così come la scienza ufficiale. Poco è quello che ci rimane, molto quello che ci rimane da scoprire, ma quanto poco tempo, quante cose da dire, quale difficile scelta.
1: La mia casa è fatta di piume di uccello, di piume gialle dell'uccello dei tropici, di è di una rossa conchiglia. La dovrò lasciare. Così si dice, ahimè. E mia sorella maggiore, Quetzalcoatl, dov'è la tua dimora? Ora lasciaci ubriacare. Ahimè. Ahimè. Ahimè.

0: Dobbiamo andare veloci, non c'è tempo per la canzone, non la mettiamo questa volta. Vi chiedo l'ultimo enigma di risolverlo. Nel 1959 un pilota di elicottero belga, il colonnello Remy Van Lierde, durante una missione di pattugliamento sopra il Congo, scattò una fotografia. Quella foto esiste, rappresenta un serpente lungo circa 15 metri di lunghezza. Un colore marrone verde scuro aveva, il ventre bianco aveva, una mandibola a forma triangolare aveva e una testa di circa 90 per 60 centimetri di dimensione. La foto è stata analizzata e ritenuta autentica. Il colonnello Van Lierde affermò che mentre si abbassava per un'ispezione più ravvicinata, il serpente si sollevò di circa 3 metri, dando un chiaro segnale di minaccia. Avrebbe attaccato l'elicottero se fosse stato a portata d'attacco, esattamente con questa voce disse ciò il colonnello Van Lierde. Ufficialmente fino adesso gli animali più lunghi rettili sono le anaconde di 7-8 metri, quasi parla del doppio. È possibile che nel 1959 esistesse un super serpente in Congo? E quali relazioni ci sono col serpente piumato Quetzalcoatl?
1: Non bisogna chiedere al serpente dove sta andando, ma bisogna chiedere a se stessi. A se stessi, sì.
2: Secondo me, maestro,
0: cosa?
2: La natura si esprime con degli enigmi. È lo scopo della vita di ogni uomo risolverli.
1: Giusto. E bisogna chiederci dove, se non sulle sue orme.
2: E sul Radio Wombat.
0: Il fatto che il serpente non lasci orme non lo consideriamo un dato rilevante, no?
1: Questo,
0: no.
1: Questo sarà una riflessione soprattutto per te.
0: Lo farò da ora, inizio. grazie.

0: perché la base sta andando? Perché questi ultimi 3 minuti ancora ce li abbiamo. Il maestro mi sta spiegando a gesti le orme che lascia in realtà il serpente, che sono sia fisiche sia simboliche. Io no, lo so, hai ragione maestro, mi sto vergognando, ormai è andata, però no, è andata. Scusa.
1: Parenti serpenti.
0: Scusa, questo allievo ancora impreparato. Parenti serpenti. Nel salutarci vogliamo ringraziare l'ingegnere Ciccio Pennello per essere stato con noi, ma non lo possiamo lasciare senza dargli ancora il silenzio e il microfono e chiedergli ancora qualche suo verso.
2: Ma certo Mario, non ci sono problemi, proprio appunto parlando di energie mi è venuta voglia di leggere questa poesia. Fondali. Un colibrì danza impacciato, i rami l'autunno ed ogni colore, il suo becco una chiave con la quale scatenare il furore del destino, saccente, onnipotente e sorprendente. Non conosce soglia del dolore, si sgretola acerbo di speranze, si smonta maturo di consapevolezze come dorati diosperi divorati nelle epiglottidi di fenicotteri. Un silente sussulto, soppresso dalle mani del sesso che stringono, spingono, strozzano, gole e preoccupazioni, spezzano in quarti le ore come quei quadrati quadernini tascabili dove testare le idee, come fragili forse, raccolti nelle fosse e trasformati in certezze, sguardi, morsi, carezze, oppure le certezze del maestro. Nell'eccitazione, l'estasi dell'ecstasi. Ergo citare la paradisiaca bellezza estone che danzante senza calze si muove fra fluidi cosmici. Dalle dita scivolano onde sinusoidali, dalle labbra cadono a pioggia fiori di loto. Il moto del prana è tanto percettibile quanto tastare una mollica di pane, quanto toccare del mare il fondale, quanto affogare e desiderare aria, aria, aria, aria.
0: È stato con noi in questa puntata il più grande poeta di tutto l'universo, direttamente dal pianeta Violetto, l'ingegner Ciccio Pennello. Grande ingegnere, che bello che sei stato con noi, grazie.
2: Grazie a tutti, Yuppido. Grazie a tutti.
0: Grande ingegnere.
1: Fossero così tutti gli ingegneri.
0: Davvero maestro, davvero. Ben detto. Noi ci stiamo salutando, l'appuntamento è al mese prossimo, sempre su queste frequenze, sempre su Radio Wombat, sempre col maestro Ottani. Viva Robin Hood.
3: Sì.
0: Va bene. Viva Robin Hood.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

ci ascoltate anche in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite, nonché le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. E soprattutto tutte le modalità per sostenere Radio Blackout, quindi per fare una donazione a Radio Blackout, e troverete appunto tutti gli estremi per poter sostenere questa radio libera nell'etere torinese del 1992.

Radio Calacuta è uno spazio settimanale, come dicevamo, dedicato alle sonorità del continente africano e la sua diaspora, in onda tutti i lunedì dalle 20:30 alle 22:00.

questa puntata la parleremo del jazz sudafricano, perché vogliamo ricordare un grande personaggio, che non è solo un grande personaggio, è stato un grande personaggio, un pianista del jazz sudafricano, ma del jazz in assoluto, ed è Abdullah Ibrahim, conosciuto anche come Dollar Brand, che ci ha lasciato il 15 giugno scorso. Ed è un personaggio enorme, diciamo così, legato anche e moltissimo alla lotta per l'apartheid. Lui è nato a Città del Capo, è nato nel 1934, e il nome vero era Adolf Johannes Brand, poi divenne musulmano, si chiamò Abdullah Ibrahim, ma Dollar Brand era il suo soprannome, e ha cominciato, è andato a scuola nel District 6, che era questo quartiere del centro di Cape Town, che poi è stato anche raccontato dallo scrittore Richard Rive, un antico quartiere di Cape Town che poi è stato demolito perché era un quartiere multiraziale. Infatti è stata dichiarata questo District 6 un'area bianca nel 1966, e la comunità è stata rimossa con la forza nell'82. Ed è in questa atmosfera creativa che ha iniziato a suonare il pianoforte solamente a 7 anni.

E in sottofondo stiamo ascoltando Jude Mazakela, che era un altro grande personaggio del jazz sudafricano, che ha lavorato con Dollar Brand, ma andiamo per grandi. Lui ha fatto Ibrahim Dollar Brand almeno 70 dischi e poi ha cominciato nel 1959 a suonare appunto in questa band di Sophia Town, che si chiamavano i Jazz Episodes, e qui ha suonato con delle grandi leggende della musica sudafricana, fra cui appunto Jude Mazakela, trombettista, che è anche lui una colonna della musica africana e del jazz sudafricano, che stiamo ascoltando in questo brano che si chiama Stimela.

La cosa che la stimela, stiamo facendo un po' un percorso di avvicinamento a quell'ambiente, a quell'atmosfera che era intorno ai Jazz Episodes. Siamo nel 1959, suonava con loro anche Kippy McKenzie, altro grande personaggio. Lui era un sassofonista, è stato definito il Charlie Parker del Sudafrica, e anche appunto lui insieme a Abdul Ibrahim, Emilia Makeba, Hugh Masekela, ha fatto la storia del jazz sudafricano. Morì alcolista a 58 anni, solo e povero, nel 1983, ma è stato veramente un grande personaggio, e noi ce lo ascoltiamo in questo Hang on the Air.

CP McKenzie in questo Blue Stopping, che insomma ci dà un'idea di come era l'atmosfera in questo 1959, quando insieme appunto a Dollar Brand avevano messo su il Jeff Epstein. Ma prima di passare proprio alle produzioni del gruppo, c'è un altro personaggio di questo scena, che si chiama Jonas Gwangwa. Lui è era un trombonista, è un personaggio molto interessante, perché ci dà anche un'idea di come questi gruppi fossero molto coinvolti nella lotta contro l'apartheid. Infatti Gwangwa fu esiliato negli Stati Uniti e trascorse la fine degli anni 70 e gran parte degli 80 vivendo a Gaborone,

che in Botswana, dove fondò una band che si chiamava Shakawe, che comprendeva svariati musicisti sudafricani, fino a che anche lì fu coinvolto nella Medwart Ensemble, una raccolta di musicisti, scrittori e artisti anti-apartheid che lavoravano insieme ad altri esuli sudafricani lì in Botswana, finché le truppe sudafricane, le forze di difesa cosiddette difesa sudafricane, arrivarono anche lì a Gaborone e cominciarono a bombardare il luogo dove loro si trovavano. Poi dall'80 al 90 Gwangwa se ne andò su richiesta in esilio, ma su richiesta del leader dell'African National Congress Oliver Tambo, fu capo di Amandla, che era l'ensemble culturale dell'African National Congress, che riuniva tutti i partecipanti fra i sudafricani in esilio in Angola, e portò in tournée gli Amandla in 40 paesi. Quindi insomma, fu un personaggio molto coinvolto nella lotta contro l'apartheid, e ve lo voglio ascoltare perché era anche un ottimo trombonista. Flower of the Nation è il brano.

Jonas Gwanga in questo Flower of the Nation. Torniamo al gruppo, questo primo gruppo jazz nero, appunto, dei Jazz Epistles, dopo che vi abbiamo fatto un po' conoscere i componenti di questo gruppo, e vi faccio ascoltare anche per capire un po' qual era lo stile, che era uno stile con un certo swing anche molto molto allegro, anche perché poi loro, appunto, prendevano a piene mani anche dalla tradizione musicale sudafricana, con i vari generi, da quella alla makanga. Il brano in questione si chiama Vari Uvum, e loro sono dei Jazz Epistles.

ed era Bari Ovum, e c'erano Kipi Mekezi, Jörg Masakela, e ci hanno portato alle 21.01, prima mezz'ora di Radio Calacuta, sempre sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Vi ricordo anche il contatto telefonico, che è il 346-667-3263. E quindi, sebbene il Jets Epistles non abbiano mai registrato come dire, dei brani o una musica apertamente politica, però negli anni 60 portarono una feroce repressione, anche il massacro di Shapperville e il regime dell'apartheid sottopose gli artisti neri a un maggior controllo, e Ibrahim fu costretto ad andarsene in Europa. E qui a Zurigo conobbe un'altra cantante jazz, Settima Bea Benjamin, che poi divenne sua moglie, e che lo mise in contatto niente di meno che con Duke Ellington, che venne ad assistere a un'esibizione di Ibrahim e rimase molto colpito. Infatti Ellington organizzò una sessione di registrazione. L'album che ne risultò fu veramente un gioiello, soprattutto perché metteva in mostra il talento pianistico di Ibrahim, e ci sono dei brani che mettono in evidenza proprio l'influenza del gospel, ma Jumping Rope è quello che veramente esalta le sue qualità, brano che peraltro fu anche riproposto e ripubblicato negli anni 90. Eccolo qua, Duke Ellington che presenta The Dollar Band Trio in questo Jumping Rope.

Jumping Rope, questo brano con Duke Ellington, che dimostra non solo il suono estremamente raffinato, ma anche il grande virtuosismo al piano di Brahim. Ancora era Dollar Brand, poi si sposò nel 65 con Satima Bea Benjamin e continuò a frequentare Duke Ellington, a collaborare con Duke Ellington, suonò al Newport Jazz Festival e anche, insomma, si avvicinò a moltissimi musicisti jazz nordamericani. Alla fine degli anni 60 Ibrahim iniziò a tornare regolarmente a Città del Capo, si era convertito all'Islam, ha cambiato nome nel 1968 e poi compì pellegrinaggio alla Mecca nel 70. E fu durante un viaggio nella sempre più complicata Città del Capo dell'era dell'apartheid che Ibrahim scrisse quella che poi è diventata una delle sue composizioni più famose, Mannenberg, un brano che prende il nome da un quartiere di Città del Capo dove le famiglie nere a basso reddito furono trasferite forzatamente. Brano dove c'è un assolo di Basil Ketz, il grande sassofonista tenore. La canzone è stata registrata in un unico momento, un'unica ripresa, ma divenne presto un inno non ufficiale per i diritti civili, spesso suonato durante le manifestazioni per richiedere, insomma, il ritorno, la liberazione di Nelson Mandela, che a quanto pare riuscì anche ad ascoltarne una versione a Robben Island. E allora Dollar Brand in questo Mannenberg.

un brano di 14 minuti che cattura l'atmosfera dei Cape Flats, registrata appunto nel giugno del 1974. È una combinazione unica di anche modi di vocabolari musicali radicati nel Sudafrica, nonostante insomma sia un brano non cantato, è diventato un inno della rivolta contro l'apartheid, è una delle composizioni più iconiche della storia del jazz sudafricano.

Ci sono fusioni di melodie e improvvisazioni dove appunto si mescola il jazz americano con il marabi, con la macanga, è una miscela che viene conosciuta come Cape Jazz. Siamo nel 74, poi il 16 giugno del 76, esattamente 50 anni fa, ci fu la rivolta di Soweto, quando le truppe sudafricane massacrarono in maniera bestiale i giovani che erano scesi in sciopero, in piazza, per protestare contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole. E proprio dopo la rivolta di Soweto, Ibrahim dichiarò il suo sostegno all'African National Congress e tornò a New York.

Esponiamo questo splendido brano di Abdul Ibrahim, Dollar Brand, Mannenberg is where it's happening. Ma dall'impegno però è passato anche in qualche modo allo sperimentalismo alla fine degli anni 70, ci confrontò anche con musicisti dell'avanguardia, come per esempio Don Cherry, che incoraggiò il Dollar Brand a orientarsi verso appunto l'avanguardia. E fu un album, The Journey, del 1977, in cui Abdullah Ibrahim, ogni tanto lo chiamiamo così, ogni tanto lo chiamiamo Dollar Brand a seconda dell'ispirazione, si avvalse di una delle formazioni più numerose. Fino allora c'era un quartetto di 9 elementi per produrre delle melodie molto vivaci, con delle improvvisazioni, sempre brani molto lunghi. C'è Don Cherry e il sassofonista contralto Carlos Ward in questo The Journey, che vuol dire appunto la gioia, e quindi noi ce lo ascoltiamo. Magari non ve lo faccio ascoltare per tutti i 17 minuti, e quindi Jabulani.

E qui si vede proprio come Dollar Brand in qualche modo riesca anche a confrontarsi con una sorta di jazz che possiamo definire anche in qualche maniera sperimentale o comunque di avanguardia, dove appunto ci sono queste improvvisazioni libere, cioè Don Cherry e Carlos Ward, in un brano insomma molto impegnativo anche da ascoltare.

siamo arrivati alle 21:26, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza. 346-667-3263 è il contatto telefonico che potete liberamente utilizzare. Noi stiamo facendo questo percorso per ricordare Dollar Brand, che è, appunto, se n'è andato il 15 giugno scorso e che effettivamente è stato uno dei grandi musicisti della storia del jazz sudafricano, ma come appunto avete potuto sentire se avete seguito fino adesso la trasmissione, non solamente il jazz sudafricano, perché ha suonato con Duke Ellington, con Don Cherry, con tanti altri. Ma torniamo al suo impegno che non è mai venuto meno per contro l'apartheid. Siamo a un album, anche questo molto interessante, che uscì intorno agli anni 80, African Market Place. E in questo African Market Place, lui in realtà l'aveva fatto prima di African Market Place, perché nel 78, African Market Place uscì nel 79, nel 78 aveva invece fatto un altro brano, che appunto era un brano che dedicato a questa nuova nazione che ancora, insomma, non riusciva a nascere, questa nuova nazione che poi sarebbe nata dopo il 1994, che avrebbe superato l'apartheid almeno formalmente. E allora questo Anthem for a New Nation.

Ed era Anthem for the New Nation da questo African Marketplace, da cui vale la pena anche ascoltare questo The Homecoming Song, sempre da African Marketplace.

The Homecoming Song, sempre da African Marketplace, Dullah Ibrahim Dollar Brand, e bisogna dire che questo brano, insomma, ci riporta tantissimo alle tradizioni musicali sudafricane. E lui aveva messo su un settetto che si chiama Ekaja, che è stato anche una delle formazioni, diciamo così, più longeve dopo la sua nascita, che era nel 1983. Una formazione un po' insolita, dove c'erano tre sassofoni, un trombone, un contrabbasso, una batteria e poi molti fiati. Ma diciamo che in qualche modo Ibrahim passò anche attraverso, diciamo così, una combinazione fra atmosfere un po' da big band e una sezione ritmica anche bella, bella compatta, e come d'altra parte si dimostra evidentemente in questo brano che è dall'album Water from an Ancient Well, che è dedicato a Mandela.

della Mandela, Water from an Ancient Well. E a proposito di Mandela, quando lui lo incontrò, Mandela, nel 1990 in Germania, e il presidente gli disse di tornare a casa. Nel 94 si esibisce con orchestra sinfonica proprio in occasione dell'insediamento di Mandela come presidente. Mandela lo definì il nostro Mozart. Poi nel 99 Abdullah Ibrahim ha fondato un'accademia per i musicisti sudafricani a Città del Capo, dove ha anche avviato la Cape Town Jazz Orchestra, che fu lanciata nel 2006. E poi si è riesibito a distanza di tanto tempo nel 2016 con Hugh Masekela, ricongiungendo la leggendaria Jazz Epistles per commemorare appunto il 40° anniversario della rivolta di Soweto. Chiaramente continuato insomma a produrre e a suonare. Ci ascoltiamo adesso questo Soto Blu, che è un po' siamo nel 2010, un ritorno diciamo così a quel formato Ekajal, il gruppo appunto che è andato avanti per tanto tempo. E qui c'è una melodia lenta e ondeggiante, ci sono questi scambi diciamo così di linee melodiche fra il sassofonista Kate Loftis e Ibrahim, e quindi Joan Captain Flower Esmeralda Bay Soto Blues.

E questo era Soto Blu, Abdullah Ibrahim con i suoi Ekaya, e poi appunto questo scambio con il sassofonista tenore Kate Loftis. E quindi 21:50, raccontiamo in questa puntata di Radio Calacuta, che si avvia alla sua conclusione, la vita, insomma le opere, diciamo così, i brani più significativi, il racconto di Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, che se n'è andato il 15 giugno scorso, per ricordare appunto un monumento della musica del jazz sudafricano, ma non solo, del jazz in toto, anche questa è musica africana, e quindi la musica africana non si può contenere in un genere, qualcosa di molto più complesso, molto più articolato, in un continente appunto estremamente variegato, con tantissime modalità espressive dal punto di vista artistico e non solo, e c'è anche appunto questa grande tradizione del jazz sudafricano, che a volte ci abbiamo occasione, diciamo così, un po' di rincontrare e di approfondire. E quindi siamo nel 2019, Ibrahim ha 85 anni, ha pubblicato una serie di composizioni, fra cui l'album The Balance, sempre per Ekaya, e poi gli album per pianoforte solo, Dream Team, e ci direi che possiamo anche sentirci questo Dream Time, che sostanzialmente è un po' un album che da una parte ci fa capire quale sia, insomma, il suo la sua capacità, e anche, diciamo così, risulta un'inaspettata incursione su nuovi territori musicali. Eccolo qui.

in Time, lui era appunto Abdul Ibrahim, quindi insomma abbiamo ricordato questa figura che sempre è stata legata molto alla resistenza contro l'oppressione e la discriminazione, ma lo ha fatto sempre, come dire, senza rumore, con maniera calma, determinata, e soprattutto poi è stato un grande interprete anche della cultura sudafricana. E quindi 21:56, una manciata di minuti prima di Malormones, vi lascio quindi in compagnia di Hugh Masekela, giusto per appunto un brano che si chiama Soweto, per ricordare che proprio il 16 giugno del 1976, quindi c'è stata la rivolta di Soweto, quando gli studenti protestarono, scesero in piazza contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole, e la polizia sudafricana colpì in maniera sanguinosa queste manifestazioni. Morirono almeno 500 ragazzi, e da lì cominciò a scricchiolare l'odioso regime dell'apartheid. Loro gli volevano imporre l'Afrikaans, diceva il ministro della cultura, ma se un nero si troverà di fronte a un padrone che parla l'Afrikaans o l'inglese, dovrà conoscere entrambe le lingue. Loro gli rispondevano: Foster, che era il loro primo ministro, deve invece imparare lo Zulu. E quindi Hugh Masekela in questo Soweto, vi lascio appunto in compagnia di questo brano, e noi ci risentiamo fra un paio di lunedì. Ciao a tutte e a tutti.

Bellissimo, se però dai retta a noi, stai tranquillo, lasci perdere e pensi ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo, vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi, sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi.

0: me fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
1: sì, sì.